0: Conoscere per sapere.
1: Come combattere le manipolazioni del sistema. Nicolò Govoni, attivista, scrittore.
2: Dico quello che sto per dire con estrema cautela, così da non finire ammazzato, screditato o peggio, con le nostre scuole nel mondo chiuse. Premetto che questo video non vi piacerà per niente, ma mi avete chiesto come combattere nel concreto l'elite, le manipolazioni del sistema, la tirannia tecnocratica e quindi eccoci. Pronti? Attenzione! L'elite non sono gli ebrei, che se ne dica. Non sono i miliardari che vedete in TV e soprattutto non sono i politici. Pensiamo di votare dei leader, ma sono solo controfigure. Come potrebbe essere altrimenti? L'Italia ha un debito pubblico di 3.000 miliardi di euro che deve a investitori stranieri, banche private, banca centrale, fondi pensionistici e solo al 15% a cittadini e imprese italiane. Siamo una colonia. A queste condizioni, come può un qualsiasi governo decidere alcunché? No, l'elite che domina il mondo lo fa da dietro le quinte, non si espone. Sono 300 anni che controlla il petrolio, la finanza, farmaceutica, alimentare, militare, informazione e istruzione. E ora sta accelerando la fase finale. L'obiettivo? Un potere sempre più centralizzato, globale, non eletto e quindi non democratico. Prendiamo come esempio gli Epstein Files. Davvero pensate che trattino di un piccolo gruppo di politici e celebrità collegato a un solo miliardario su un'unica isola? Davvero pensate che sarà fatta giustizia? Ma quando mai? Sono forse finiti in prigione quando hanno fatto crollare il sistema bancario? E per essersi inventati una guerra in Iraq? E per gli scandali insabbiati dall'industria farmaceutica? Sceglieranno un singolo capro espiatorio mentre tutti gli altri continuano a ballare. E voi? Voi sarete soddisfatti. Come lo so? Perché 3 mesi fa abbiamo scoperto che il mondo è dominato da satanisti e voi avete comunque continuato a seguire il gossip e indignarvi per il caso della settimana. Non lo vedete? Vi distraggono per tenervi ammansiti. E voi, non tutti, ma troppi, abboccate sempre. Quindi, come si sconfigge l'elite nella pratica? Odierete la mia risposta. A livello individuale è impossibile. Il sistema è troppo ben collaudato, troppo ben integrato, troppo ben protetto. Come singoli non dovete sconfiggerlo, ma insieme possiamo resistere. Ecco come. Numero 1. Rigetta le battaglie orizzontali. Destra contro sinistra, socialismo contro capitalismo, occidente contro oriente, neri contro bianchi, musulmani contro cristiani, nativi contro immigrati. Sono tutte invenzioni. Sono proprio gli Epstein ad aver provato che le guerre culturali dei cosiddetti attivisti, sia di destra che di sinistra, sono in realtà fomentate dalle stesse elite per mezzo social. Le cannucce di carta, la scrittura inclusiva, i bagni neutri, il caso mediatico della settimana, tutti diversivi per tenerti sudo e continuare a fare i loro comodi. Ricorda, l'unica vera lotta è verticale, popolo contro elite. Numero 2. Stai alla larga da chiunque ti dica che il mondo è sovrappopolato. Produciamo cibo a sufficienza per 10 miliardi di persone l'anno, ci sono più case vuote che senza tetto, abbiamo vestiti a sufficienza per coprire le prossime 7 generazioni. Le risorse bastano per tutti. Il problema qui non sono le persone, è il sistema. L'1% dei più ricchi del mondo inquina più del 50% dei poveri messo insieme. Quell'1% detiene il 45% di tutta la ricchezza a livello globale. Il vero problema in Occidente sarà il crollo demografico, altro che sovrappopolamento. Numero 3. Rienditi il tuo cervello. Spegni quella maledetta TV. Segui solo le notizie che ti cerchi da solo. Ricorda, se te le somministrano sono una droga, se te le trovi da solo sono la cura. Ma perché pensi che stiano rilasciando gli Epstein Files proprio adesso? Perché mettere finora intoccabili? Stanno cercando di erodere la tua fiducia nel vecchio sistema così da rimpiazzarlo con uno nuovo di loro creazione, facendoti credere di averlo chiesto tu. È un trucco, un'ombra sulla parete. Non sappiamo che forma prenderà. Forse un governo gestito dall'intelligenza artificiale con giudici digitali e giurie sintetiche. Certo è che te lo presenteranno come un'alternativa più sicura, più pulita.

0: di te. Non deve essere per forza la religione, anche se sociologicamente è il collante più unificatore. Credi nell'umanità. E non importa che tu sia scettico, è ormai così evidente che il nemico creda con tutto se stesso a forze oscure e occulte che diventa necessario per la nostra sopravvivenza credere nella compassione, nella giustizia e nell'amore. Non c'è più tempo per le sofisticazioni. Ultimo, conquista l'autosufficienza. Detesterai questo punto perché non tutti possono attuarlo e alla gente piace la resistenza popolare. Purtroppo non tutte. Se puoi, compra terra, installa pannelli solari, scava un pozzo, alleva, coltiva, rivendica un grado di indipendenza. Ecco perché hanno reso così difficile comprare casa, perché un popolo sradicato è un popolo dipendente. Mangia sano, impara a costruire e insegna a costruire. Trovati una comunità di persone vere nella vita reale. Da soli siamo impotenti, ma insieme noi tutti 8 miliardi siamo inarrestabili. E se anche non puoi comprare terra, puoi sempre aprire la mente. Sia il sistema, scomponilo, imparalo alla perfezione. Solo così avrai una chance di libertà. Chi non lo fa finisce per scambiare la gabbia per un rifugio e combatte per proteggerla. Ricordati chi sei veramente, un essere infinito e spiritualmente connesso, manipolato e traumatizzato fino alla sottomissione. Il tuo genio è dentro di te, devi solo risvegliarlo. Faccio già tutto questo? No, certo che no. Non parlo dall'alto di nessun pulpito, non sono migliore di nessun altro, anzi, ho bisogno di questo promemoria tanto quanto e più di voi. Ricordiamocelo sempre, tatuiamocelo addosso, imprimiamocelo nella mente. L'esca della comodità non vale la nostra libertà.
1: Forse non dovrei espormi tanto, forse dovrei starmene un po' zitto, evitare di assumermi rischi superflui. Ho troppo, troppo da perdere. Ma si porta la bandiera olimpica una sola volta nella vita. E quindi...
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King.

0: Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Ripeti frasi positive tutti i giorni. Canale Psicologia Rivoluzionaria.
3: Forse non ti aspetti di sentirtelo dire da una psicologa, ma i mantra funzionano. Ripetere a se stesse ogni giorno una frase positiva, diciamo, come io valgo, io sono degna di amore, io posso ottenere quello che voglio, posso raggiungere i miei desideri, è ok se sbaglio, andrà comunque bene, ha un potere immenso sulla nostra capacità di notare la realtà in un modo o nell'altro. Perché se basta avere un pensiero negativo di base, come io sono inadeguata, io non valgo, io sono sbagliata, per creare una profezia che si autoavvera, cioè più penso quelle cose e più cercherò nella realtà dei segnali esterni che mi confermino che io effettivamente non valgo, sono sbagliata, eccetera, eccetera, più effettivamente mi comporterò di conseguenza, cioè mi comporterò nella postura, nei modi, come una persona meno valida. Ma perché non dovrebbe essere vero il contrario? Direte, ok, ma i mantra a me sembrano una cosa forzata. E va benissimo, fake it till you make it, cioè fate finta finché non ci credete, dite a voi stesse, scegliete una frase che sia difficile da credere, perché siete abituate a dirvi l'opposto, ok? Scegliete una frase che vi dia fastidio, che sia irritante, come io ho valore, ma anche io sono ricca. Mettiamoci anche i soldi, che di solito sporcano un po' l'ambiente, ci fanno sentire anche frivole e sbagliate, no? Mettiamoci qualcosa che vogliamo e che ci fa sentire questo fastidio nel dirlo, nel pensarlo, ok? Ecco, proprio perché vi dà fastidio, è lì che dovete lavorare. Proprio perché sentite questa particina giudicante che vi dice «Ma che cavolo stai facendo? Ma no, oddio, è sbagliato!» Proprio per questo, continuare a ripetersi una frase del genere può intanto renderci consapevoli di quali sono tutte le nostre resistenze al raggiungimento dei nostri obiettivi e di una migliore autostima. Com'è fatta quella vocina giudicante? E secondo, continuare a ripetere le cose le rende più vere nella nostra testa, perché cominciamo a notare segnali che effettivamente forse quella realtà da qualche parte esiste, forse da qualche parte esiste una me nel futuro che si sente davvero così, e dicendo quel mantra rendiamo questa cosa più probabile. È ovvio che per trattare i disturbi mentali, le convinzioni disfunzionali e tutto ciò che nella mente ci genera sofferenza serve psicoterapia. Non basta un mantra per curare i pensieri disfunzionali, però ripetersi i mantra ha un effetto sulla realtà. Provare per credere.
4: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Relation Coach.
1: Ecco perché è difficile ascoltare gli altri. Dottor Gennaro Romagnoli, psicoterapeuta, life coach.
2: Ti è mai capitato di far fatica ad ascoltare una persona mentre parlava? Magari eri perso o persa all'interno dei tuoi pensieri e non riuscivi ad ascoltarla con attenzione. Oggi voglio raccontarti alcune cose legate a questa capacità di ascolto, che è una delle abilità nella comunicazione più importanti in assoluto. E ancora una volta torniamo a parlare di ascolto, una delle capacità più importanti e più sottovalutate nel campo della comunicazione. Ti ho parlato dei 6 errori che bloccano la conversazione. Una di queste è bloccare l'interlocutore mentre sta parlando. E questo cosa significa? Beh, significa che essenzialmente riteniamo che ciò che abbiamo da dirgli sia più importante che ascoltare ciò che lui ci sta dicendo, al di là delle storielle che ci raccontiamo. Puoi raccontartela come vuoi, puoi raccontare che, sai, ma è stata quella sua cosa che mi ha fatto venire in mente quel concetto, allora l'ho dovuto interrompere perché altrimenti mi sarebbe sfuggito, perché quando interrompi l'altra persona poi non sfugge anche a lei il concetto, proprio perché l'hai interrotta. E soprattutto, come mai facciamo fatica ad ascoltare? Beh, secondo ciò che abbiamo detto e raccontato per anni, ed è vero ancora, è che il nostro caro cervello, come ti ricorderai, è pigro e quindi, diciamo così, tende a anticipare e cogliere le cose prima che accadano. Nella maggior parte dei casi, molte volte riesce a farlo, molte volte riesce realmente a cogliere l'essenza prima ancora che venga proferita completamente, ma la maggior parte delle volte ciò che ti verrà in mente, quello di ho capito dove vuole arrivare questa persona, la maggior parte delle volte non è vero, non hai capito dove vuole arrivare quella persona. E anche se tu pretendessi di aver capito, faresti una piccola violenza in quel contesto. Ora ti racconto un altro motivo per il quale facciamo un po' più fatica ad ascoltare le persone, e il motivo è che in realtà noi siamo molto più allenati a guardare una persona rispetto che ascoltarla. Cioè, è ovvio che se siamo in casa, belli tranquilli, in un luogo dove sentiamo pace, dove sentiamo protezione, questo fenomeno che sto per raccontarti capita meno. Tuttavia, noi siamo animali e quanto animali, per quanto siamo sociali, ci siamo dovuti difendere per una vita proprio dai nostri simili. Ci siamo dovuti difendere per millenni da altri esseri umani. E dunque, quando tu ti metti a parlare, a conversare con una persona, ciò che stai guardando non è ciò che ti dice, ma è ciò che fa. Anche perché il suo comportamento, se dovesse essere, diciamo così, un po' minaccioso, dovrebbe farti immediatamente scattare il campanello d'allarme e dire ok, adesso scappo via. Lo so, questa sembrerà una banalità, ma in termini evoluzionistici è molto importante. Quando siamo di fronte ad un'altra persona, soprattutto che conosciamo poco, è difficile ascoltarla perché noi siamo allenati a guardarla. E le due cose, per quanto si aiutino vicendevolmente, molte volte interferiscono vicendevolmente. Quindi se io sono troppo intento a guardare se l'altra persona ha un aspetto minaccioso, se vuole rubarmi qualcosa, se vuole darmi un pugno, non riuscirò ad ascoltare attentamente ciò che ha da dirmi. E viceversa, se sto ascoltando troppo attentamente le sue parole, farò fatica a vedere le sue intenzioni. Ed ecco che avviene un piccolo cortocircuito che fa sì che per la maggior parte delle volte si faccia fatica ad ascoltare le persone. Cercherò di evitare fraintendimenti. Non sto dicendo che non sia vera la parte sulle aspettative. La maggior parte di noi parla sopra l'altra persona perché, tra virgolette, è lì a pensare più a se stessa che a ciò che gli stanno raccontando, a pensare di più che cosa potrei dire a questa persona, che cosa potrei rispondere, o a tenere a mente quella cosa. A volte a me succede, faccio una lunga conversazione, soprattutto nelle interviste, la persona dice una roba e mentre la dice mi fa venire in mente, non so, un esperimento di psicologia. E allora sto nella mia testa a cercare di ricordarmi che poi dovrò parlare di quell'esperimento. Questo magari non è che mi impedisca al 100% di ascoltare, però mi drena una quantità di possibilità di ascolto davvero rilevante. E allora che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa che possiamo fare è fare le nostre conversazioni importanti in un luogo sicuro e non essere sorpresi se a un certo punto non riusciamo più ad ascoltare con attenzione, se stiamo osservando esageratamente. Lo so, potrà sembrarti forse banale, ma la prossima volta che parli con una persona, magari per chiedergli delle informazioni preziose come un'indicazione stradale, mi raccomando, non guardarla troppo, guarda da un'altra parte. Ricordati che se la guardi eccessivamente rischierai di mantenere troppo questa attenzione alla minaccia e quindi rischierai di ascoltarla di meno. E forse è anche per questo motivo che il caro nostro Sigismondo Freud si sedeva alle spalle del paziente. Beh, uno dei motivi era già intuibile qualcosa del genere, ma in realtà lo facciamo anche noi naturalmente. Guarda una coppia di amici che conversa amabilmente, mica si guardano tutto il tempo negli occhi così. È chiaro che

0: quando tu mi dici qualcosa di importante, io tendo anche a, come si dice, prestare orecchio, ti do attenzione, ascolto da questo lato. Questo non significa che non dobbiamo guardare in faccia il nostro interlocutore, ma significa che quando dobbiamo scegliere un canale di attenzione uditivo, auditivo, chiamatelo come volete, dobbiamo stare attenti ai segnali visivi, soprattutto se ci sentiamo minacciati o se siamo in un luogo che non percepiamo come sicuro e tranquillo. Sembrerà ancora una volta una cosa molto semplice, molto facile, ma ti invito a fare questo semplice esercizio di consapevolezza. Esci di casa, parla con una persona, soprattutto sconosciuta, e squadrala. Vedrai che manderai anche lei in confusione, perché anche lei non saprà distinguere tra gli aspetti visivi e gli aspetti uditivi. Se vuoi mandare in confusione una persona che non conosci, muoviti parecchio, muovi parecchio le mani, perché le mani sono come, diciamo così, delle armi possibili, e quindi se vai a parlare con una persona così, questa ti ascolterà davvero poco. Se ci pensi, è quello che fanno i prestigiatori quando parlano con una persona in questo modo, in modo da rendere maggiore confusione e riuscire a fare il trucco alle loro spalle. Quindi evitiamo trucchi alle spalle e ascoltiamo più che guardare, soprattutto se ci troviamo in una condizione di pericolo, di minaccia. Attenzione, se siamo in una situazione di pericolo e di minaccia, devi guardarlo come il tuo interlocutore. Intendo se tu ti senti minacciato o in pericolo, però ti rendi conto che le cose non sono così. Se ti senti minacciato o in pericolo, guardalo come e attappati le orecchie, ok? Perché questo potrà garantirti una maggiore sopravvivenza.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Pulisci la tua mente con 5 abitudini.

0: da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
1: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità e, perché no, aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciac! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in basso questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che sta nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile, io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così, e quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. 2. Lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio, no, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare, e basta che cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. Accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo, che è raggiungere il mare. E scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente non è che vede il masso che si sta mettendo contro e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam bam bam bam bam per cercare di buttare a terra quel nemico, no. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. Esistono anche degli esercizi di accettazione e adattamento. Io li sto insegnando in tutti i percorsi di coaching, oppure per esempio nei percorsi evoluti come l'Accademia per diventare Mental Coach o la Wellness University o nei corsi online. Perché? Perché è una delle strategie più potenti che esistono per il benessere. Io generalmente la metto insieme anche, la chiamo l'accettazione a 3 livelli e il perdono, che sono 2 strumenti potentissimi. Per

0: me sono due strumenti di cura emotiva e mentale. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare, la capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus, quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Ho spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre mille idee per la testa, sempre a fare 3000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente, e quindi ti invito a farlo, perché io trovo delle difficoltà, lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi, e ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi: se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Tutto risuona con la nostra frequenza. Iosno, divulgatore spirituale.
2: In ogni istante trasmettiamo sempre qualcosa, emaniamo, come un asciugamano bollente al freddo, no? Emaniamo in quel modo lì e non lo facciamo quindi solo con le parole, ma con il corpo, con il respiro, con le emozioni, con i pensieri. Ed è un sottofondo costante, no? Questa è la nostra frequenza. E la realtà che vediamo non risponde mai in modo personale o prevedibile, no? Magari. Ma si organizza intorno a ciò che trasmettiamo adesso. E quello che viviamo quindi spesso risuona proprio con la nostra frequenza e non c'è colpa, non c'è giudizio, è semplicemente una coerenza che si organizza, una coerenza silenziosa, insomma, quello che appare fuori porta sempre una nota di noi, un retrogusto di noi, una nostra fragranza per capirci e in ogni istante. Non è mai una condanna, questa bella notizia, perché tutto quanto è proprio un passaggio proprio per cambiare la frequenza che non ci serve più, che ci va stretta. E a volte basta poco, basta un respiro fatto bene, basta un lasciare andare, un'emozione trattenuta per giorni o un'apertura e la trasmissione, quello che emaniamo, cambia. E con lei cambia anche la realtà in cui abitiamo, la percezione della realtà. Nuovi scenari, nuove persone, magari il vigile non ci fa più la multa e un parcheggio si libera proprio dove ne avevamo bisogno. E alla fine ogni realtà è proprio questo, no? Una lettura del nostro stato interiore, anche adesso. Quindi se sei qui ora, questa è già una delle tue nuove frequenze che si realizzano, anche se dici che noia questi discorsi, ecco, anche questo sei tu, adesso.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Aquí.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Francesca Cardini, psicologa.
4: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Come reagire ed insegnare a non sorridere, per esempio, se sgridato dall'insegnante?
5: Perché non dovrebbe sorridere? Perché vuoi che si sottometta, vero?
4: Il sorriso in reazione all'essere sgridato? Allora, pensiamo a noi adulti come ci sentiamo quando veniamo sgridati, ok? Non ripresi con educazione, facendoci notare qualcosa che magari abbiamo sbagliato, eccetera, ma siamo sgridati. Parola importante perché si comprende bene l'atteggiamento comunicativo della persona che sgrida. Di solito, come adulti, se qualcuno ci sgrida, ribadisco, non ci fa un appunto, ma ci sgrida, proviamo vergogna. Chi sgrida si pone su un piano di superiorità rispetto a noi. E dalla vergogna possiamo anche passare subito alla rabbia. Un bambino, oltre a queste due emozioni molto molto spiacevoli, ci può essere anche la paura, perché essendo un bambino è in una posizione di maggior vulnerabilità rispetto all'adulto che esercita un potere su di lui. Emozioni tipiche quindi di qualsiasi bambino quando viene sgridato, ripeto, sgridato, non gli viene fatto notare che qualcosa non funziona con serenità, con autorevolezza, eccetera, ma sgridato, sono quindi paura, vergogna e rabbia. Il sorriso può avere tanti significati. Può significare, ad esempio, il tentativo di gestire queste emozioni spiacevoli e quindi un meccanismo di difesa. Potrebbe essere un sorriso di sfida e quindi non mi interessa che tu mi sgridi. È entrato perfettamente nel sistema di sfida che ha messo in atto l'insegnante. Oppure, spesso più frequente con i genitori, il sorriso può essere un tentativo di ricucire subito la relazione, di imbuonire il genitore e quindi salvare la relazione. Sono tutti e tre meccanismi di difesa. Qui non si tratta di insegnare al bambino a non sorridere, qui si tratta di insegnare all'insegnante a fare il suo mestiere eventualmente. Ho visto, lei ce l'ha sempre con gli insegnanti. Cioè, vogliamo un pochino arrivare nel 2026 e comprendere che certe modalità relazionali non sono efficaci per stabilire dei buoni rapporti con i figli, con gli allievi e un buon clima in classe familiare? Perché io mi rifiuto di dare suggerimenti su come insegnare a non sorridere in risposta a un comportamento autoritario da parte di un adulto che dovrebbe essere una guida sicura e autorevole nei confronti del bambino. Io mi rifiuto.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info

0: sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre, a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscovwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La strategia della tensione. Perché Kiev colpisce sempre più in profondità la Russia. Alessandro Di Battista e Giacomo Gabellini.
3: Partendo dall'Ucraina, no? Attacco di droni significativo a San Pietroburgo, tra l'altro in concomitanza con la partenza del forum economico che annualmente la Federazione Russa organizza proprio a San Pietroburgo. Attacchi significativi, anche se tenuti nascosti dal cosiddetto mainstream, anche a danno della popolazione civile in Donbass. Alcune ore fa è stato colpito un autobus che chiaramente non è un obiettivo militare, strage di civili nel Donbass occupato o dal punto di vista di alcuni abitanti del Donbass liberato dai russi. Dunque, cosa sta accadendo, cosa ritieni che stia accadendo in Ucraina, Giacomo? Come vedi la situazione, se vedi una via di uscita dopo 4 anni ed oltre, anche rispetto alle ultime parole dello stesso Putin? Qualcuno non le vede come è in difficoltà, dunque vuole trattare, qualcun altro sostiene ha sempre voluto trattare. Ricorderete che il giorno dopo le celebrazioni per la giornata della vittoria, no? Si celebra ogni anno la vittoria nella grande guerra patriottica, così in Russia chiamano la seconda guerra mondiale. Putin ha aperto la possibilità di trattare direttamente anche con l'Unione Europea attraverso la nomina di un intermediario che Putin pensava che potesse essere Schröder, l'ex cancelliere tedesco, uno che ha fatto anche affari d'oro con la Federazione Russa. Ad ogni modo, questa idea è stata subito cassata dalle autorità europee, che però non hanno fatto neanche una controproposta. Ecco, alla luce di tutto questo, come vede la situazione in Ucraina, cosa sta accadendo e anche il ruolo in questo momento degli Stati Uniti d'America nella crisi stessa?
4: Ma direi che tu hai fotografato una situazione abbastanza problematica, critica. Più che un nuovo ordine mondiale, credo stia emergendo quel chiaro oscuro di cui parlava Gramsci, cioè quella situazione in cui il vecchio ordine ormai non riesce, non tiene più, si spana e il nuovo fatica ad emergere perché non c'è un progetto predisposto, ma questo nuovo ordine si emerge sulla base di una serie di smottamenti che sono spesso violenti. È così che emergono i nuovi ordini, col ferro e con il sangue, come diceva Bismarck. E l'Ucraina è uno di questi. Gli attacchi di droni di questi giorni credo che rispondano a un obiettivo abbastanza chiaro da parte dell'Ucraina, cioè punzecchiare la Russia, aumentare il livello di tensione sulla leadership del Cremlino, perché compie un passo falso, mi pare evidente, anche perché c'è consapevolezza da parte degli ucraini, come un po' di tutti ormai, che l'opinione pubblica interna in Russia sta cominciando ad assumere atteggiamenti più radicali. Io ho parlato recentemente con Mark Innero, che sicuramente conoscerai, che era a Mosca. Lui diceva che diverse sue conoscenze, che anni addietro si collocavano su posizioni ferocemente anti, virgolette, putiniane, contro il partito Russia Unita, comunque, giudicandolo eccessivamente autoritario, insomma, adesso lo scavalcano nettamente perché esigono l'adozione di un atteggiamento molto più duro. La guerra comincia a provocare certi contraccolpi, i prezzi di un certo tipo di tipologia di beni cominciano a salire, ma soprattutto è il senso di insicurezza costante che colpisce i russi, e questo è un problema che difficilmente si potrà risolvere, perché abbiamo visto che l'irruzione massiccia dei droni è qualcosa che ancora la tecnologia globale non è in grado di contenere, perché i droni colpiscono la Russia, ma colpiscono anche, per esempio, Israele, i droni di Hezbollah. E quindi non sono state

0: trovate delle contromisure, ammesso che si potranno trovare. Per il momento non c'è alcuna via di scampo, quindi c'è una vulnerabilità che va riconosciuta e che le autorità di Mosca non sono in grado di preservare. E questo, su questa guerra dei nervi, credo che l'Ucraina cerchi di giocare la sua partita, quel che rimane più o meno della sua partita, perché ci sono alcuni, c'è uno studioso per esempio che si chiama Warwick Powell, che ha elaborato un modello di analisi quantitativa. Lui sostiene che la finestra temporale che entro cui l'Ucraina riuscirà a continuare a resistere sul campo di battaglia si esaurirà, si chiuderà rapidamente, perché le forze materiali stanno venendo sempre meno, a partire da quelle umane. Noi vediamo che i reclutamenti coatti stanno proseguendo, ci sono video che spuntano di giorno in giorno, e questo ci dice che la compagine sociale ucraina fatica sempre di più a reggere, insomma, l'urto russo, e comincia a dare segni di insofferenza verso la propria leadership, che ha anche problemi di corruzione. Quindi in un contesto di difficoltà crescenti sul campo di battaglia si passa all'offensiva su un altro campo, che, come dicevo, è quello, diciamo, della sicurezza interna russa, cioè far arrivare ai russi un senso di insicurezza che si traduce in indebolimento della compagine sociale. E l'Unione Europea e l'Occidente nel suo complesso hanno un ruolo in tutto questo. Non è privo di significato che il giorno dopo, due giorni dopo, che gli ucraini hanno sferrato questo attacco su San Pietroburgo, e per arrivare a San Pietroburgo si passa sopra il territorio dei paesi baltici. Questo aumenta considerevolmente il livello di coinvolgimento di una parte importante dell'Unione Europea e della NATO, quella baltica, che peraltro è anche quella collocata su posizioni più aggressive. C'è un'intervista del ministro degli esteri lituano, un giornale svizzero di qualche giorno fa, in cui Budrys, questo ministro degli esteri, sosteneva che la NATO dovrebbe prendere di mira Kaliningrad, l'exclave russa incastonata insomma, tra la Lituania e la Polonia. E perché dovrebbe farlo? È evidente che c'è un'intenzione di alzare il livello dello scontro, benché nessuno dei paesi baltici disponga di un solo aereo da combattimento, e gli altri paesi della NATO devono fare a turno per pattugliare lo spazio aereo di questi paesi. E questo solleva anche degli interrogativi sulla ratio che ha indotto all'epoca, nel 2004, la NATO ad integrare questi paesi, sul quale magari, se voi, torniamo. Il punto è che una parte importante dell'Unione Europea vede che c'è questa crescente difficoltà dell'Ucraina, e mi pare stia cercando di fare in modo che la Russia attacchi un obiettivo sul territorio, di uno dei tre paesi baltici, per esempio, come dice per esempio Karaganov, Sergei Karaganov, un politologo russo che suggerisce da tempo di prendere di mira non soltanto con durezza i comandi politici, non militari ucraini, ma anche quelli dei paesi che sostengono l'Ucraina, a partire da quelli dell'Unione Europea. E naturalmente sappiamo che dentro l'Unione Europea c'è una clausola, l'articolo 47 del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea, che prevede meccanismi, diciamo, di autodifesa tra i vari paesi membri molto più stringenti rispetto a quello dell'articolo 5 della NATO, che viene spesso tirato in ballo, ma non implica alcuna automaticità. Non è vero che, come molti credono,
1: nessun obbligo.
0: Esatto, scattano le consultazioni, ma non un attacco coordinato di tutti i paesi membri contro l'aggressore. Quindi l'idea però qual è? Se viene colpito un paese membro dell'Unione Europea, a ricasco potrebbe scattare una clausola della NATO, la potrebbero invocare, e questo metterebbe anche in difficoltà quegli ambienti dell'amministrazione Trump, per esempio, che sono molto freddi, per usare un eufemismo, rispetto alla ratio stessa della NATO. Perché sappiamo che negli Stati Uniti c'è uno scontro feroce anche sulla visione del mondo. C'è una parte, soprattutto quella che fa capo al Partito Democratico, che si riconosce nella NATO perfettamente, ed è a questa parte che fanno appello questi ambienti europei maggiormente inclini al coinvolgimento nella guerra contro la Russia. In sostanza, io credo che sul campo di battaglia stiano emergendo segnali di difficoltà sempre meno occultabili da parte dell'Ucraina, la quale, con il supporto dell'Unione Europea, di alcuni paesi dell'Unione Europea, perché non tutti remano nella stessa direzione, tutt'altro, stanno cercando di alzare il tono dello scontro in un'escalation che cerca di indurre la Federazione Russa a compiere un passo falso. I nervi di Putin finora hanno tenuto, e vedremo se la situazione continuerà ad essere sotto controllo.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La misteriosa morte di Christine Cotton. Fabio Frabetti.
1: Il 2 giugno scorso un messaggio agghiacciante appare sul profilo social di Christine Cotton, una delle figure più carismatiche e temute del dibattito sanitario francese. Quando leggerete queste righe, si legge, avrò già lasciato questo mondo. Così esordiva quel testo definitivo, spezzando il silenzio e lasciando dietro di sé un fitto mistero. La 56enne biostatistica, con alle spalle un'impeccabile carriera di 25 anni come insider dell'industria farmaceutica, era svanita nel nulla, lasciando come testamento un monumentale rapporto metodologico di 414 pagine destinato a far tremare i colossi di Big Pharma. La storia di Christine Cotton non era quella di una militante improvvisata della rete, era una scienziata rigorosa, una tecnica cresciuta all'interno dello stesso sistema che poi avrebbe deciso di sfidare. Aveva diretto una propria società di ricerca sotto contratto, quelle strutture specializzate a cui i grandi laboratori appaltano la gestione e l'analisi statistica dei test clinici. Il suo curriculum parlava chiaro. Aveva lavorato su centinaia di studi in oncologia, cardiologia, neurologia e immunologia per giganti del calibro di Roche, Sanofi, Aventis, Janssen, Pierre Fabre e Medtronic. Ma il vero e proprio punto di svolta, all'inizio di una discesa in un labirinto senza via d'uscita, avvenne nel dicembre del 2020. Immergendosi nelle migliaia di pagine di documenti normativi che Pfizer aveva depositato presso le autorità regolatorie, la Cotton iniziò a scorgere anomalie metodologiche che l'opinione pubblica ignorava totalmente. Nel suo lungo lavoro di analisi, confluito prima in un rapporto del 2022 e poi in un celebre libro, la scienziata sollevò dubbi inquietanti sull'integrità dei dati che celebravano un'efficacia del 95% del noto farmaco reso obbligatorio. Secondo le sue ricerche, il prodotto distribuito in massa alla popolazione globale, denominato Processo 2, differiva profondamente nei metodi di fabbricazione industriale da quello originariamente testato sui volontari, il Processo 1. Una discrepanza metodologica per la quale, sosteneva la scienziata, non esistevano sufficienti dati pubblici di tollerabilità. Le sue denunce miravano a fare luce sulle procedure di sperimentazione, evocando anche il controverso caso Ventavia e parlando apertamente di violazioni della buona pratica clinica. Questo scontro frontale con il sistema le costò l'ostracismo dei media mainstream, che la bollarono e la isolarono, nonostante nel 2022 fosse stata persino ascoltata in audizione al Senato francese. Voci alternative e anche una deputata europea le diedero spazio, ma il silenzio istituzionale rimase un muro di gomma. Agenzie come l'EMA o l'FDA continuarono a respingere fermamente ogni accusa, ribadendo la solidità dei test condotti su oltre 44.000 partecipanti. Eppure Christine Cotton decise di spingersi oltre e nel 2025 depositò una formale denuncia penale in Francia contro le autorità sanitarie. È a questo punto che la narrazione si tinge di tinte scure indecifrabili. Nel suo tragico messaggio di addio, la biostatistica rivela una coincidenza temporale che molti reputano sinistra. Proprio nel momento esatto in cui presentò la denuncia penale, fu colpita da una malattia improvvisa e devastante. Per oltre un anno la scienziata fu tormentata da dolori neuropatici lancinanti, descritti come bruciori insopportabili alla pelle, alla schiena, alle gambe. Un calvario fisico che la portò a consultare disperatamente neurologi, virologi, dermatologi, psichiatri e persino magnetizzatori, assumendo fiumi di

antidolorifici e neurolettici senza mai trovare il minimo sollievo. Un indebolimento progressivo avvenuto proprio mentre la sua battaglia legale entrava nel vivo. La fine è avvolta nel mistero più fitto. Sebbene il messaggio del 2 giugno annunciasse chiaramente la volontà di porre fine a sofferenze fisiche ormai intollerabili, la

0: l'esito di un suicidio per sfinimento psicosomatico derivante dalle incessanti pressioni subite. Ma sul web, dove la Cotton vantava oltre 113.000 followers, il sospetto corre veloce. Moltissimi sostenitori rifiutano la tesi del gesto volontario, ipotizzando apertamente che la scienziata sia stata indotta al silenzio proprio nel momento in cui il suo dossier finale prometteva di scatenare un nuovo terremoto giudiziario. Personaggi pubblici come l'attrice Véronique Genest, l'umorista Karine Dubernet, la biologa Nélise Bocquet e la giornalista Christine Kelly hanno reso omaggio al suo coraggio, ma le domande restano sospese nel vuoto. Mancano riscontri ufficiali di una morte violenta, eppure il giallo sulla fine della donna che osò sfidare uno dei giganti del farmaco rimane aperto, lasciando il suo immenso archivio di dati come un'eredità tanto preziosa quanto scomoda. Una delle tante morti misteriose del periodo Covid e degli anni seguenti.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
3: Vorrei parlare del quadro generale ora, signor Presidente. Una delle sue costanti promesse elettorali è stata niente nuove guerre, fin dal 2015. Ha infranto quella promessa al popolo americano?
4: No, ho dovuto impedire a un paese molto potente, molto pericoloso, di avere un'arma nucleare, perché la userebbero, farebbero esplodere il mondo, farebbero esplodere il Medio Oriente, farebbero esplodere Israele, verrebbero qui, farebbero esplodere l'Europa. Sono pazzi, ok? Sono dei pazzi. Ci ho a che fare e sono persone molto nervose, un po' pazze, e vado d'accordo con lui. Mi piacciono, ma non vuoi che abbiano un'arma nucleare. E sto facendo un favore al mondo, ma sto facendo un favore al nostro paese. Sa, viene prima l'America. Sto facendo un favore al nostro paese.
3: Quindi dice di non aver infranto la sua promessa, eppure, signor Presidente, nel suo primo mandato ha mantenuto quella promessa. Ed era così fondamentale per chi era lei come candidato per un presidente al primo mandato. Cosa è cambiato, visto che insisteva su niente nuove guerre?
4: Prima di tutto, non ho garantito nuove guerre, perché avrei costruito l'esercito più forte del mondo. Ho costruito il nostro esercito, ho ereditato un esercito terribile, senza attrezzature, senza nulla. Ho creato un esercito formidabile. Biden ne ha data via molta, ma è poca rispetto a ciò che ho costruito.
3: Ma lo ha detto ripetutamente, signor Presidente.
4: Perché dovrei creare un esercito? Ora, non volevo usarlo, ma sto facendo a lei e a tutti quanti un grande favore, nel pieno del miglior mercato azionario di sempre, nel paese di maggior successo, perché come sa, prima eravamo un paese morto, Christian. So che tu sei un grande liberale, un grande progressista.
3: No, sono solo giornalista.
4: Eravamo un paese morto. Un anno o due fa, eravamo un paese morto, ora abbiamo il paese più caldo del mondo. E nel momento di massimo slancio, probabilmente ora, che ci crediate o no, oggi abbiamo segnato nuovi record di borsa. Ma nel momento più florido della storia del nostro paese, ho preso Scott, Howard, ho preso Pete, ho portato tutti in una stanza, ho detto, devo fare a questo paese, a questo mondo, al Medio Oriente, a Israele, a tutti un favore. C'è l'Iran, stanno per avere un'arma nucleare. Barack Hussein Obama firmò il JCPOA, era un accordo orribile. Accordo orribile. Mi ascolti? Era un accordo orribile. Era una via per fargli ottenere un'arma nucleare. Erano molto vicini ad avere un'arma nucleare. Ho annullato l'accordo. Aspetti. Poi ho inviato i bombardieri B due circa 9-10 mesi fa e hanno annientato totalmente questo lato e l'ho salvato. Avevamo una scelta. Potevamo lasciar loro avere un'arma nucleare o potevamo far finta di nulla e avere delle belle giornate. Ma l'avrebbero fatto, sai, è un giudizio. Avrebbero usato l'arma nucleare. E sa una cosa? Quando la gente

0: sente tutto quello scenario, quando mi sentono dire l'Iran sta per avere un'arma nucleare e sono pazzi, loro dicono sta facendo la cosa giusta. Non credo sia farete sondaggi, perché tanto sono tutti sondaggi falsi, specialmente i vostri, ma voi fate sondaggi. Voglio solo una grande elezione. Voglio essere eletto perché la gente ha fiducia in me. Ho buon giudizio. Dovevo decidere, voglio andare avanti e avere un paese che va benissimo, ma qualcuno cercherà di ucciderci, oppure voglio eliminare quella orribile minaccia. E l'ho fatto, l'ho eliminata per molti, molti anni. Ora la eliminerò permanentemente. Lo farò o tramite i negoziati dove siamo molto vicini a un accordo, oppure lì farò saltare in aria. Ad essere onesto con te, e sarà molto facile per me da fare. In realtà è la strada più facile, quindi quando dici che ho promesso, non ho promesso niente. Non mi piacciono queste guerre infinite. Questa non è una guerra infinita. Lo stiamo facendo da 3 mesi. Gran parte è stata sotto forma, una bella forma di cessate il fuoco. Il blocco è stato incredibile. La nostra marina è incredibile. Il nostro esercito è il primo al mondo. Ehi, abbiamo conquistato un paese molto potente, il Venezuela. Molti soldati, un grande e forte esercito. Abbiamo preso il Venezuela in pochi minuti. Abbiamo distrutto le capacità dell'Iran in questione di giorni. Nessuno ha mai visto niente di simile. Ora lo finirò. Ma ricorda, siete stati in Vietnam 19 anni a causa di persone stupide. Siete stati in così tanti paesi diversi. Ogni guerra ci siete stati per anni. Guarda l'Iraq. Guarda cosa eravate. Siete stati lì per anni. Siamo lì per ascoltare Cristo. Siamo lì da pochi mesi e la minaccia è per lo più finita. Presto sarà finita, ma non potete permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare o vi faranno saltare in aria. Non ci sarà nessuna Christian. Niente NBC. Non ci sarà nessun Meet the Press. Metterete fine alla serie di Meet the Press.
1: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC, Kristen Welker.
2: Le chiedo però, durante la campagna del 2016, definì il Medio Oriente un pantano. Perché sei così certa che non diventi un pantano?
0: Non ci saremo.
2: È convinto che non diventerà un pantano?
0: Non è un pantano. Ho appena annientato le forze armate di un paese molto pericoloso e ho annientato la minaccia nucleare. Le dico questo, se ce ne andassimo domani, se dicessimo, d'accordo, usciamo, ci vorranno 15 o 20 anni per ricostruire tutto, ma non darò loro nemmeno questa possibilità. Non gliela darò questa occasione. Non possono avere un'arma nucleare. E se ci fosse anche solo l'1% di probabilità, non me ne andrei. Abbiamo quasi finito. Avremo un accordo forte, un accordo significativo, non come quella cosa di Obama. Obama fu la via all'arma nucleare. Il mio è l'opposto. E la mia è un muro. Proprio come ho costruito 1000 miglia di muro sul nostro confine meridionale. E tra l'altro ho preso il peggior confine della storia, l'ho reso il miglior confine della storia in questione di settimane.
2: Eppure, signor Presidente, l'Iran è stato più vicino a sviluppare uranio per armi dopo che lei ha stracciato l'accordo nucleare, perché non c'erano limiti.
0: Usi.
2: In atto.
0: Lo stavano sviluppando durante l'accordo nucleare, non lo sa.
2: Senta.
0: L'Iran, quando Obama ha firmato quello stupido accordo dove ha pagato loro miliardi e miliardi di dollari, pensava di poterli corrompere? Ascoltano. Sviluppavano un'arma nucleare, è così che ci arrivano. Hanno ottenuto tutto questo uranio durante Obama, lo sa, vero?
2: Forza!
0: Beh, è così che ci arrivano. Non lo ditene. Ci arrivarono, la svilupparono sotto Obama, Barack Hussein Obama, durante la sua amministrazione.
2: E hanno intensificato lo sviluppo dopo che l'accordo è stato stracciato.
0: Non hanno stracciato nulla.
2: Ma parliamo di economia. Voglio parlarne.
0: Ora ti dico una cosa. Senza i miei B2 lì, ora avrebbero un'arma nucleare e metà del mondo potrebbe essere annientata.
2: Mi lasci chiederle dell'economia. Oggi il rapporto di equitazione ha superato le attese.
0: Dable, davvero forte.
2: Ha superato le aspettative.
0: Riplo.
2: 172.000 posti di lavoro creati. Eppure benzina e diesel sono saliti del 70%.
0: Scenderà tutto appena finirà la guerra?
2: Beh, il 70% degli agricoltori non può permettersi in concimi. Qual è il suo messaggio?
0: Gli agricoltori se la passano bene.
2: Le chiedo, qual è il suo messaggio agli agricoltori? Molti che la sostengono, ma che dicono di essere in difficoltà.
0: Tutti in crisi.
2: Dicono di avere difficoltà.
0: Perché nessuno ha trattato meglio gli agricoltori. Sa, lo scorso mandato ho dato agli agricoltori 28 miliardi di dollari, perché la Cina e altre persone se ne approfittavano. E sa chi ha pagato?

0: vaccini. Ultimo turno, sai, il primo è andato benissimo, ho avuto un'economia pazzesca e sa una cosa? Questa la sta spazzando via.
1: Signor Presidente, cosa dice agli agricoltori che faticano ad arrivare a fine mese?
2: È pronta, mi ha permesso di parlare.
0: Continua a fare domande e non ascolta le risposte. Amo gli agricoltori e loro amano me. Ai contadini si fidano. Nel primo mandato ho avuto qualcosa di molto simile. La Cina e altri lo erano, e il Canada, il che è stato brutale. Si approfittavano dei nostri agricoltori, non se ne approfittano più. Ho dato loro 28 miliardi di dollari suddivisi, non hanno mai avuto una paga del genere, e gli agricoltori mi amano e sono tornati, e mi hanno votato in numeri da record. Lei lo sa, nessuno ci è mai andato vicino. Ora, per il fatto che avevamo una scelta, io avevo una scelta da fare, potevo farla continuare. Gli agricoltori andavano alla grande, il fertilizzante costava pochissimo, tutto costava poco, la benzina era molto bassa, tutto era molto basso. Potevo mantenerla così, ma ho detto che devo fare una piccola svolta. Gli agricoltori lo capiranno meglio di chiunque altro. Avremo benzina più cara, avremo fertilizzanti un po' più cari, eccetera, eccetera. Ma toglierò un'arma nucleare da lei. Mani di persone. Scusi, aspetti. Andava fatto da 47 anni. Nessun presidente ha osato farlo. L'ho fatto. È quasi finito. Appena finito, i prezzi della benzina crolleranno. Sa, ero in Iowa a parlare di fattorie. Ed è stato prima che attaccassimo l'Iran. Ed ero in Iowa. E i prezzi erano di $1.85 gallone.
3: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
1: La benzina salirà ancora?
0: Scenderanno molto in basso, andranno più in basso di prima.
1: Hanno toccato il fondo?
0: Non appena. Beh, dipende, voglio dire, dipende da come andrà la guerra. Forse dovrei provare. E potrebbe darsi che firmeremo un accordo. Se firmiamo un accordo, scenderanno una volta finiti.
1: Nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh.
0: Sì.
1: La sua prima riunione in questo ruolo è alla fine del mese. Dopo il report sull'occupazione di questo mese, ora gli economisti dicono che la Fed potrebbe dover alzare i tassi.
4: Pensa che sia possibile? E quale sarebbe la sua reazione, signore?
0: Dunque, io la penso diversamente. Penso che Kevin sia così. Kevin è fantastico e voglio che faccia quello che vuole. Non voglio avere una grande influenza su di lui. Ma abbiamo avuto un ottimo report. Siamo bene. Ed è ingiusto che ogni volta che si va alla grande vogliono alzare i tassi di interesse. Dovrebbe essere il contrario. Se torniamo indietro di 15 o 20 anni, quando c'erano dei buoni report, il mercato saliva. Oggi, quando ci sono buoni report, il mercato scende perché pensano che alzeranno i tassi di interesse. Non c'è motivo di alzare i tassi di interesse. Il paese diventa grande. Abbiamo costruito il paese andando alla grande tenendo i tassi bassi. Quello che fanno è che quando alzano i tassi di interesse cercano di uccidere il successo. Non voglio uccidere il successo. Dovremmo in realtà abbassare i tassi di interesse. Ora, se arriva l'inflazione, sapete, la gente vive con l'inflazione. Ma se l'inflazione arriva, quello che succede è che la elimini, ma il successo può uccidere l'inflazione proprio come tassi di interesse più alti. Quello che fanno ora è, tipo, abbiamo avuto ottimi dati sull'occupazione. È d'accordo, no?
1: Hanno superato le aspettative.
0: Non le aspettative, tipo tre volte, ok? Vai pronta? Cosa fanno? Dicono, alziamo i tassi di interesse. È la cosa sbagliata da fare. Vorrei vedere i tassi abbassarsi perché potremmo trasformare questo nella più grande macchina che il mondo abbia mai visto. Ma non puoi farlo quando tutti alzano immediatamente i tassi di interesse. Quindi abbiamo avuto ottimi dati sull'occupazione, stiamo andando alla grande, stiamo costruendo più fabbriche, abbiamo più capitali che mai in arrivo da altri paesi e investitori. Un momento. Cosa succede? Non voglio stroncarlo con tassi di interesse alti. La crescita è la cosa più grande che si possa avere. E la crescita non causa inflazione.
1: Sarebbe arrabbiato se alzassero i tassi? Qual è il suo messaggio per loro al riguardo?
0: Non lo so. Vivendo con Kevin, ho molto rispetto per lui, ma la mia sensazione è che quando un paese va bene, non dovrebbe essere penalizzato alzando immediatamente i tassi di interesse. Dovrebbe invece essere incentivato, sai, abbiamo debiti, altre cose di cui dobbiamo occuparci. Voglio investire di più nelle forze armate, davvero. Se facciamo quello che dico, sarà una bellissima macchina ben oliata, come non avete mai visto prima.
1: Questo cosiddetto fondo anti-strumentalizzazione da 1,8 miliardi avrebbe dovuto risarcire le persone che sostengono che il governo federale abbia usato il sistema legale contro di loro. È stato bloccato dai tribunali, ha incontrato l'opposizione di repubblicani e democratici al Congresso.

0: e di democratici.
1: Per lo più, scusi, più democratici di pochi repubblicani.
0: Giusto per essere molto chiari, si sta ritirando completamente dal fondo, come ha detto il suo procuratore generale facente funzione Todd Blanche, o sta cercando un'altra via per riattivarlo?
1: Allora mi lascia spiegare cos'è il fondo. Le persone sono state gravemente danneggiate dai pazzi della sinistra radicale che hanno lavorato per l'amministrazione Biden e Sleepy Joe. Sono feroci, violenti per ciò che hanno fatto alla gente e, ovviamente, se la sono presa più con me che con chiunque altro. Hanno perquisito Mar-a-Lago e il resto, ma molti sono stati feriti, si sono suicidati, hanno perso il lavoro, hanno perso le famiglie, hanno perso le mogli, hanno perso tutto. Hanno perso tutto per una falsa strumentalizzazione del governo. Ora le dico solo questo.
0: Quindi cerchi un modo per riattivarlo?
1: Beh, senti, se dipendesse da me, li pagherei quanto meritano. Siamo stati distrutti, vite distrutte, molti suicidi, pensaci. Molti si sono tolti la vita perché perseguitati da teppisti. Per quanto mi riguarda, il fondo per l'armamento è un'ottima idea. E come molti altri repubblicani, deve essere approvata. Se lo approvano, è fantastica. Se non lo approvano, ne sarei deluso.
0: D'accordo, andiamo avanti veloci su questo.
1: Ma deve farlo. Le persone sono state distrutte da politici corrotti e dovrebbero essere risarcite del questo.
0: Pensa che chi ha attaccato i poliziotti il 6 gennaio debba ricevere soldi dei contribuenti?
1: Non sarei propenso a dirlo, ma devo vederlo. Posso dirle questo, il 97% di quelle persone, le guardi, l'FBI o chiunque fosse, perché c'erano molti poliziotti corrotti, c'erano poliziotti sporchi. Comey era un poliziotto sporco, uno come Bolton era un poliziotto sporco.
0: Ma non ci sono prove.
1: Oh, credi che Comey fosse onesto?
0: 170 persone condannate per aggressione alla polizia.
1: Comey era un poliziotto corrotto, c'era l'FBI.
0: Chi? Abito.
1: Mi ascolti, avevano agenti dell'FBI che li scortavano nell'edificio, hanno mandato l'FBI nell'edificio. Chi cammina in giro guarda sempre questa notte. Non lo erano, venivano scortati nell'edificio.
0: Manca ogni prova.
1: C'erano mucchi di poliziotti sporchi e, francamente, hanno strumentalizzato il nostro governo.
0: Ma, signore, non c'è prova che oltre 1000 persone si siano dichiarate colpevoli?
1: Beh, no, non c'è. Sai che fare. Prova a guardare i nastri.
0: Lo toglierebbe dal filmato?
1: Controlla i nastri.
0: D'accordo, ma 172 persone hanno ammesso di aver aggredito agenti.
1: Sai perché hanno confessato?
0: Li sentiamo?
1: Perché gli hanno detto che sarebbero andati in prigione per 15 anni altrimenti.
0: Dovrebbero?
1: Si sono dichiarati colpevoli per paura. Sono scesi, sono stati scortati in un edificio. Molti di loro sono stati arrestati senza nemmeno entrare nell'edificio.
0: Le va bene che ricevano i soldi dei contribuenti?
1: Distrutti da poliziotti corrotti e dalla strumentalizzazione, molti andrebbero risarciti. Ora, detto questo, il FAIR, come la capisco io, il fondo per la strumentalizzazione avrebbe creato un gruppo di persone che potevano essere scelte da chiunque, persone eque, persone intelligenti, e procederanno caso per caso.
0: Okay.
1: Dunque, non so che fine farà il fondo per la strumentalizzazione. Adoro l'idea, perché le persone come lei, la stampa falsa e sporca, la stampa disonesta, le persone come lo stupido Biden non è abbastanza intelligente per sapere cosa succede, ma le persone che lo circondavano la sua bellissima scrivania Resolute nello studio ovale, quello che hanno fatto alle vite delle persone, hanno distrutto le persone, hanno mandato in prigione persone che non avevano fatto nulla di male.
2: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
0: D'accordo, solo per essere molto chiari, non ci sono prove di quello che dice, ma mi faccia chiedere di Tom.
1: Ci sono molte prove.
0: Mi faccia chiedere di Tom.
1: Ascolti.
0: Parliamo di...
1: Ci sono prove schiaccianti. Non ci sono altro che prove. Hanno truccato il voto. È stata un'elezione sporca e sta succedendo di nuovo, ora in California.
0: Non ha mai presentato prove.
1: Sta succedendo proprio ora in California. Proprio ora. Sembra, guardi cosa sta succedendo in California.
0: Dov'è la prova di questo?
1: Mancano 4 giorni. I repubblicani in California vanno bene. In California no, non ci sono. Calano in fretta perché è un'elezione truccata, ve lo dico io. Sono passati 4 giorni e non sono ancora vicini a una soluzione.
0: Così contano i voti?
1: Sai perché lo fanno? Perché imbrogliano sulle elezioni.
0: C'è cosa? Ha delle prove a sostegno?
1: Mi basta solo guardare. E ascolto le persone e vediamo cosa succede.
0: Ma signore, non è una prova?
1: Credi sia il caso?
0: È così che contano i voti in California.
1: Pensi sia appropriato che facciano un'elezione e 5 giorni dopo non siano per niente vicini a scegliere un vincitore?
0: Funzionari statali e locali ammettono di essere vinti.
1: No.

0: Loro sono corrotti.
1: Spingono per contare i voti in fretta.
0: Così si vota in California. Sono corrotti. Proprio come tu sei corrotta. La vostra stampa è corrotta e Meet the Press pure.
1: A dire vero, non sono disonesta, ma continuiamo.
0: Davvero? Beh, tu fai esattamente il loro gioco in questo. O sei corrotta o sei stupida. Fai esattamente il loro gioco con questa mossa. Sai che queste elezioni sono truccate. La tua rete sa che sono truccate. Sai che ho vinto un'elezione a valanga? E ho avuto il 94% di stampa negativa.
1: Ma se il presidente non ha mai presentato.
0: Sa perché l'ho ottenuto? Perché non avete credibilità.
1: Ma non ha mai presentato prove che fosse truccato. Continuiamo a parlare di voglio parlare di Todd.
0: Ah, altre prove. Ci sono più prove di quante ne siano mai state presentate.
1: Parliamo.
0: Le elezioni qui? Sembriamo un paese del terzo mondo. Elezioni truccate. E lei è corrotta. E Meet the Press è corrotto. E così la ABC e la CBS. La CNN, siete una rete corrotta e di parte. Va bene, chiudiamola qui perché ne ho abbastanza. Grazie, cara, buon divertimento.
1: Signor Presidente, per favore, ho viaggiato fino in Wisconsin.
0: Ho viaggiato. Sotto la pioggia per un'ora.
1: Ho viaggiato.
0: Sotto la pioggia a tratti ti ho dato abbastanza tempo. Dovresti sistemare la stampa. Sai perché?
1: Signor Presidente.
0: Niente grande paese con una stampa disonesta.
1: Abbiamo viaggiato fino in Wisconsin per questa intervista.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'Albania non è in vendita. Il popolo si ribella e i media tacciono. Matteo Gracis.
1: Guardate queste immagini. Provengono da Tirana, capitale dell'Albania. Da giorni, decine, centinaia di migliaia di persone, e sempre di più, stanno scendendo in piazza contro il governo del premier Edi Rama. E no, non si tratta solo di qualche manifestazione ambientalista o cose simili, come qualcuno sta cercando di raccontare. La scintilla è stata l'approvazione di enormi progetti immobiliari di lusso legati alla famiglia Trump, in particolare a Jared Kushner, genero del presidente americano e di origine ebraica. Resort giganteschi, hotel e villaggi turistici da miliardi di euro, previsti in alcune delle ultime aree naturali incontaminate del paese. Dietro a queste operazioni ci sarebbero favori politici, speculazione edilizia, interessi oligarchici e corruzione, soprattutto corruzione. E allora da giorni le piazze si sono riempite con slogan come «L'Albania non è in vendita». Ci sono stati scontri con la polizia, arresti e tensioni crescenti davanti agli edifici governativi. Ma questa protesta non nasce dal nulla. Da mesi in Albania cresce la rabbia contro il governo Rama, accusato dall'opposizione e da parte della popolazione di clientelismo, concentrazione del potere e scandali legati alla corruzione. Negli ultimi mesi ci sono già state grandi manifestazioni antigovernative con feriti, arresti e violenti scontri. E mentre qui da noi i media continuano a tacere e a distrarre l'opinione pubblica con notizie irrilevanti, nei Balcani c'è un popolo coraggioso che ha deciso di alzare la testa e di ribellarsi a oltranza finché non otterrà giustizia. Hanno paura a farvi vedere queste immagini. Sia mai che anche qui da noi qualcuno prenda coraggio e inizi a tirar fuori le palle.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza-Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con

0: una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le critiche di Teodori a Vannacci su vaccini, Green Pass e libertà. Luca Teodori, canale Border Knights.
3: Sì, allora diventa abbastanza lunga la cosa. Allora, diciamo che in questo 2026 Vannacci si è detto favorevole agli obblighi vaccinali quando i vaccini funzionano. Quindi nel momento in cui i vaccini funzionano, per Vannacci possono essere obbligatori, anzi devono essere obbligatori se danno l'immunità di gregge. Quindi qui è proprio è l'essenza del ragionamento tra la libertà e l'imposizione. Voglio ricordare che esattamente in questo periodo, 2 anni fa, nel 2024, Vannacci è caduto nello stesso, diciamo, errore di Borghi. Borghi parlava di passare da 10 vaccini obbligatori a 6 vaccini obbligatori. Non so se ve lo ricordate, 2024, maggio, se ne è discusso, diciamo, fino a luglio, poi l'emendamento Borghi non è neanche andato in votazione, perché se fosse andato in votazione avrebbe fatto vedere che il centrodestra è a favore dei vaccini obbligatori. Quindi qua è tutto un giochino tra centrodestra e centrosinistra, come che siano qualcosa di diverso uno dall'altro. Il centrosinistra ha imposto la legge Lorenzin e centrodestra governo da 4 anni e non l'ha cancellato. Voglio ricordare che Figliuolo, appena è partito, oggi parla di libertà, di Green Pass, eccetera, eccetera, però dopo faccio un inciso importante. Appena è partito nell'estate, quando è uscito il suo libro, Il Mondo al Contrario, lui è sempre stato a favore della scienza e a favore degli OGM, visto che a pagina 38 del libro parla solo la soluzione a livello alimentare per il cambiamento climatico è irreversibile, quindi narrazione del sistema al 100%, elogia l'OMS a pagina 22. Io non voglio fare pubblicità al libro, però a pagina 22 Vannacci elogia l'OMS, e quindi appena uscito. Quando Vannacci, tra virgolette, divenne famoso, in relazione ai militari pose l'accento sulla questione dell'uranio impoverito, perché i militari hanno tutta una serie di patologie in numero molto maggiore rispetto ai cittadini e ai civili, e anche rispetto ai militari che

rimangono in Italia sono i militari che vanno all'estero, ma non solo quelli che vanno nei teatri dove sono stati usati i proiettili uranio impoverito, tutti i militari che vanno all'estero e tutti i militari che vanno all'estero sono sottoposti a una pesante vaccinazione. Quindi la questione era la vaccinazione. La commissione parlamentare del 2018 arrivò a supporre le ipotesi appunto che fossero i vaccini ancor più che l'uranio impoverito. Invece Vannacci, come Salvini, ha ritirato fuori la questione dell'uranio impoverito, che non è che non ci sia, ma nasconde la questione dei vaccini. Ha fatto i complimenti a Figliuolo appena è partito. Adesso, tanto è un amico, no? Rocchesso, 100 giorni da Leoni, lo intervista e cosa fa Vannacci? Vannacci fa i complimenti a Figliuolo. Figliuolo era quello delle 500.000 dosi. Oggi ci viene a parlare che i vaccini non hanno funzionato, non erano quello che si pensava. Non è che l'ha detto nel 20, 21, 22. Queste cose qua Vannacci le ha dette nel 23. Adesso deve tentare di cambiare la narrazione per prendere voti. Grillo 2.0 nel 2026. Basti dire che proprio in questi giorni o Rossi è arrabbiato e Rossi dice questi sono peggio del sistema perché è entrato nel sistema. Per lui quelli che non sono del sistema sono peggio del sistema perché Rossi ha fatto la sua scelta ed è arrabbiato perché qualcuno è rimasto coerente. Allora, Rossi si trova nel partito con Sasso Rossano. Sasso Rossano era, per chi non lo sapesse, oggi parlamentare di Futuro Nazionale, sottosegretario alla pubblica istruzione ai tempi del governo Draghi Speranza. Ed era colui che andava ad applicare nella primavera del 2021 gli obblighi sanitari al personale scolastico. Quindi, ma di che cosa parliamo? Dopodiché è arrivata Laura Raveto, sempre nel partito di Vannacci, in cui Rossi e altri si trovano insieme. È Laura Raveto che nel marzo del 2021 andava in televisione a elogiare Draghi, perché con il nuovo governo, quello dopo Conte, si era passati da Arcuri a Figliuolo. È perché una delle prime cose che aveva fatto il governo in quel periodo, marzo 2021, aveva tentato di contattare l'India, che non ne voleva sapere se aveva dei vaccini, per avere delle dosi aggiuntive di AstraZeneca. Questa è Laura Ravetto e oggi si trovano nel partito di Vannacci. Non mi sembra che ci sia stata una visitazione critica di quello che hanno fatto. Ma veniamo alla sostanza. Io credo che Vannacci, da tutta questa situazione, ne esca in un grosso danno politico, che non è tanto solo legato alla questione vaccinale, ma in generale. Perché nel momento in cui tenti di far credere un qualche cosa, cioè di essere contro gli obblighi vaccinali, eccetera, e poi viene fuori che sei a favore degli obblighi vaccinali, ma neanche lui direttamente, la narrazione che ne hanno fatto le persone che gli sono vicine. Cioè, da questo punto di vista, Vannacci, dopo tutto, non è neanche colpevole, perché lui l'ha detto di essere per gli obblighi vaccinali, sono gli altri vicino a lui o alcuni di loro che hanno voluto tentare di far credere qualche cosa di diverso. Se Vannacci e Futuro Nazionale volessero dire veramente qualche cosa di diverso sia dal centrodestra che dal centrosinistra, dovrebbero dire abolizione della legge Lorenzin, senza se e senza ma. Nessun vaccino deve essere obbligatorio per i bambini. Abolizione, punto numero due, di qualsiasi vaccino per qualsiasi professione, per qualsiasi classe d'età, per qualsiasi sportivo. Quindi nessun vaccino obbligatorio per nessuno. E poi dovrebbero dire che in futuro, visto che loro parlano di futuro nazionale, che non diventi invece futuro vaccinale, nessun vaccino obbligatorio, che arrivi l'andenavirus, che arrivi il vaiolo delle scimmie, che arrivi la panda demenza, eccetera, eccetera, l'ebola, nessun vaccino obbligatorio. E poi, secondo me, farebbe bene anche a dire, visto che lui si è fatto quattro vaccini ed elogiava Vannacci, e adesso aggiungo un carico, cioè oggi, in questo 2026, Vannacci ha fatto ancora i complimenti a Speranza e a Draghi per le decisioni che hanno preso, perché in base, ha detto, alle informazioni che avevano, hanno fatto le scelte opportune. Allora, in base alle informazioni che avevano, nel dicembre del 2020, la campagna di vaccinazione non doveva partire, perché nell'autorizzazione Pfizer, su 44.000 persone vaccinate, ne avevano tamponate 170. E quindi che il vaccino non avrebbe dato l'immunità di gregge e in più l'eliminazione del gruppo placebo subito, una settimana dopo l'autorizzazione, faceva presagire chissà quali effetti avversi, quindi hanno tolto il gruppo placebo subito. Quindi questi dati si sapevano sin dall'inizio. Tra l'altro, che erano state tamponate solamente 170 persone su 44.000, lo dice Burioni in un libro uscito con il Corriere della Sera, che si chiama Vaccini nel novembre del 2020. Quindi Vannacci, come fa a sostenere nel 2026 che con le informazioni che avevano all'epoca Speranza e Draghi hanno preso le decisioni giuste? A me non sembra che sia un qualcuno critico su quello che ha fatto. Dopodiché, quando va in certi canali ha una linea, diciamo che già il generale è diventato un bel opportunista, dà il messaggio a seconda di dove si trova.

0: alla questione dei vaccini pediatrici, ha detto che lui è per l'obbligo quando funziona. Quindi quello della varicella, quello del morbillo, l'antitetanica, che, visto che sono approvati da anni secondo la scienza, devono rimanere obbligatori secondo il Vannacci pensiero, oppure, non so, ne devono rimanere 4 o 6, come diceva Borghi? Nessun vaccino deve essere obbligatorio. E concludo, non è stata fatta nessuna manipolazione. Le parole di Vannacci erano quelle e chiunque le può capire in modo chiaro. Non è stata fatta nessuna menzogna perché lui che parla e non si è neanche ricercata visibilità. Io ho un piccolo canale, una piccola pagina, ho fatto un post su Gino Paoli che veniva vaccinato da Bassetti e ho fatto le condoglianze quando è morto Gino Paoli. Anche dicendo che comunque non mi ritrovavo nelle sue, diciamo, alcuni tipi di suoi messaggi in relazione ai vaccini opportunamente, e ha fatto 1 milione passa di visualizzazioni in un giorno. Poi, guarda caso, la pagina si è bloccata ed è arrivato a, cioè, praticamente si è fermata. E quindi molte, molte, molte di più rispetto al video di Vannacci. Quindi non è neanche stato fatto per cercare la cosiddetta visibilità, è stato fatto per dare informazioni, visto che comunque Vannacci si candida come politico ed è giusto che gli italiani sappiano quali sono le sue posizioni.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Riarmo. Stiamo comprando libertà o sudditanza? Francesca Donato.
1: Giorgia Meloni ha detto una cosa giusta, le va riconosciuto. Ha detto che se un paese non sa difendersi da solo, paga in termini di autonomia, sovranità e capacità di tutelare i propri interessi nazionali. Ha detto in sostanza che la spesa per la difesa è il prezzo della libertà. Sul principio sono d'accordo, ma c'è un problema enorme in quello che quel principio implica. E ora te lo spiego. Il concetto in sé non è sbagliato. Avere gli strumenti per difendersi scoraggia gli attacchi dei paesi ostili e dà modo di contrastarli. La prima funzione del riarmo, infatti, è la deterrenza. Ma oggi, a fronte dell'escalation, delle dotazioni militari nelle grandi potenze, la vera deterrenza non esiste senza l'arma nucleare. Ed è esattamente per questa logica, ovvero la logica della deterrenza, che l'Iran è stato attaccato da USA e Israele. Il solo timore che potesse dotarsi di armi atomiche ha giustificato, almeno ufficialmente, quegli attacchi. Il paradosso è tutto qui. Proprio perché l'Iran non aveva l'arma atomica, è stato attaccato. Se l'avesse avuta, probabilmente nessuno l'avrebbe toccato. Oggigiorno, quindi, non si è davvero al riparo da attacchi altrui se non si possiedono armi nucleari e se non si dimostra di essere disposti ad usarle. Questo è il primo problema che il governo italiano dovrebbe avere il coraggio di affrontare chiaramente. Senza affrontare la questione della deterrenza nucleare, un semplice riarmo convenzionale con droni, F-35 o blindati, a cosa serve davvero? Ma c'è un secondo problema che forse è ancora più importante. Per non essere ostaggio di poteri esteri, oltre alle armi, serve l'intelligence. L'intelligence italiana da tempo opera con l'utilizzo di strumenti e dispositivi prodotti in Israele e negli USA. Inoltre, benché il comando delle operazioni risieda a Roma, è stato siglato un accordo di collaborazione fra il governo italiano e quello israeliano in ambito di cybersicurezza. Quindi, se la nostra intelligence opera in stretto coordinamento con Israele e parte degli strumenti di intelligence che utilizziamo vengono da lì, chi controlla davvero quei dati? Chi ha accesso a quelle informazioni? Non sono domande retoriche, sono domande che chiunque si occupi seriamente di sicurezza nazionale dovrebbe porre. E il fatto che non vengano poste nei talk show, ma neanche in Parlamento o sui giornali, la dice lunga su quanto siamo davvero liberi di parlare di sovranità. Allora, come pensiamo di risolvere questi due problemini? Comprando migliaia di droni ucraini o F-35 americani costosissimi e svuotando così le casse dello Stato? In questo modo non ci doteremo di autonomia strategica e militare reale. Non ricostituiremo una capacità industriale e militare italiana. Non riprenderemo il controllo della nostra intelligence. Ma non è finita qui. In qualsiasi scenario bellico, la prima cosa che serve sono i soldati. Su quali numeri potrebbe contare il nostro esercito? Attualmente l'esercito conta circa 94.000 operativi. Le forze armate nel complesso, includendo la marina e l'aeronautica militare, arrivano a circa 162.000 unità. Sembrano molte, ma non lo sono. Ne servirebbero almeno 40.000 in più. Il governo ha già un piano di reclutamento senza ricorrere alla leva obbligatoria per raggiungere i numeri necessari in 8 anni, con dei costi ovviamente aggiuntivi significativi. Ma nel frattempo, in Asia, specialmente in Cina, si investe massicciamente in robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale che potrebbero cambiare radicalmente la natura stessa della guerra già nei prossimi anni. L'Italia e l'Europa intera riusciranno a stare al passo con questo gap tecnologico? Io penso proprio di no. E allora, per ricapitolare, stiamo parlando di spendere decine di miliardi di soldi nostri per comprare armamenti insufficienti da altri, restando comunque dipendenti da altri e sprovvisti di una vera deterrenza. Questo non è il prezzo della libertà, questo è il prezzo della sudditanza, ma pagato con un'etichetta diversa. La vera sovranità, quindi, non si compra con una carta di credito. La vera sovranità si costruisce con scelte politiche coraggiose e controcorrente, cioè attraverso una politica estera indipendente, improntata al dialogo e alla mediazione, non partecipando ai conflitti che non ci coinvolgono direttamente, non aderendo a misure che minano la nostra neutralità, come è stato con le sanzioni alla Russia.

0: usando lo stesso metro di giudizio per tutti i paesi, abbandonando il doppio standard e mantenendo rispetto anche verso i paesi terzi che non sono nostri alleati. In una parola, serve più diplomazia, meno riarmi. Ma questo il governo Meloni purtroppo non l'ha fatto finora. Quindi sì, la Meloni ha ragione su un punto, ci servono libertà, sicurezza e indipendenza strategica, ma per ottenerle il riarmo convenzionale da solo non è la strada più efficace. Serve il coraggio politico di costruire una sovranità reale, energetica, militare, diplomatica, di intelligence, partendo dai nostri interessi, non da quelli di Washington, di Tel Aviv o di Bruxelles. E usando come parametro fondamentale il diritto internazionale e la nostra Costituzione. Questo è quello che dovrebbe fare il governo italiano e questo è quello che io continuerò a dire, almeno fino a che qualcuno non inizierà ad ascoltare.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni, in provincia

di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscovwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: I malvagi di oggi. A chi la forca? A chi la gloria? Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questa nostra piccola rubrichetta, infatti si chiama Briciole di pensieri, dove attraverso le parole di alcuni grandi uomini del passato cerchiamo di comprendere meglio il nostro presente, se possibile, perché è un po' contorto il nostro presente. Allora, ho trovato queste bellissime parole di Italo Svevo nella coscienza di Zeno, che ci parlano della propaganda, l'azione immorale e la vera malvagità. Direi che sono perfette per capire alcuni aspetti drammatici del nostro tempo e capire da cosa dobbiamo fuggire il prima possibile. Chiuderemo poi con delle bellissime parole di un poeta latino. Allora, Svevo ci dice nel capolavoro La coscienza di Zeno: adesso che invecchio mi avvicino al tipo del patriarca, significa adesso che invecchio mi avvicino alla saggezza, divento sempre più saggio, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Cosa significa? Un'immoralità propagandata, dopo lo dirà, offerta agli altri, un'immoralità venduta come un qualcosa di buono, è ben peggio che commettere qualcosa di sbagliato, di immorale. Perché? Nel passaggio dopo lo chiarisce: si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. L'azione malvagia diretta, il più delle volte diretta, ti coinvolge totalmente, sei anche in pericolo, rischi, uccidi o ti difendi per paura, per amore, per odio, ma chi propaganda l'omicidio, l'assassinio? E lì c'è solo malvagità. Pensiamo al nostro presente, pensiamo ad una guerra, abbiamo degli eserciti, uno di fronte all'altro, generali, comandanti, soldati, abbiamo anche dei politici magari, che hanno mosso gli eserciti, e bisogna vedere chi l'ha fatto per amore della propria patria, per paura, per odio di cose del passato. Dice Svevo, è immorale, è sbagliato, ma è ben più grave e punibile colui che fomenta tutto ciò, che predica l'odio, perché lì c'è malvagità. E quella malvagità lucida, quella malvagità che non è consapevole, la malvagità non è mai consapevole, ma è lucida. La lucidità è un aspetto della mente, solo la mente, non c'è cuore, non c'è umanità. Ecco, nell'azione immorale dell'aggredire, del difendersi, del combattere, c'è un elemento di cuore. Nella propaganda spietata, squallida, sei distante, mandi avanti gli altri. Lasci che siano gli altri a compiere azioni che alla fine tornano utili a te. Ma tu sei, diciamo, coinvolto unicamente da un punto di vista molto freddo razionale. Calcoli il tuo tornaconto e usi gli altri come mezzo del tuo tornaconto. Ecco, io credo che oggi dobbiamo vedere sempre di più, cercare di capire chi ci ha offerto in questi ultimi 3 anni propaganda,

0: stando sempre fuori. È anche meno visibile. E chi invece si sta scontrando a diversi livelli. La guerra è solo un esempio, ma qui abbiamo guerra a diversi livelli. Dobbiamo capire chi si sta scontrando davvero per sopravvivenza. Magari ci sono due stati che si scontrano davvero per sopravvivenza e sono scivolati dentro la propaganda di qualcuno. Ecco, se ascoltiamo un po' il clima che c'è, io credo che rapidamente intuiamo chi è l'artefice della propaganda, che Svevo chiamerebbe il male, l'elemento più immorale. Allora chiudiamo con il poeta Giovenale, nel testo Satire, capitolo 8. Dice: «C'è chi, come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, chi la corona». Per ora non abbiamo visto né forche né corone, perché il misfatto, il male, la malvagità è ancora in azione, ma arriverà la fine. E vedremo se il malvagio avrà la forca o se avrà la corona. In parte dipende anche da noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittone in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni, in via Lampugnano 62 a Desio, in provincia di Monza Brianza.

0: info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre, a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto come la pioggia, i temporali, le nuvole e anche il sole abbiano dato alla lingua inglese delle espressioni, diciamo, pittoresche. Questa settimana concludiamo la carrellata con il vento. Bene, avete in mente il grandissimo brano dei Queen, Bohemian Rhapsody? Ad un certo punto Freddie Mercury canta «Any way the wind blows, in qualunque direzione soffia il vento, doesn't really matter to me, a me veramente non importa». Ecco, fa riferimento ad un modo di dire molto usato in Gran Bretagna, cioè «See which way the wind blows». Aspettiamo a vedere in quale senso soffierà il vento. Vediamo che piega prenderà. Vale a dire che, prima di prendere una decisione, è meglio aspettare, osservare e capire bene la situazione, nella speranza che ciò ti aiuterà a fare la scelta giusta. Perché se non fai una scelta ponderata, allora forse you're throwing caution to the wind. Getti la prudenza al vento. Prendi una decisione azzardata, senza considerare bene le conseguenze. Magari ti sei lasciato prendere dall'entusiasmo e non pensi ai possibili rischi. Per esempio, Katie ha sposato Lee dopo solo 6 settimane dal primo incontro. She really threw caution to the wind. Si è lasciata veramente trascinare dall'entusiasmo. E c'è un'altra espressione con il vento che dà l'idea di rischiare grosso. Sailing close to the wind. Letteralmente navigare fin troppo vicino al vento, cioè rischiare, giocare col fuoco. Si usa quando uno si comporta in tale modo che rischia di superare il limite, di camminare sul filo del rasoio. E rimaniamo in barca, in una barca a vela. Se manca il vento, non si naviga più, vero? Ecco, take the wind out of someone's sails significa letteralmente togliere il vento alle vele di qualcuno. Cioè, se una persona, per esempio, ti racconta i suoi sogni, i progetti, le sue idee per il futuro e parla con passione, con entusiasmo, e tu rispondi secco, tanto non si realizzeranno. Ecco, lui si sentirà sgonfiato, scoraggiato, come se le mancasse improvvisamente la forza di andare avanti. Sgonfiare così crudelmente una persona è proprio come togliere il vento alla barca a vela. Noi invece andremo avanti a gonfie vele nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv, con me, Peggy Johnson.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiore info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20

21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia.

0: famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Inside the Movie, ipotesi di verità. Spesso, anche se in chiave artistica, film, cartoni animati, serie televisive propongono temi con analogie molto evidenti a situazioni e fatti, o che alludano a scenari potenzialmente possibili, come ad esempio il video che segue.
3: Tratto dalla serie televisiva Humans. Humans, Umani, è una serie televisiva del 2015 che affronta in modo profondo e inquietante il tema della coscienza artificiale. In un futuro molto vicino al nostro, androidi perfettamente umani, i synth, vivono accanto alle persone. Questa scena mostra un investitore e uno scienziato che discutono di fronte ad un synth, forse inattivo, del potenziale rivoluzionario e pericoloso di alcuni synth che potrebbero aver superato il limite della semplice programmazione, diventando senzienti. Quando l'intelligenza artificiale diventa cosciente, il mondo umano non è più al sicuro.
2: Buon ascolto e buona visione.
4: Sembra normale.
5: Non è affatto normale. Spero che ci conduca da tutti gli altri.
4: Quando lo potremo esaminare?
5: Temo che non sarà possibile.
4: Le nostre società hanno finanziato per anni questa tua operazione. Risorse illimitate, accesso totale. Solo perché dicevi che c'era un gruppo di sinti in grado di pensare e provare emozioni. Ora che ne hai finalmente trovato uno, penso che abbiamo il diritto di studiarlo.
5: Robert, queste macchine sono coscienti.
4: Come fai a sapere che non simulano?
5: Potresti simulare anche tu. Io conoscevo David Elster. Non gli interessavano delle semplici simulazioni. Il suo obiettivo era creare la vita meccanica, come diceva lui.
4: Quindi loro sono vivi adesso?
5: No, sono una parodia della vita. Per questo sono così pericolosi.
4: Ma per favore, sono fenomeni da baraccone.
5: Sai che cos'è la singolarità? Un matematico che si chiamava John von Neumann ha coniato questo termine negli anni 50 per descrivere quell'inevitabile momento nel futuro in cui la tecnologia ci avrebbe superati, quello in cui sarebbe stata in grado di migliorarsi e riprodursi senza il nostro aiuto. Sarà il momento in cui diventeremo inferiori alle macchine. Ormai il nostro mondo è a un passo dal diventare dipendente dal lavoro dei synth. Fisicamente questi soggetti non sono diversi dagli altri, eppure Elster ha dato loro una coscienza. Se si può fare con pochi esemplari, si potrà fare con ognuno di loro. E dopo? Vorranno continuare a essere degli schiavi? Questi fenomeni da baraccone sono la singolarità.

0: Sospensioni non vaccinati illegittime. C'è la sentenza. Canale, il salotto di Mimar.
1: E oggi super notiziona. Sta circolando in rete un comunicato stampa di Alice Bonguerrieri di Fratelli d'Italia. Sospensioni non vaccinati illegittime. Sentenza lo dimostra. Quindi le sospensioni di chi non ha fatto il vaccino erano illegittime e ora c'è la sentenza. Lei cosa ci dice? L'obbligo vaccinale non poteva ledere i diritti dei lavoratori. La sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, che ha condannato la ASL Romagna a pagare la retribuzione non percepita di un dipendente di Cesena privato del proprio stipendio per 11 mesi perché non si era sottoposto al vaccino contro la terribile malattia, lo conferma. Il dipendente, non lavorando a stretto contatto con i malati, avrebbe potuto continuare a lavorare senza procurare alcun danno alla collettività. Il governo dell'epoca ha negato il diritto al lavoro sulla base di un ricatto morale privo di basi scientifiche, perché è emerso chiaramente dai lavori di commissione Covid che il vaccino non impediva il contagio, dalché la sospensione di tutti coloro che lavoravano in ambito sanitario era illegittima, non soltanto di coloro che non avevano contatto con i pazienti. Per questo il governo Meloni ha fatto bene, non appena insediatosi, a prevedere il loro reintegro. Come Fratelli d'Italia, attraverso la commissione Covid, continueremo ad indagare sulla legittimità dell'obbligo vaccinale affinché diritti costituzionalmente garantiti non vengano più negati. E ringrazio la deputata Alice Bonguerrieri per questo chiarimento, ma vorrei ricordare che si sapeva dal primo giorno che non preveniva il contagio, perché c'era scritto nel bugiardino e Mimar lo diceva nei video già ad agosto 2021. E un video, chi mi segue lo sa, fu rimosso per questo motivo, ma dopo 4 ore YouTube me l'ha dato, perché io facevo vedere il bugiardino. E davanti all'evidenza la censura non può fare niente. Però attenzione, ora è uscito l'articolo del Resto del Carlino che ci dice che il giudice d'appello del lavoro ha dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del dipendente amministrativo dell'ASL e ha condannato l'ASL Romagna a pagare al dipendente la retribuzione che avrebbe percepito dal 1 gennaio 2022 al 1 novembre 2022, anche ai fini della tredicesima, delle ferie e della progressione in carriera, oltre alle spese legali nella misura del 60% del totale, che ammontano a 13.200 euro complessivi. I legali hanno messo in evidenza che l'azienda pretendesse di applicare la normativa in dispregio dei diritti dei lavoratori, in quanto la sede lavorativa, dove il dipendente era assegnato stabilmente da anni, era esclusivamente dedicata all'amministrazione, ospitando solo uffici, per cui tale tipologia di lavoratori non era assoggettabile all'obbligo. Nella sede di lavoro c'erano uffici nei quali venivano svolte attività di carattere puramente amministrativo e gestione. In pratica nulla a che fare con attività di tipo sanitario o sociosanitario, né a diretto contatto con i pazienti. Il dipendente si era rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, dopodiché ha ricevuto la comunicazione di sospensione. In ballo, oltre alle grosse problematiche dovute alla mancanza di stipendio per ben 11 mesi, c'erano questioni di principio e giuridiche, per cui il lavoratore ha presentato il ricorso. A breve la sentenza diventerà definitiva. Non solo non si tratta

0: Trattava di un ospedale o altra struttura protetta, ha detto l'avvocato Luzzi, ma all'interno di tale edificio non era presente neppure un ambulatorio. Non soltanto non vi si trovavano pazienti o degenti fragili, non c'erano proprio pazienti o degenti. Il ricorso veniva respinto dal Tribunale di Forlì, poi dalla Corte d'Appello di Bologna. Si procedeva con ricorso in Cassazione che dava ragione al lavoratore, annullando le sentenze precedenti e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo processo che dopo 4 anni si è concluso con la vittoria del lavoratore. Avete capito? Lui lavorava in ufficio, non era a contatto con i pazienti e quindi non era soggetto all'obbligo e sarà risarcito. Domanda da mentecatto complottista. Allora riguarda anche tutti noi sospesi che non lavoriamo nell'ambito della sanità. Non eravamo a contatto con i fragili, quindi non potevamo essere sospesi neanche noi. Domando. Alice Buonguerrieri, se adesso lei volesse fare una cosa buona, prosegua su questa strada. Ci sono sì gli operatori sanitari sospesi per tantissimo tempo, ma ci siamo anche noi sospesi per 6 mesi e mezzo, che abbiamo il diritto di riottenere gli stipendi arretrati, gli interessi, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate, contributi versati all'INPS. Andremo in pensione 6 mesi e mezzo dopo e questo non va bene perché è discriminatorio, perché quella sostanza non preveniva il contagio e questo si sapeva dal primo giorno, non dalla commissione Covid. Mi permetta, deputata.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Le quattro regole d'oro per proteggere il tuo cuore. Dottor Ivo Bianchi.
4: Le abitudini sono la cosa più importante. Abitudini vuol dire ritmo e le abitudini sono la chiave della nostra salute. E oggi parliamo delle abitudini migliori per la salute del nostro cuore. Sono quattro abitudini. La prima abitudine è quella del muoversi ogni giorno. E non importa correre, fare 50 km. L'importante è ogni giorno fare mezz'ora, 45 minuti di cammino. Può essere un cammino tranquillo, può essere meglio se un cammino veloce, con dei piccoli scattini, e questo porta al fatto che il cuore aumenta leggermente il suo battito. Il cuore giovane è un cuore che ha capacità di adattarsi. Durante il sonno rallenta, durante il cammino accelera il suo battito. Quello che è importante è dare questa ginnastica al cuore. Il cuore deve adattarsi ai ritmi. Quindi prima abitudine migliore è quella di muoversi tutti i giorni. Non conta il tanto, conta la costanza. Tutti i giorni, non alla domenica.

Domenica la maratona, tutti i giorni il movimento. La seconda abitudine è proteggere il cuore con l'alimentazione e anche qui bisogna avere la costanza. Non si può mangiare la grigliata una volta a settimana, non si può abbuffarsi di alcolici, non si può mangiare cibo spazzatura una volta, no, bisogna avere quella, l'abitudine.

No? C'è l'arancione, il rosso, il giallo, il blu. I colori sono molto importanti. I colori sono il riflesso della vitamina A, di tutte le sostanze, dei fenoli, di tutte le sostanze importanti delle verdure. E tutte queste sostanze, assieme naturalmente anche al pesce azzurro, assieme al salmone, assieme ai semi di chia, assieme a tutte quelle cose di cui io parlo sempre molto spesso, assieme al tè verde e così via, sono la salute del nostro endotelio vascolare. Non si può fare un infarto, non si può avere un problema coronarico se tu mangi in questo modo. Chiaramente invece i cibi infiammatori, l'eccesso di farine, l'eccesso di zuccheri, l'eccesso di grassi saturi, porta a quell'infiammazione vascolare su cui si attacca il colesterolo e poi si crea la cardiopatia ischemica. La terza buona, ottima abitudine è quella di dormire bene. È molto importante il concetto del sonno. Prima di andare a letto, un'ora prima spegni il computer, passa dalla luce blu del computer a una luce calda, una luce rossa, che è molto importante, gli stimoli visivi sono molto importanti. Cerca un momento di rilassamento, bevi magari una tisana di tiglio, una tisana di biancospino, e questo permette di fare quella cosa opposta alla prima abitudine del camminare. Durante il camminare abitui il cuore ad avere questi piccoli stress positivi di correre un po' di più, durante la notte il cuore deve correre un po' di meno. Uno dei segni molto negativi per il cuore è quando durante la notte rimane la pressione uguale al giorno, i battiti cardiaci sempre 70 come al giorno e così via. Noi dobbiamo avere dei ritmi. Quindi durante la notte il sonno riposante, il sonno buono, il sonno che inizia appunto da queste premesse, e sono in cui c'è l'abbassamento della pressione, l'abbassamento del ritmo cardiaco, poi si riparte la mattina, c'è questa onda. In questa onda di stimolo abbiamo la chiave della nostra salute. E la quarta buona abitudine è quella di gestire i propri problemi emotivi. Il cuore è molto sensibile alle emozioni, è molto sensibile agli stress, è molto sensibile ai rapporti tossici, e quindi noi dovremmo cercare di essere veramente impermeabili a questi. No, pensare che se una persona ti insulta, ti sottovaluta, tu non devi farci prendere la lira, tu devi pensare alla tua forza interiore, devi essere un po' impermeabile all'esterno. Non è facile, questa quarta abitudine è molto difficile, però puoi ottenerla per esempio capendo quali sono le cose negative per te, quali sono appunto quei rapporti che ti portano all'ira, all'insoddisfazione, alla frustrazione, e in realtà anche la medicina naturale, l'omeopatia e così via possono anche corazzare il tuo atteggiamento psicologico e la tua reattività. Ricorda tra l'altro che è molto importante seguire un approfondimento di queste cose che dico, e queste cose le trovi nella masterclass. C'è un'enorme quantità di materiali, tu puoi cercare qualsiasi cosa ed avere delle risposte agli approfondimenti veramente dettati dall'esperienza, non dettati da alcuni algoritmi generici. Io ho messo tutta la mia esperienza di 53 anni in medicina in questa masterclass. Il materiale è enorme, si parla di tutto, ci sono tantissime lezioni, tantissimo materiale che può aiutarti ad approfondire ogni cosa di cui parliamo nei nostri video. E questo non è solo per i professionisti della salute, ma è soprattutto per gli appassionati, soprattutto per la persona che vuole essere sana, la persona che vuole con le sue abitudini quotidiane, no? E con la sua alimentazione e con il suo atteggiamento fare la differenza. La differenza vuol dire creare le basi per la salute, prevenire le malattie. Poi quando sei nella malattia, ovviamente tante volte serve il farmaco, l'intervento chirurgico e così via, ma la medicina naturale può essere la prevenzione di base, prevenzione che parte dall'atteggiamento mentale e poi scende anche naturalmente, si ripercuote, si riflette a livello fisico. Tornando al discorso della psiche, importanza fondamentale anche di queste abitudini, riservare un tempo anche a delle abitudini ritmiche, al mattino alcuni minuti, almeno 5 minuti, 10 minuti di respirazione. Il pomeriggio, se riesci, fare una mezz'ora di meditazione, ricavarsi il tempo della meditazione. La sera, come facevano una volta i nostri nonni, dedicare sempre, costantemente, un momento alla preghiera. Se non vuoi dedicare alla preghiera, che tra l'altro farebbe molto bene, dedicalo invece alla musica. Quindi avere questi ritmi, queste consuetudini, respirazione al mattino, meditazione pomeridiana, preghiera serale, momento della musica, ecco, quello che conta sostanzialmente è il ritmo. Quindi il ritmo nel movimento tutti i giorni, il ritmo nell'alimentazione. Può variare il colore, ma deve essere un'alimentazione sempre sana, costantemente sana. Il ritmo nel sonno, quella è l'ora in cui il tuo corpo sa
che vai a letto, devi andare a letto a quell'ora e ritmicamente ogni sera ti prepari prima di andare a letto con dei rituali. Spegni il computer, accendi

0: una luce calda, bevi una tisana e poi il ritmo anche delle tue emozioni. Emozioni che tu dai una base protettiva, ti protegge dalle emozioni negative e poi dai dei rituali giornalieri. Con questi ritmi tu veramente quattro cose fondamentali e tu proteggi il tuo cuore. Non hai bisogno di beta bloccanti, di antipertensivi, di tutte queste cose, perché tutte queste cose vanno proprio a lavorare sul ritmo, dove lavorerebbe il beta bloccante, sulla pressione, dove avrebbe l'antipertensivo, sul colesterolo, dove in realtà lavori con l'alimentazione, quindi praticamente elimini tutti quei farmaci, diciamo, che devi prendere poi in maniera cronica, che hanno tantissimi effetti collaterali. Quindi quattro regole molto semplici per il tuo cuore e possono essere delle regole vincenti per farti veramente vivere a lungo, in salute e in maniera profittevole.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Relation Coach.
1: Per paura di soffrire si soffre molto di più. Elisa Trincanato.
2: È incredibile come ancora e sempre di più non riusciamo a comprendere quanto

0: siamo sconnessi da noi stessi e continuiamo a scappare fuori, a cercare fuori le risposte che non ci sono da nessuna parte. Potete cercarle ovunque, potete raggiungere tutto quello che volete da un punto di vista materiale, ma finché non si guarda dentro. E me ne rendo sempre più conto che la sofferenza più grande deriva dalla paura di soffrire. Cioè, il fatto di avere paura di entrare nel nostro dolore è quello che ci tiene continuamente legati al dolore.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: Se ti senti fuori posto, forse è un bene. Antonio Martone, Life Coach.
3: Ti sei mai sentito fuori posto? Magari sei in mezzo ad una stanza piena di persone eppure ti senti distante. Magari hai anche un lavoro stabile, ma continui ad avere quella sensazione che ti manca qualcosa. Conduci una vita apparentemente normale, ma dentro di te c'è una vocina che dice: non è tutto qui. Se ti senti così, lascia che te lo dica subito: non c'è nulla di sbagliato in te. Anzi, forse è un segnale, forse anche tu sei una pecora nera. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Fin da piccoli ci insegnano una cosa che sembra banale. Potremmo dire uno di quei programmi che ci vengono installati, che è comportati bene. Che significa un po' comportati come ci si aspetta da te. Comportati come fanno tutti gli altri senza farti troppe domande, solo perché si è sempre fatto così. O perché questa è la maniera più corretta di comportarsi, perché è riconosciuta dai più. Lo dicevo nel video sulle 8 trappole mentali, quella del pensiero conformista, oltre ad essere una delle trappole mentali nella quale caschiamo più spesso, è anche un bias cognitivo molto studiato. E proprio quando si accettano le opinioni e le convinzioni degli altri solo perché rappresentano la maggioranza. Il fatto è che se la pensi diversamente, oltre a sentirti fuori luogo, in alcuni casi sei davvero tagliato fuori. E non c'è bisogno di fare tanti esempi, basta pensare a come ci siamo comportati durante la pandemia e ci siamo capiti. Purtroppo la società, la scuola, il mondo del lavoro, tutti ci indirizzano verso una standardizzazione. Stesse tappe, stessi obiettivi, stesso ritmo. Perché il conformismo è rassicurante. Perché il sistema funziona meglio quando siamo prevedibili. E sai qual è il paradosso? Che prima ci insegnano ad essere uguali e poi pretendono che ci distinguiamo. Ma come puoi distinguerti se ti hanno allenato a essere una copia? E non parlo solo dei giovanissimi con il loro slang, il loro modo di vestirsi e gli stessi gusti musicali e così via. Parlo proprio della vocazione ad essere la copia di qualcun altro. L'altro giorno ero al supermercato e guardavo le due cassiere che avranno avuto più o meno 25-30 anni. Ed erano identiche. Labbra rifatte, seno rifatto, la stessa acconciatura, le stesse unghie, che poi è quello che si vede tutti i giorni sui social. Ora, io non giudico la chirurgia estetica. Ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo e ci mancherebbe altro. Ma era palese che le due ragazze si ispiravano ad un modello standardizzato. Un modello che va di moda al giorno d'oggi. Insomma, tante pecorelle chiuse in un bel recinto. Ecco, esiste un concetto molto forte che io chiamo il gregge invisibile. Il gregge è quella zona in cui tutti si muovono insieme. Stesse abitudini, stessi desideri preconfezionati, stessi obiettivi standard e anche stesse labbra. Ma dentro quel gregge il prezzo da pagare è altissimo. Perdi la tua voce interiore, anestetizzi la tua creatività, vivi una vita progettata da altri, vivi una vita che non è la tua. E il paradosso più grande è che più ti adatti, più ti allontani da te stesso. Magari sei lì che segui la strada giusta, che ti ricordo che è stata tracciata da qualcun altro, e ti senti svuotato. Ti alzi al mattino e non c'è entusiasmo. Il gregge ti promette sicurezza, sì, ma spesso ti toglie il senso. Ed ecco che arriva la pecora nera, quella che non segue, quella che si ferma e dice: aspetta, è questa la mia strada o è quella degli altri? Anche se la strada è già battuta, perché dovrebbe fare a caso mio? Chi lo dice che andrà bene anche per me? Attenzione, la pecora nera non è contro a prescindere, non è

0: ribelle per forza, è semplicemente autentica. La pecora nera è quella che si concede il lusso di avere una propria opinione, anche se non è condivisa. È quella che si concede il lusso di cambiarla quell'opinione, ma senza sentirsi incoerente, solo perché lei lo vuole e non perché lo vuole il resto del gregge. Essere una pecora nera non significa isolarsi, significa scegliere consapevolmente anche quando va contro ciò che tutti fanno. All'inizio fa paura, certo, ma poi scopri una cosa meravigliosa. Quando smetti di cercare di piacere a tutti, inizi a piacere davvero a te stesso. Quindi, se ti senti fuori posto, forse sei solo nel posto sbagliato per chi sei davvero. Non sei rotto, non sei sbagliato, sei una pecora nera che sta iniziando a svegliarsi. Sei una pecora nera che ha individuato il recinto ed è pronta ad uscirne. E questa è una notizia bellissima. Perché quando una pecora nera si riconosce, inizia il vero cammino verso la libertà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, andiamo avanti con i modi di dire ispirate al vento britannico. Nell'ultima puntata ho citato il brano Bohemian Rhapsody, nel quale Freddie Mercury canta Any Way the Wind Blows. Oggi tocca ad Elton John e la stupenda canzone che dedicò a Marilyn Monroe e più tardi anche a Princess Diana. Candle in the Wind, una candela al vento, si riferisce a qualcosa che magari non durerà molto, giusto come la fiamma di una candela quando le soffia addosso il vento. Esprime fragilità e vulnerabilità, proprio come Marilyn. Infatti Bernie Taupin, che scrisse le parole, dice «You lived your life like a candle in the wind. Hai vissuto la tua vita come fossi una candela al vento». E parlando di candele, Marilyn rimane una leggenda perché nobody can hold a candle to her. Questo detto significa che nessuno è alla sua altezza, nessuno regge il confronto, non c'è paragone. E infatti non c'è nessuno come la Monroe, ma neanche come Diana. Ma torniamo al vento, wind, che in inglese significa anche fiato, forza o resistenza fisica. La frase catch your second wind, letteralmente prendere il secondo fiato, è quando sei stanchissimo, non ce la fai più, ma improvvisamente ritrovi l'energia e la forza per andare avanti. Per esempio, I was exhausted, but after a couple

0: of tea, siccome sono inglese, I caught my second wind. Ero esausta, ma mi sono ripresa dopo una bella tazza di tè e knock the wind out of someone. Togliere il fiato a qualcuno si usa quando subisci un colpo che ti toglie il fiato. Può essere un colpo fisico, ma anche psicologico, come uno shock o una brutta sorpresa. Si potrebbe dire «The bad news knocked the wind out of John». Le cattive notizie hanno tolto il fiato a John. Ma finiamo con un colpo più bello, un colpo di fortuna. Se ti arrivano tanti bei soldi inaspettatamente, magari per una vincita o un'eredità, questa manna dal cielo si chiama a windfall, come quando un vento forte fa cadere le foglie. Ecco, invece qui ti cadono addosso i soldi. Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conoscere per sapere.
1: I malvagi di oggi. A chi la forca? A chi la gloria? Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questa nostra piccola rubrichetta, infatti si chiama Briciole di pensieri, dove attraverso le parole di alcuni grandi uomini del passato cerchiamo di comprendere meglio il nostro presente, se possibile, perché è un po' contorto il nostro presente. Allora, ho trovato queste bellissime parole di Italo Svevo nella coscienza di Zeno, che ci parlano della propaganda, l'azione immorale e la vera malvagità. Direi che sono perfette per capire alcuni aspetti drammatici del nostro tempo e capire da cosa dobbiamo fuggire il prima possibile. Chiuderemo poi con delle bellissime parole di un poeta latino. Allora, Svevo ci dice nel capolavoro La coscienza di Zeno: adesso che invecchio mi avvicino al tipo del patriarca, significa adesso che invecchio mi avvicino alla saggezza, divento sempre più saggio, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Cosa significa? Un'immoralità propagandata, dopo lo dirà, offerta agli altri, un'immoralità venduta come un qualcosa di buono, è ben peggio che commettere qualcosa di sbagliato, di immorale. Perché? Nel passaggio dopo lo chiarisce: si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. L'azione malvagia diretta, il più delle volte diretta, ti coinvolge totalmente, sei anche in pericolo, rischi, uccidi o ti difendi per paura, per amore, per odio, ma chi propaganda l'omicidio, l'assassinio? E lì c'è solo malvagità. Pensiamo al nostro presente, pensiamo ad una guerra, abbiamo degli eserciti, uno di fronte all'altro, generali, comandanti, soldati, abbiamo anche dei politici magari che hanno mosso gli eserciti, e bisogna vedere chi l'ha fatto per amore della propria patria, per paura, per odio di cose del passato. Dice Svevo: è immorale, è sbagliato, ma è ben più grave e punibile colui che fomenta tutto ciò, che predica l'odio, perché lì c'è malvagità. E quella malvagità lucida, quella malvagità che non è consapevole, la malvagità non è mai consapevole, ma è lucida. La lucidità è un aspetto della mente, solo la mente, non c'è cuore, non c'è umanità. Ecco, nell'azione immorale dell'aggredire, del difendersi, del combattere, c'è un elemento di cuore. Nella propaganda spietata, squallida, sei distante, mandi avanti gli altri, lasci che siano gli altri a compiere azioni che alla fine tornano utili a te, ma tu sei, diciamo, coinvolto unicamente da un punto di vista

0: Molto freddo razionale, calcoli il tuo tornaconto e usi gli altri come mezzo del tuo tornaconto. Ecco, io credo che oggi dobbiamo vedere sempre di più, cercare di capire chi ci ha offerto in questi ultimi 3 anni propaganda, stando sempre fuori. È anche meno visibile. E chi invece si sta scontrando a diversi livelli. La guerra è solo un esempio, ma qui abbiamo guerra a diversi livelli. Dobbiamo capire chi si sta scontrando davvero per sopravvivenza. Magari ci sono due stati che si scontrano davvero per sopravvivenza e sono scivolati dentro la propaganda di qualcuno. Ecco, se ascoltiamo un po' il clima che c'è, io credo che rapidamente intuiamo chi è l'artefice della propaganda, che Svevo chiamerebbe il male, l'elemento più immorale. Allora chiudiamo con il poeta Giovenale, nel testo Satire, capitolo 8. Dice: c'è chi, come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, chi la corona. Per ora non abbiamo visto né forche né corone, perché il misfatto, il male, la malvagità è ancora in azione, ma arriverà la fine. E vedremo se il malvagio avrà la forca o se avrà la corona. In parte dipende anche da noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: Come combattere le manipolazioni del sistema. Nicolò Govoni, attivista, scrittore.
2: Dico quello che sto per dire con estrema cautela, così da non finire ammazzato, screditato o peggio, con le nostre scuole nel mondo chiuse. Premetto che questo video non vi piacerà per niente, ma mi avete chiesto come combattere nel concreto l'elite, le manipolazioni del sistema, la tirannia tecnocratica e quindi eccoci. Pronti? Attenzione! L'elite non sono gli ebrei, che se ne dica. Non sono i miliardari che vedete in TV e soprattutto non sono i politici. Pensiamo di votare dei leader, ma sono solo controfigure. Come potrebbe essere altrimenti? L'Italia ha un debito pubblico di 3.000 miliardi di euro che deve a investitori stranieri, banche private, banca centrale, fondi pensionistici e solo al 15% a cittadini e imprese italiane. Siamo una colonia. A queste condizioni, come può un qualsiasi governo decidere alcunché? No, l'elite che domina il mondo lo fa da dietro le quinte, non si espone. Sono 300 anni che controlla il petrolio, la finanza, farmaceutica, alimentare, militare, informazione e istruzione. E ora sta accelerando la fase finale. L'obiettivo? Un potere sempre più centralizzato, globale, non eletto e quindi non democratico. Prendiamo come esempio gli Epstein Files. Davvero pensate che trattino di un piccolo gruppo di politici e celebrità collegato a un solo miliardario su un'unica isola? Davvero pensate che sarà fatta giustizia? Ma quando mai? Sono forse finiti in prigione quando hanno fatto crollare il sistema bancario? E per essersi inventati una guerra in Iraq? E per gli scandali insabbiati dall'industria farmaceutica? Sceglieranno un singolo capro espiatorio mentre tutti gli altri continuano a ballare. E voi? Voi sarete soddisfatti. Come lo so? Perché 3 mesi fa abbiamo scoperto che il mondo è dominato da satanisti e voi avete comunque continuato a seguire il gossip e indignarvi per il caso della settimana. Non lo vedete? Vi distraggono per tenervi ammansiti e voi, non tutti, ma troppi, abboccate sempre. Quindi, come si sconfigge l'elite nella pratica? Odierete la mia risposta. A livello individuale è impossibile. Il sistema è troppo ben collaudato, troppo ben integrato, troppo ben protetto. Come singoli non potete sconfiggerlo, ma insieme possiamo resistere. Ecco come. Numero 1. Rigetta le battaglie orizzontali. Destra contro sinistra, socialismo contro capitalismo, occidente contro oriente, neri contro bianchi, musulmani contro cristiani, nativi contro immigrati. Sono tutte invenzioni. Sono proprio gli Epstein Files ad aver provato che le guerre culturali dei cosiddetti attivisti, sia di destra che di sinistra, sono in realtà fomentate dalle stesse cellule dell'elite per mezzo social. Le cannucce di carta, la scrittura inclusiva, i bagni neutri, il caso mediatico della settimana, tutti diversivi per tenerti stupido e continuare a fare i loro comodi. Ricorda, l'unica vera lotta è verticale, popolo contro elite. Numero 2. Stai alla larga da chiunque ti dica che il mondo è sovrappopolato. Produciamo cibo a sufficienza per 10 miliardi di persone l'anno, ci sono più case vuote che senza tetto, abbiamo vestiti a sufficienza per coprire le prossime 7 generazioni. Le risorse bastano per tutti. Il problema qui non sono le persone, è il sistema. L'1% dei più ricchi del mondo inquina più del 50% dei poveri messo insieme. Quell'1% detiene il 45% di tutta la ricchezza a livello globale. Il vero problema in Occidente sarà il crollo demografico, altro che sovrappopolamento. Numero 3. Riprenditi il tuo cervello. Spegni quella maledetta TV. Segui solo le notizie che ti cerchi da solo. Ricorda, se te le somministrano sono una droga, se te le trovi da solo sono la cura. Ma perché pensi che stiano rilasciando gli Epstein Files proprio adesso? Perché mettere alla gogna figure finora intoccabili? Stanno cercando di erodere la tua fiducia nel vecchio sistema così da rimpiazzarlo con uno nuovo di loro creazione, facendoti credere di averlo chiesto tu. È un trucco, un'ombra sulla parete. Non sappiamo che forma prenderà. Forse un governo gestito dall'intelligenza artificiale con giudici digitali e giurie sintetiche. Certo è che te lo presenteranno come un'alternativa più sicura, più pulita, più onesta. Non sarà così. Creano il problema, aspettano la reazione

0: E poi offrono la soluzione. Cercate Matteo Gracis dell'Indipendente, lo spiega benissimo. Numero 4. Affama il sistema. Scegli le cooperative di credito anziché le grandi banche, sostieni le piccole imprese, usa il contante, opponiti all'identità digitale, alla valuta elettronica, alle città intelligenti. Ricorda, il totalitarismo più insidioso non si instaura con la violenza, ma con la burocrazia e con l'illusione della comodità. Zero privacy non significa trasparenza, significa schiavitù. Numero 5. Abbi fede. Dico questo da ex ateo. Per resistere, hai bisogno di credere in qualcosa di più grande di te. Non deve essere per forza la religione, anche se sociologicamente è il collante più unificatore. Credi nell'umanità. E non importa che tu sia scettico, è ormai così evidente che il nemico creda con tutto se stesso a forze oscure e occulte che diventa necessario per la nostra sopravvivenza credere nella compassione, nella giustizia e nell'amore. Non c'è più tempo per le sofisticazioni. Ultimo, conquista l'autosufficienza. Detesterai questo punto perché non tutti possono attuarlo e alla gente piace la resistenza popolare. Purtroppo non tutte lo sono. Se puoi, compra terra, installa pannelli solari, scava un pozzo, alleva, coltiva, rivendica un grado di indipendenza. Ecco perché hanno reso così difficile comprare casa, perché un popolo sradicato è un popolo dipendente. Mangia sano, tieniti in forma, impara a costruire e insegna a costruire. Trovati una comunità di persone vere nella vita reale. Da soli siamo impotenti, ma insieme noi tutti 8 miliardi siamo inarrestabili. E se anche non puoi comprare terra, puoi sempre aprire la mente. Studia il sistema, scomponilo, imparalo alla perfezione. Solo così avrai una chance di libertà. Chi non lo fa finisce per scambiare la gabbia per un rifugio e combatte per proteggerla. Ricordati chi sei veramente, un essere infinito e spiritualmente connesso, manipolato e traumatizzato fino alla sottomissione. Il tuo genio è dentro di te, devi solo risvegliarlo. Faccio già tutto questo? No, certo che no. Non parlo dall'alto di nessun pulpito, non sono migliore di nessun altro, anzi, ho bisogno di questo promemoria tanto quanto e più di voi. Ricordiamocelo sempre, tatuiamocelo addosso, imprimiamocelo nella mente. L'esca della comodità non vale la nostra libertà.
1: Forse non dovrei espormi tanto, forse dovrei starmene un po' zitto, evitare di assumermi rischi superflui. Ho troppo, troppo da perdere. Ma si porta la bandiera olimpica una sola volta nella vita. E quindi...
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete

0: Sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Ripeti frasi positive tutti i giorni. Canale Psicologia Rivoluzionaria.
4: Forse non ti aspetti di sentirtelo dire da una psicologa, ma i mantra funzionano. Ripetere a se stesse ogni giorno una frase positiva, diciamo, come io valgo, io sono degna di amore, io posso ottenere quello che voglio, posso raggiungere i miei desideri, è ok se sbaglio, andrà comunque bene, ha un potere immenso sulla nostra capacità di notare la realtà in un modo o nell'altro. Perché se basta avere un pensiero negativo di base, come io sono inadeguata, io non valgo, io sono sbagliata, per creare una profezia che si autoavvera, cioè più penso quelle cose e più cercherò nella realtà dei segnali esterni che mi confermino che io effettivamente non valgo, sono sbagliata, eccetera, eccetera, più effettivamente mi comporterò di conseguenza, cioè mi comporterò nella postura, nei modi, come una persona meno valida. Ma perché non dovrebbe essere vero il contrario? Direte, ok, ma i mantra a me sembrano una cosa forzata. E va benissimo, fake it till you make it, cioè fate finta finché non ci credete, dite a voi stesse, scegliete una frase che sia difficile da credere, perché siete abituate a dirvi l'opposto, ok? Scegliete una frase che vi dia fastidio, che sia irritante, come io ho valore, ma anche io sono ricca. Mettiamoci anche i soldi, che di solito sporcano un po' l'ambiente, ci fanno sentire anche frivole e sbagliate, no? Mettiamoci qualcosa che vogliamo e che ci fa sentire questo fastidio nel dirlo, nel pensarlo, ok? Ecco, proprio perché vi dà fastidio, è lì che dovete lavorare. Proprio perché sentite questa particina giudicante che vi dice «Ma che cavolo stai facendo? Ma no, oddio, è sbagliato!» Proprio per questo, continuare a ripetersi una frase del genere può intanto renderci consapevoli di quali sono tutte le nostre resistenze al raggiungimento dei nostri obiettivi e di una migliore autostima. Com'è fatta quella vocina giudicante? E secondo, continuare a ripetere le cose le rende più vere nella nostra testa, perché cominciamo a notare segnali che effettivamente forse quella realtà da qualche parte esiste, forse da qualche parte esiste una me nel futuro che si sente davvero così, e dicendo quel mantra rendiamo questa cosa più probabile. È ovvio che per trattare i disturbi mentali, le convinzioni disfunzionali e tutto ciò che nella mente ci genera sofferenza serve psicoterapia. Non basta un mantra per curare i pensieri disfunzionali, però ripetersi i mantra ha un effetto sulla realtà. Provare per credere.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
6: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Relation Coach.
1: Ecco perché è difficile ascoltare gli altri. Dottor Gennaro Romagnoli, psicoterapeuta, life coach.
2: Ti è mai capitato di far fatica ad ascoltare una persona mentre parlava? Magari eri perso o persa all'interno dei tuoi pensieri e non riuscivi ad ascoltarla con attenzione. Oggi voglio raccontarti alcune cose legate a questa capacità di ascolto, che è una delle abilità nella comunicazione più importanti in assoluto. E ancora una volta torniamo a parlare

di ascolto, una delle capacità più importanti e più sottovalutate nel campo della comunicazione. Ti ho parlato dei 6 errori che bloccano la conversazione. Una di queste è bloccare l'interlocutore mentre sta parlando. E questo cosa significa? Beh, significa che essenzialmente riteniamo che ciò che abbiamo da dirgli sia più importante che ascoltare ciò che lui ci sta dicendo, al di là delle storielle che ci raccontiamo. Puoi raccontartela come vuoi, puoi raccontare che, ah sai, ma è stata quella sua cosa che mi ha fatto venire in mente quel concetto, allora l'ho dovuto interrompere perché altrimenti mi sarebbe sfuggito, perché quando interrompi l'altra persona poi non sfugge anche a lei il concetto proprio perché l'hai interrotta. E soprattutto, come mai facciamo fatica ad ascoltare? Beh, secondo ciò che abbiamo detto e raccontato per anni, ed è vero ancora, è che il nostro caro cervello, come ti ricorderai, è pigro e quindi, diciamo così, tende a anticipare e cogliere le cose prima che accadano. Nella maggior parte dei casi, molte volte riesce a farlo, molte volte riesce realmente a cogliere l'essenza prima ancora che venga proferita completamente, ma la maggior parte delle volte ciò che ti verrà in mente, quello di oh, ho capito dove vuole arrivare questa persona, la maggior parte delle volte non è vero, non hai capito dove vuole arrivare quella persona. E anche se tu pretendessi di aver capito, faresti una piccola violenza in quel contesto. Ora ti racconto un altro motivo per il quale facciamo un po' più fatica ad ascoltare le persone, e il motivo è che in realtà noi siamo molto più allenati a guardare una persona rispetto che ascoltarla. Cioè, è ovvio che se siamo in casa, belli tranquilli, in un luogo dove sentiamo pace, dove sentiamo protezione, questo fenomeno che sto per raccontarti capita meno. Tuttavia, noi siamo animali e quanto animali, per quanto siamo sociali, ci siamo dovuti difendere per una vita proprio dai nostri simili. Ci siamo dovuti difendere per millenni da altri esseri umani. E dunque, quando tu ti metti a parlare, a conversare con una persona, ciò che stai guardando non è ciò che ti dice, ma è ciò che fa. Anche perché il suo comportamento, se dovesse essere, diciamo così, un po' minaccioso, dovrebbe farti immediatamente scattare il campanello d'allarme e dire ok, adesso scappo via. Lo so, questa sembrerà una banalità, ma in termini evoluzionistici è molto importante. Quando siamo di fronte ad un'altra persona, soprattutto che conosciamo poco, è difficile ascoltarla perché noi siamo allenati a guardarla. E le due cose, per quanto si aiutino vicendevolmente, molte volte interferiscono vicendevolmente. Quindi se io sono troppo intento a guardare se l'altra persona ha un aspetto minaccioso, se vuole rubarmi qualcosa, se vuole darmi un pugno, non riuscirò ad ascoltare attentamente ciò che ha da dirmi. E viceversa, se sto ascoltando troppo attentamente le sue parole, farò fatica a vedere le sue intenzioni. Ed ecco che avviene un piccolo cortocircuito che fa sì che per la maggior parte delle volte si faccia fatica ad ascoltare le persone. Cercherò di evitare fraintendimenti. Non sto dicendo che non sia vera la parte sulle aspettative. La maggior parte di noi parla sopra l'altra persona perché, tra virgolette, è lì a pensare più a se stessa che a ciò che gli stanno raccontando. A pensare di più, che cosa potrei dire a questa persona? Che cosa potrei rispondere? O a tenere a mente quella cosa. A volte a me succede. Faccio una lunga conversazione, soprattutto nelle interviste, la persona dice una roba e mentre la dice mi fa venire in mente, non so, un esperimento di psicologia. E allora sto nella mia testa a cercare di ricordarmi che poi dovrò parlare di quell'esperimento. Questo magari non è che mi impedisca al 100% di ascoltare, però mi drena una quantità di possibilità di ascolto davvero rilevante. E allora che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa che possiamo fare è fare le nostre conversazioni importanti in un luogo sicuro e non essere sorpresi se a un certo punto non riusciamo più ad ascoltare con attenzione, se stiamo osservando esageratamente. Lo so, potrà sembrarti forse banale, ma la prossima volta che parli con una persona, magari per chiedergli delle informazioni preziose come un'indicazione stradale, mi raccomando, non guardarla troppo, guarda da un'altra parte. Ricordati che se la guardi eccessivamente rischierai di mantenere troppo questa attenzione alla minaccia e quindi rischierai di ascoltarla di meno. E forse è anche per questo motivo che il caro nostro Sigismondo Freud

0: si sedeva alle spalle del paziente. Beh, uno dei motivi era già intuibile, qualcosa del genere, ma in realtà lo facciamo anche noi naturalmente. Guarda una coppia di amici che conversa amabilmente, mica si guardano tutto il tempo negli occhi così. È chiaro che quando tu mi dici qualcosa di importante, io tendo anche a, come si dice, prestare orecchio, ti do attenzione, ascolto da questo lato. Questo non significa che non dobbiamo guardare in faccia il nostro interlocutore, ma significa che quando dobbiamo scegliere un canale di attenzione uditivo, auditivo, chiamatelo come volete, dobbiamo stare attenti ai segnali visivi, soprattutto se ci sentiamo minacciati o se siamo in un luogo che non percepiamo come sicuro e tranquillo. Sembrerà ancora una volta una cosa molto semplice, molto facile, ma ti invito a fare questo semplice esercizio di consapevolezza. Esci di casa, parla con una persona, soprattutto sconosciuta, e squadrala. Vedrai che manderai anche lei in confusione, perché anche lei non saprà distinguere tra gli aspetti visivi e gli aspetti uditivi. Se vuoi mandare in confusione una persona che non conosci, muovi parecchio le mani, perché le mani sono come, diciamo così, delle armi possibili, e quindi se vai a parlare con una persona così, questa ti ascolterà davvero poco. Se ci pensi, è quello che fanno i prestigiatori quando parlano con una persona in questo modo, in modo da rendere maggiore confusione e riuscire a fare il trucco alle loro spalle. Quindi evitiamo trucchi alle spalle e ascoltiamo più che guardare, soprattutto se ci troviamo in una condizione di pericolo, di minaccia. Attenzione, se siamo in una situazione di pericolo e di minaccia, devi guardarlo come il tuo interlocutore. Intendo se tu ti senti minacciato o in pericolo, però ti rendi conto che le cose non sono così. Se ti senti minacciato o in pericolo, guardalo e come, e attappati le orecchie, ok? Perché questo potrà garantirti una maggiore sopravvivenza.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura.

0: a pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Pulisci la tua mente con 5 abitudini, da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
4: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità. E perché no? Aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciac! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in pausa questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che sta nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile, io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così, e quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. 2. Lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo, e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio, no, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare, e basta che cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. Accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo, che è raggiungere il mare. E scende, scende, scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente

0: Non è che vede il masso che si sta mettendo contro e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam bam bam bam bam per cercare di buttare a terra quel nemico. No. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. Esistono anche degli esercizi di accettazione e adattamento. Io li sto insegnando in tutti i percorsi di coaching, oppure per esempio nei percorsi evoluti come l'Accademia per diventare Mental Coach o la Wellness University o nei corsi online. Perché? Perché è una delle strategie più potenti che esistono per il benessere. Io generalmente la metto insieme anche, la chiamo l'accettazione a tre livelli e il perdono, che sono due strumenti potentissimi. Per me sono due strumenti di cura emotiva e mentale. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare. La capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus. Quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Ho spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre mille idee per la testa, sempre a fare 3000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, frulla, frulla, frulla, frulla, sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, a sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente. E quindi ti invito a farlo, perché io trovo delle difficoltà, lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi. E ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi: se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Tutto risuona con la nostra frequenza. Iosno, divulgatore spirituale.
2: In ogni istante trasmettiamo sempre qualcosa, emaniamo, come un asciugamano bollente al freddo, no? Emaniamo in quel modo lì e non lo facciamo quindi solo con le parole, ma con il corpo, con il respiro, con le emozioni, con i pensieri. Ed è un sottofondo costante, no? Questa è la nostra frequenza. E la realtà che vediamo non risponde mai in modo personale o prevedibile, no? Magari. Ma si organizza intorno a ciò che trasmettiamo adesso. E quello che viviamo quindi spesso risuona proprio con la nostra frequenza e non c'è colpa, non c'è giudizio, è semplicemente una coerenza che si organizza, una coerenza silenziosa, insomma, quello che appare fuori porta sempre una nota di noi, un retrogusto di noi, una nostra fragranza per capirci e in ogni istante non è mai una condanna, questa è bella notizia, perché tutto quanto è proprio un passaggio proprio per cambiare la frequenza che non ci serve più, che ci va stretta. E a volte basta poco, basta un respiro fatto bene, basta un lasciare andare, un'emozione trattenuta per giorni o un'apertura e la trasmissione, quello che emaniamo, cambia. E con lei cambia anche la realtà in cui abitiamo, la percezione della realtà. Nuovi scenari, nuove persone, magari il vigile non ci fa più la multa e un parcheggio si libera proprio dove ne avevamo bisogno. E alla fine ogni realtà è proprio questo, no? Una lettura del nostro stato interiore, anche adesso. Quindi se sei qui ora, questa è già una delle tue nuove frequenze che si realizzano, anche se dici che noia questi discorsi, ecco, anche questo sei tu, adesso.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Francesca Cardini, psicologa.
4: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Come reagire ed insegnare a non sorridere, per esempio, se sgridato dall'insegnante? Perché non dovrebbe sorridere? Perché vuoi che si sottometta, vero? Il sorriso in reazione all'essere sgridato? Allora, pensiamo a noi adulti come ci sentiamo quando veniamo sgridati, ok? Non ripresi con educazione, facendoci notare qualcosa che magari abbiamo sbagliato, eccetera, ma siamo sgridati. Parola importante perché si comprende bene l'atteggiamento comunicativo della persona che sgrida. Di solito, come adulti, se qualcuno ci sgrida, ribadisco, non ci fa un appunto, ma ci sgrida, proviamo vergogna. Chi sgrida si pone su un piano di superiorità rispetto a noi. E dalla vergogna possiamo anche passare subito alla rabbia. Un bambino, oltre a queste due emozioni molto, molto spiacevoli, ci può essere anche la paura, perché essendo un bambino è in una posizione di maggior vulnerabilità rispetto all'adulto che esercita un potere su di lui. Emozioni tipiche quindi di qualsiasi bambino quando viene sgridato, ripeto, sgridato, non gli viene fatto notare che qualcosa non funziona con serenità, con autorevolezza, eccetera, ma sgridato, sono quindi paura, vergogna e rabbia. Il sorriso può avere tanti significati. Può significare, ad esempio, il tentativo di gestire queste emozioni spiacevoli e quindi un meccanismo di difesa. Potrebbe essere un sorriso di sfida e quindi non mi interessa che tu mi sgridi. È entrato perfettamente nel sistema di sfida che ha messo in atto l'insegnante. Oppure, spesso più frequente con i genitori, il sorriso può essere un tentativo di ricucire subito la relazione, di imbuonire il genitore e quindi salvare la relazione. Sono tutti e tre meccanismi di difesa. Qui non si tratta di insegnare al bambino a non sorridere, qui si tratta di insegnare all'insegnante a fare il suo mestiere eventualmente. Ho visto, lei ce l'ha sempre con gli insegnanti. Cioè, vogliamo un pochino arrivare nel 2026 e comprendere che certe modalità relazionali non sono efficaci per stabilire dei buoni rapporti con i figli, con gli allievi e un buon clima in classe familiare? Perché io mi rifiuto di dare suggerimenti su come insegnare a non sorridere in risposta a un comportamento autoritario da parte di un adulto che dovrebbe essere una guida sicura e autorevole nei confronti del bambino. Io mi rifiuto.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

yourself all to me now, while you've got the strength to speak.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza-Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La strategia della tensione. Perché Kiev colpisce sempre più in profondità la Russia. Alessandro Di Battista e Giacomo Gabellini.
3: Partendo dall'Ucraina, no? Attacco di droni significativo a San Pietroburgo, tra l'altro in concomitanza con la partenza del forum economico che annualmente la Federazione Russa organizza proprio a San Pietroburgo. Attacchi significativi, anche se tenuti nascosti dal cosiddetto mainstream, anche a danno della popolazione civile in Donbass. Alcune ore fa è stato colpito un autobus che chiaramente non è un obiettivo militare, strage di civili nel Donbass occupato o dal punto di vista di alcuni abitanti del Donbass liberato dai russi. Dunque, cosa sta accadendo, cosa ritieni che stia accadendo in Ucraina, Giacomo? Come vedi la situazione? Se vedi una via di uscita dopo 4 anni ed oltre, anche rispetto alle ultime parole dello stesso Putin, qualcuno non le vede come è in difficoltà, dunque vuole trattare, qualcun altro sostiene ha sempre voluto trattare. Ricorderete che il giorno dopo le celebrazioni per la giornata della vittoria, no? Si celebra ogni anno la vittoria nella grande guerra patriottica, così in Russia chiamano la seconda guerra mondiale. Putin ha aperto la possibilità di trattare direttamente anche con l'Unione Europea attraverso la nomina di un intermediario che Putin pensava che potesse essere Schröder, l'ex cancelliere tedesco, uno che ha fatto anche affari d'oro con la Federazione Russa. Ad ogni modo, questa idea è stata subito cassata dalle autorità europee, che però non hanno fatto neanche una controproposta. Ecco, alla luce di tutto questo, come vede la situazione in Ucraina, cosa sta accadendo e anche il ruolo in questo momento degli Stati Uniti d'America nella crisi stessa?
4: Ma direi che tu hai fotografato una situazione abbastanza problematica, critica. Più che un nuovo ordine mondiale, credo stia emergendo quel chiaro oscuro di cui parlava Gramsci, cioè quella situazione in cui il vecchio ordine ormai non riesce, non tiene più, si spana e il nuovo fatica ad emergere perché non c'è un progetto predisposto, ma questo nuovo ordine si emerge sulla base di una serie di smottamenti che sono spesso violenti. È così che emergono i nuovi ordini, col ferro e con il sangue, come diceva Bismarck. E l'Ucraina è uno di questi. Gli attacchi dei droni di questi giorni credo che rispondano a un obiettivo abbastanza chiaro da parte dell'Ucraina, cioè punzecchiare la Russia, aumentare il livello di tensione sulla leadership del Cremlino, perché compie un passo falso, mi pare evidente, anche perché c'è consapevolezza da parte degli ucraini, come un po' di tutti ormai, che l'opinione pubblica interna in Russia sta cominciando ad assumere atteggiamenti più radicali. Io ho parlato recentemente con Mark Innero, che sicuramente conoscerai, che era a Mosca. Lui diceva che diverse sue conoscenze, che anni addietro si collocavano su posizioni ferocemente anti, virgolette, putiniane, contro il partito Russia Unita, comunque, giudicandolo eccessivamente autoritario, insomma, adesso lo scavalcano nettamente perché esigono la

0: l'adozione di un atteggiamento molto più duro. La guerra comincia a provocare certi contraccolpi, i prezzi di un certo tipo di tipologia di beni cominciano a salire, ma soprattutto è il senso di insicurezza costante che colpisce i russi. E questo è un problema che difficilmente si potrà risolvere, perché abbiamo visto che l'irruzione massiccia dei droni è qualcosa che ancora la tecnologia globale non è in grado di contenere, perché i droni colpiscono la Russia, ma colpiscono anche, per esempio, Israele, i droni di Hezbollah. Quindi non sono state trovate delle contromisure, ammesso che si potranno trovare. Per il momento non c'è alcuna via di scampo, quindi c'è una vulnerabilità che va riconosciuta e che le autorità di Mosca non sono in grado di preservare. E questo, su questa guerra dei nervi, credo che l'Ucraina cerchi di giocare la sua partita, quel che rimane più o meno della sua partita, perché ci sono alcuni, c'è uno studioso, per esempio, che si chiama Warwick Powell, che ha elaborato un modello di analisi quantitativa. Lui sostiene che la finestra temporale entro cui l'Ucraina riuscirà a continuare a resistere sul campo di battaglia si esaurirà, si chiuderà rapidamente, perché le forze materiali stanno venendo sempre meno, a partire da quelle umane. Noi vediamo che i reclutamenti coatti stanno proseguendo, ci sono video che spuntano di giorno in giorno, e questo ci dice che la compagine sociale ucraina fatica sempre di più a reggere, insomma, l'urto russo, e comincia a dare segni di insofferenza verso la propria leadership, che ha anche problemi di corruzione. Quindi, in un contesto di difficoltà crescenti sul campo di battaglia, si passa all'offensiva su un altro campo, che, come dicevo, è quello, diciamo, della sicurezza interna russa, cioè far arrivare ai russi un senso di insicurezza che si traduce in indebolimento della compagine sociale. E l'Unione Europea e l'Occidente nel suo complesso hanno un ruolo in tutto questo. Non è privo di significato che il giorno dopo, 2 giorni dopo, che gli ucraini hanno sferrato questo attacco su San Pietroburgo, e per arrivare a San Pietroburgo si passa sopra il territorio dei paesi baltici. Questo aumenta considerevolmente il livello di coinvolgimento di una parte importante dell'Unione Europea e della NATO, quella baltica, che peraltro è anche quella collocata su posizioni più aggressive. C'è un'intervista del ministro degli esteri lituano, un giornale svizzero di qualche giorno fa, in cui Budrys, questo ministro degli esteri, sosteneva che la NATO dovrebbe prendere di mira Kaliningrad, l'exclave russa incastonata insomma, tra la Lituania e la Polonia. E perché dovrebbe farlo? È evidente che c'è un'intenzione di alzare il livello dello scontro, benché nessuno dei paesi baltici disponga di un solo aereo da combattimento. E gli altri paesi della NATO devono fare a turno per pattugliare lo spazio aereo di questi paesi. E questo solleva anche degli interrogativi sulla ratio che ha indotto all'epoca, nel 2004, la NATO ad integrare questi paesi, sul quale magari, se vuoi, torniamo. Il punto è che una parte importante dell'Unione Europea vede che c'è questa crescente difficoltà dell'Ucraina, e mi pare stia cercando di fare in modo che la Russia attacchi un obiettivo sul territorio, non so, di uno dei 3 paesi baltici, per esempio, come dice, per esempio, Karaganov, Sergei Karaganov, un politologo russo, che suggerisce da tempo di prendere di mira non soltanto con durezza i comandi politici, non militari ucraini, ma anche quelli dei paesi che sostengono l'Ucraina, a partire da quelli dell'Unione Europea. E naturalmente sappiamo che dentro l'Unione Europea c'è una clausola, l'articolo 47, del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea, che prevede meccanismi, diciamo, di autodifesa tra i vari Paesi membri molto più stringenti rispetto a quello dell'articolo 5 della NATO, che viene spesso tirato in ballo, ma non implica alcuna automaticità. Non è vero che, come molti credono,
1: Nessun
0: che
1: obbligo.
0: una... Esatto, scattano le consultazioni, ma non un attacco coordinato di tutti i paesi membri contro l'aggressore. Quindi l'idea però qual è? Se viene colpito un paese membro dell'Unione Europea, a ricasco potrebbe scattare una clausola della NATO, la potrebbero invocare, e questo metterebbe anche in difficoltà con gli ambienti dell'amministrazione Trump, per esempio, che sono molto freddi, per usare un eufemismo, rispetto alla ratio stessa della NATO. Perché sappiamo che negli Stati Uniti c'è uno scontro feroce anche sulla visione del mondo. C'è una parte, soprattutto quella che fa capo al Partito Democratico, che si riconosce nella NATO perfettamente, ed è a questa parte che fanno appello questi ambienti europei maggiormente inclini al coinvolgimento nella guerra contro la Russia. In sostanza, io credo che sul campo di battaglia stiano emergendo segnali di difficoltà sempre meno occultabili da parte dell'Ucraina, la quale, con il supporto dell'Unione Europea, di alcuni paesi dell'Unione Europea, perché non tutti remano nella stessa direzione, tutt'altro, stanno cercando di alzare il tono dello scontro in un'escalation che spinge, cerca di indurre la Federazione Russa a compiere un passo falso. I nervi di Putin finora hanno tenuto e vedremo se la situazione continuerà ad essere sotto controllo.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La misteriosa morte di Christine Cotton. Fabio Frabetti.
1: Il 2 giugno scorso un messaggio agghiacciante appare sul profilo social di Christine Cotton, una delle figure più carismatiche e temute del dibattito sanitario francese. Quando leggerete queste righe, si legge, avrò già lasciato questo mondo. Così esordiva quel testo definitivo, spezzando il silenzio e lasciando dietro di sé un fitto mistero. La 56enne biostatistica, con alle spalle un'impeccabile carriera di 25 anni come insider dell'industria farmaceutica, era svanita nel nulla, lasciando come testamento un monumentale rapporto metodologico di 414 pagine destinato a far tremare i colossi di Big Pharma. La storia di Christine Cotton non era quella di una militante improvvisata della rete, era una scienziata rigorosa, una tecnica cresciuta all'interno dello stesso sistema che poi avrebbe deciso di sfidare. Aveva diretto una propria società di ricerca sotto contratto, quelle strutture specializzate a cui i grandi laboratori appaltano la gestione e l'analisi statistica dei test clinici. Il suo curriculum parlava chiaro. Aveva lavorato su centinaia di studi in oncologia, cardiologia, neurologia e immunologia per giganti del calibro di Roche, Sanofi, Aventis, Janssen, Pierre Fabre e Medtronic. Ma il vero e proprio punto di svolta, l'inizio di una discesa in un labirinto senza via d'uscita, avvenne nel dicembre del 2020. Immergendosi nelle migliaia di pagine di documenti normativi che Pfizer aveva depositato presso le autorità regolatorie, la Cotton iniziò a scorgere anomalie metodologiche che l'opinione pubblica ignorava totalmente. Nel suo lungo lavoro di analisi, confluito prima in un rapporto del 2022 e poi in un celebre libro, la scienziata sollevò dubbi inquietanti sull'integrità dei dati che celebravano un'efficacia del 95% del noto farmaco reso obbligatorio. Secondo le sue ricerche, il prodotto distribuito in massa alla popolazione globale, denominato Processo 2, differiva profondamente nei metodi di fabbricazione industriale da quello originariamente testato sui volontari, il Processo 1. Una discrepanza metodologica per la quale, sosteneva la scienziata, non esistevano sufficienti dati pubblici di tollerabilità. Le sue denunce miravano a fare luce sulle procedure di sperimentazione, evocando anche il controverso caso Ventavia e parlando apertamente di violazioni della buona pratica clinica. Questo scontro frontale con il sistema le costò l'ostracismo dei media mainstream che la bollarono e la isolarono, nonostante nel 2022 fosse stata persino ascoltata in audizione al Senato francese. Voci alternative e anche una deputata europea le diedero spazio, ma il silenzio istituzionale rimase un muro di gomma. Agenzie come l'EMA o l'FDA continuarono a respingere fermamente ogni accusa, ribadendo la solidità dei test condotti su oltre 44.000 partecipanti. Eppure Christine Cotton decise di spingersi oltre e nel 2025 depositò una formale denuncia penale in Francia contro le autorità sanitarie. È a questo punto che la narrazione si tinge di tinte scure indecifrabili. Nel suo tragico messaggio di addio, la biostatistica rivela una coincidenza temporale che molti reputano sinistra. Proprio nel momento esatto

0: in cui presentò la denuncia penale, fu colpita da una malattia improvvisa e devastante. Per oltre un anno la scienziata fu tormentata da dolori neuropatici lancinanti, descritti come bruciori insopportabili alla pelle, alla schiena, alle gambe. Un calvario fisico che la portò a consultare disperatamente neurologi, virologi, dermatologi, psichiatri e persino magnetizzatori, assumendo fiumi di antidolorifici e neurolettici senza mai trovare il minimo sollievo. Un indebolimento progressivo avvenuto proprio mentre la sua battaglia legale entrava nel vivo. La fine è avvolta nel mistero più fitto. Sebbene il messaggio del 2 giugno annunciasse chiaramente la volontà di porre fine a sofferenze fisiche ormai intollerabili, la verità sulla sua morte rimane frammentata. Alcune indiscrezioni interne a cerchi vicini alla scienziata parlano di un ricorso all'eutanasia in Svizzera. Altri considerano il decesso l'esito di un suicidio per sfinimento psicosomatico derivante dalle incessanti pressioni subite. Ma sul web, dove la Cotton vantava oltre 113.000 followers, il sospetto corre veloce. Moltissimi sostenitori rifiutano la tesi del gesto volontario, ipotizzando apertamente che la scienziata sia stata indotta al silenzio proprio nel momento in cui il suo dossier finale prometteva di scatenare un nuovo terremoto giudiziario. Personaggi pubblici come l'attrice Véronique Genest, l'umorista Karine Dubernet, la biologa Annelise Bouquet e la giornalista Christine Kelly hanno reso omaggio al suo coraggio, ma le domande restano sospese nel vuoto. Mancano riscontri ufficiali di una morte violenta, eppure il giallo sulla fine della donna che osò sfidare uno dei giganti del farmaco rimane aperto, lasciando il suo immenso archivio di dati come un'eredità tanto preziosa quanto scomoda. Una delle tante morti misteriose del periodo Covid e degli anni seguenti.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare. Estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
1: Vorrei parlare del quadro generale ora, signor Presidente. Una delle sue costanti promesse elettorali è stata niente nuove guerre, fin dal 2015. Ha infranto quella promessa al popolo americano?
2: No, ho dovuto impedire a un paese molto potente, molto pericoloso, di avere un'arma nucleare, perché la userebbero, farebbero esplodere il mondo, farebbero esplodere il Medio Oriente, farebbero esplodere Israele, verrebbero qui, farebbero esplodere l'Europa. Sono pazzi, ok? Sono dei pazzi. Ci ho a che fare e sono persone molto nervose, un po' pazze, e vado d'accordo con lui. Mi piacciono, ma non vuoi che abbiano un'arma nucleare. E sto facendo un favore al mondo, ma sto facendo un favore al nostro paese. Sa, viene prima l'America. Sto facendo un favore al nostro paese.
1: Quindi dice di non aver infranto la sua promessa, eppure, signor Presidente, nel suo primo mandato ha mantenuto quella promessa. Ed era così fondamentale per chi era lei come candidato per un presidente al primo mandato. Cosa è cambiato, visto che insisteva su niente nuove guerre?
2: Prima di tutto, non ho garantito nuove guerre, perché avrei costruito l'esercito più forte del mondo. Ho costruito il nostro esercito, ho ereditato un esercito terribile, senza attrezzature, senza nulla. Ho creato un esercito formidabile. Biden ne ha data via molta, ma è poca rispetto a ciò che ho costruito.
1: Ma lo ha detto ripetutamente, signor Presidente.
2: Perché dovrei creare un esercito? Ora, non volevo usarlo, ma sto facendo a lei e a tutti quanti un grande favore, nel pieno del miglior mercato azionario di sempre, nel paese di maggior successo, perché come sa, prima eravamo un paese molto Christian. So che tu sei un grande liberale o un grande progressista.
1: No, sono solo giornalista.
2: Eravamo un paese morto. Un anno o due fa, eravamo un paese morto. Ora abbiamo il paese più caldo del mondo. E nel momento di massimo slancio, probabilmente ora, che ci crediate o no, oggi abbiamo segnato nuovi record di borsa. Ma nel momento più florido della storia del nostro paese, ho preso Scott, Howard, ho preso Pete. Ho portato tutti in una stanza, ho detto, devo fare a questo paese, a questo mondo, al Medio Oriente, a Israele, a tutti un favore. C'è l'Iran, stanno per avere un'arma nucleare. Barack Hussein Obama firmò il JCPOA, era un accordo orribile. Accordo orribile. Mi ascolti? Era un accordo orribile. Era una via per fargli ottenere un'arma nucleare. Erano molto vicini ad avere un'arma nucleare. Ho annullato l'accordo. Aspetti. Poi ho inviato i bombardieri B due circa 9-10 mesi.

0: anni fa e hanno annientato totalmente questo lato e l'ho salvato. Avevamo una scelta, potevamo lasciar loro avere un'arma nucleare o potevamo far finta di nulla e avere delle belle giornate, ma l'avrebbero fatto, sai, è un giudizio, avrebbero usato l'arma nucleare. E sa una cosa? Quando la gente sente tutto quello scenario, quando mi sentono dire l'Iran sta per avere un'arma nucleare e sono pazzi, loro dicono sta facendo la cosa giusta. Non credo sia voglio dire, farete sondaggi, perché tanto sono tutti sondaggi falsi, specialmente i vostri, ma voi fate sondaggi. Voglio solo una grande elezione. Voglio essere eletto perché la gente ha fiducia in me. Ho buon giudizio. Dovevo decidere, voglio andare avanti e avere un paese che va benissimo, ma qualcuno cercherà di ucciderci, oppure voglio eliminare quella orribile minaccia. E l'ho fatto, l'ho eliminata per molti, molti anni. Ora la eliminerò permanentemente. Lo farò o tramite i negoziati dove siamo molto vicini a un accordo, oppure lì farò saltare in aria. Ad essere onesto con te, e sarà molto facile per me da fare. In realtà è la strada più facile. Quindi, quando dici che ho promesso, non ho promesso niente. Non mi piacciono queste guerre infinite. Questa non è una guerra infinita. Lo stiamo facendo da 3 mesi. Gran parte è stata sotto forma, una bella forma di cessate il fuoco. Il blocco è stato incredibile. La nostra marina è incredibile. Il nostro esercito è il primo al mondo. Ehi, abbiamo conquistato un paese molto potente, il Venezuela. Molti soldati, un grande e forte esercito. Abbiamo preso il Venezuela in pochi minuti. Abbiamo distrutto le capacità dell'Iran in questione di giorni. Nessuno ha mai visto niente di simile. Ora lo finirò. Ma ricorda, siete stati in Vietnam 19 anni a causa di persone stupide. Siete stati in così tanti paesi diversi. Ogni guerra ci siete stati per anni. Guarda l'Iraq. Guarda cos'eravate. Siete stati lì per anni. Siamo lì per ascoltare Cristo. Siamo lì da pochi mesi e la minaccia è per lo più finita. Presto sarà finita, ma non potete permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare o vi faranno saltare in aria. Non ci sarà nessuna Christian. Niente NBC. Non ci sarà nessun Meet the Press. Metterete fine alla serie di Meet the Press.
1: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC, Kristen Welker.
2: Le chiedo però, durante la campagna del 2016, definì il Medio Oriente un pantano. Perché sei così certa che non diventi un pantano?
0: Non ci saremo.
2: È convinto che non diventerà un pantano?
0: Non è un pantano. Ho appena annientato le forze armate di un paese molto pericoloso e ho annientato la minaccia nucleare. Le dico questo, se ce ne andassimo domani, se dicessimo, d'accordo, usciamo, ci vorranno 15 o 20 anni per ricostruire tutto, ma non darò loro nemmeno questa possibilità. Non gliela darò questa occasione. Non possono avere un'arma nucleare. E se ci fosse anche solo l'1% di probabilità, non me ne andrei. Abbiamo quasi finito. Avremo un accordo forte, un accordo significativo, non come quella cosa di Obama. Obama fu la via all'arma nucleare. Il mio è l'opposto. E la mia è un muro. Proprio come ho costruito 1000 miglia di muro sul nostro confine meridionale. E tra l'altro ho preso il peggior confine della storia, l'ho reso il miglior confine della storia in questione di settimane.
2: Eppure, signor Presidente, l'Iran è stato più vicino a sviluppare uranio per armi dopo che lei ha stracciato l'accordo nucleare, perché non c'erano limiti.
0: Usi.
2: In atto.
0: Lo stavano sviluppando durante l'accordo nucleare, non lo sa.
2: Senta.
0: L'Iran, quando Obama ha firmato quello stupido accordo dove ha pagato loro miliardi e miliardi di dollari, pensava di poterli corrompere, ascoltano. Sviluppavano un'arma nucleare, è così che ci arrivano. Hanno ottenuto tutto questo uranio durante Obama, lo sa, vero?
2: Forza!
0: Beh, è così che ci arrivano. Non lo dite, ci arrivarono, la svilupparono sotto Obama, pare che sia in Obama durante la sua amministrazione.
2: E hanno intensificato lo sviluppo dopo che l'accordo è stato stracciato.
0: Non hanno stracciato nulla.
2: Ma parliamo di economia. Voglio parlarne.
0: Ora ti dico una cosa. Senza i miei B2 lì, ora avrebbero un'arma nucleare e metà del mondo potrebbe essere annientata.
2: Mi lasci chiederle dell'economia. Oggi il rapporto di equitazione ha superato le attese.
0: Debole, davvero forte.
2: Ha superato le aspettative.
0: Di quanto? Riplo.
2: 172.000 posti di lavoro creati. Eppure benzina e diesel

0: sono salito del 70%.
1: Scenderà tutto appena finirà la gara?
0: Beh, il 70% degli agricoltori non può permettersi inconcini. Qual è il suo messaggio?
1: Gli agricoltori se la passano bene.
0: Le chiedo, qual è il suo messaggio agli agricoltori? Molti che la sostengono, ma che dicono di essere in difficoltà.
1: Tutti in crisi.
0: Dicono di avere difficoltà.
1: Perché nessuno ha trattato meglio gli agricoltori. Sa, lo scorso mandato ho dato agli agricoltori 28 miliardi di dollari, perché la Cina e altre persone se ne approfittavano. E sa chi ha pagato? La Cina. Ultimo turno, sai, il primo è andato benissimo, ha avuto un'economia pazzesca e sa una cosa? Questa la sta spazzando via.
0: Signor Presidente, cosa dice agli agricoltori che faticano ad arrivare a fine mese?
2: È pronta, mi ha permesso di parlare.
1: Continua a fare domande e non ascolta le risposte. Amo gli agricoltori e loro amano me. Ai contadini si fidano. Nel primo mandato ho avuto qualcosa di molto simile. La Cina e altri lo erano, e il Canada. Il che è stato brutale. Si approfittavano dei nostri agricoltori. Non se ne approfittano più. Ho dato loro 28 miliardi di dollari suddivisi. Non hanno mai avuto una paga del genere. E gli agricoltori mi amano e sono tornati. E mi hanno votato in numeri da record. Lei lo sa. Nessuno ci è mai andato vicino. Ora, per il fatto che avevamo una scelta, io avevo una scelta da fare, potevo farla continuare. Gli agricoltori andavano alla grande, il fertilizzante costava pochissimo, tutto costava poco, la benzina era molto bassa, tutto era molto basso. Potevo mantenerla così, ma ho detto che devo fare una piccola svolta. Gli agricoltori lo capiranno meglio di chiunque altro. Avremo benzina più cara, avremo fertilizzanti un po' più cari, eccetera, eccetera. Ma toglierò un'arma nucleare dalle mani di persone. Scusi, aspetti. Andava fatto da 47 anni. Nessun presidente ha osato farlo. L'ho fatto, è quasi finito. Appena finito, i prezzi della benzina crolleranno. Sa, ero in Iowa a parlare di fattorie. Ed è stato prima che attaccassimo l'Iran. Ed ero in Iowa. E i prezzi erano di $1.85 al gallone.
3: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
0: La benzina salirà ancora?
1: Scenderanno molto in basso. Andranno più in basso di prima.
0: Hanno toccato il fondo?
1: Non appena. Beh, dipende, voglio dire, dipende da come andrà la guerra. Forse dovrei provare. E potrebbe darsi che firmeremo un accordo. Se firmiamo un accordo, scenderanno subito. Altrimenti scenderanno una volta finiti.
0: Nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh.
1: Sì.
0: La sua prima riunione in questo ruolo è alla fine del mese. Dopo il report sull'occupazione di questo mese, ora gli economisti dicono che la Fed potrebbe dover alzare i tassi.
4: Pensa che sia possibile? E quale sarebbe la sua reazione, signore?
1: Dunque, io la penso diversamente. Penso che Kevin sia così. Kevin è fantastico e voglio che faccia quello che vuole. Non voglio avere una grande influenza su di lui. Ma abbiamo avuto un ottimo report. Siamo bene. Ed è ingiusto che ogni volta che si va alla grande vogliono alzare i tassi di interesse. Dovrebbe essere il contrario. Se torniamo indietro di 15 o 20 anni, quando c'erano dei buoni report, il mercato saliva. Oggi, quando ci sono buoni report, il mercato scende perché pensano che alzeranno i tassi di interesse. Non c'è motivo di alzare i tassi di interesse. Il paese diventa grande. Abbiamo costruito il paese andando alla grande tenendo i tassi bassi. Quello che fanno è che quando alzano i tassi di interesse cercano di uccidere il successo. Non voglio uccidere il successo. Dovremmo in realtà abbassare i tassi di interesse. Ora, se arriva l'inflazione, sapete, la gente vive con l'inflazione. Ma se l'inflazione arriva, quello che succede è che la elimini, ma il successo può uccidere l'inflazione proprio come tassi di interesse più alti. Quello che fanno ora è, tipo, abbiamo avuto ottimi dati sull'occupazione. È d'accordo, no?
0: Hanno superato le aspettative.
1: Non le aspettative, tipo 3 volte, ok? Vai pronta? Cosa fanno? Dicono, alziamo i tassi di interesse. È la cosa sbagliata da fare. Vorrei vedere i tassi abbassarsi perché potremmo trasformare questo nella più grande macchina che il mondo abbia mai visto. Ma non puoi farlo quando tutti alzano immediatamente i tassi di interesse. Quindi abbiamo avuto ottimi dati sull'occupazione, stiamo andando alla grande, stiamo costruendo più fabbriche, abbiamo più capitali che mai in arrivo da altri paesi investitori. Un momento. Cosa succede? Non voglio stroncarlo con tassi di interesse alti. La crescita è la cosa più grande che si possa avere. E la crescita non causa inflazione.
0: Sarebbe arrabbiato se alzassero i tassi? Qual è il suo messaggio per loro al riguardo?
1: Non lo so. Vivendo con Kevin, ho molto rispetto per lui, ma la mia sensazione è che quando un paese va bene, non dovrebbe essere penalizzato alzando immediatamente i tassi di interesse. Dovrebbe invece essere incentivato, sai, abbiamo debiti.

0: altre cose di cui dobbiamo occuparci. Voglio investire di più nelle forze armate, davvero. Se facciamo quello che dico, sarà una bellissima macchina ben oliata, come non avete mai visto prima.
1: Questo cosiddetto fondo anti-strumentalizzazione da 1,8 miliardi avrebbe dovuto risarcire le persone che sostengono che il governo federale abbia usato il sistema legale contro di loro. È stato bloccato dai tribunali, ha incontrato l'opposizione di repubblicani e democratici al Congresso e di democratici.
0: Quello più, scusi, più democratici e pochi repubblicani.
1: Giusto per essere molto chiari, si sta ritirando completamente dal fondo, come ha detto il suo procuratore generale facente funzione Todd Blanche, o sta cercando un'altra via per riattivarlo?
0: Allora mi lascia spiegare cos'è il fondo. Le persone sono state gravemente danneggiate dai pazzi della sinistra radicale che hanno lavorato per l'amministrazione Biden e Sleepy Joe. Sono feroci, violenti per ciò che hanno fatto alla gente e, ovviamente, se la sono presa più con me che con chiunque altro. Hanno perquisito Mar-a-Lago e il resto, ma molti sono stati feriti, si sono suicidati, hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, hanno perso le mogli, hanno perso tutto. Hanno perso tutto per una falsa strumentalizzazione del governo. Ora le dico solo questo.
1: Quindi cerchi un modo per riattivarlo?
0: Beh, senti, se dipendesse da me, li pagherei quanto meritano. Siamo stati distrutti, vite distrutte, molti suicidi, pensaci. Molti si sono tolti la vita perché perseguitati da teppisti. Per quanto mi riguarda, il fondo per l'armamento è un'ottima idea. E come molti altri repubblicani, deve essere approvata. Se lo approvano, è fantastica. Se non lo approvano, ne sarei deluso.
1: D'accordo, andiamo avanti veloci su questo.
0: Ma deve farle. Le persone sono state distrutte da politici corrotti e dovrebbero essere risarcite per questo.
1: Pensa che chi ha attaccato i poliziotti il 6 gennaio debba ricevere soldi dei contribuenti?
0: Non sarei propenso a dirlo, ma devo vederlo. Posso dirle questo, il 97% di quelle persone, le guardi, l'FBI o chiunque fosse, perché c'erano molti poliziotti corrotti, c'erano poliziotti sporchi. Comey era un poliziotto sporco, uno come Bolton era un poliziotto sporco.
1: Ma non ci sono prove.
0: Oh, credi che Comey fosse onesto?
1: 170 persone condannate per aggressione alla polizia.
0: Comey era un poliziotto corrotto, c'era l'FBI.
1: Chi? Abito.
0: Mi ascolti, avevano agenti dell'FBI che li scortavano nell'edificio, hanno mandato l'FBI nell'edificio. Chi cammina in giro guarda sempre questa notte. Non lo erano, venivano scortati nell'edificio.
1: Manca ogni prova.
0: C'erano un mucchio di poliziotti sporchi e, francamente, hanno strumentalizzato il nostro governo.
1: Ma, signore, non c'è prova che oltre 1000 persone si siano dichiarate colpevoli?
0: Beh, no, non c'è. Sai che fai? Prova a guardare i nastri.
1: Lo toglierebbe dal filmato?
0: Controlla i nastri.
1: D'accordo, ma 172 persone hanno ammesso di aver aggredito agenti.
0: Sai perché hanno confessato?
1: Li sentiamo?
0: Perché gli hanno detto che sarebbero andati in prigione per 15 anni altrimenti.
1: Dovrebbero?
0: Si sono dichiarati colpevoli per paura. Sono scesi, sono stati scortati in un edificio. Molti di loro sono stati arrestati. Stati senza nemmeno entrare nell'edificio.
1: Le va bene che ricevano i soldi dei contribuenti?
0: Distrutti da poliziotti corrotti e dalla strumentalizzazione, molti andrebbero risarciti. Ora, detto questo, il FAIR, come la capisco io, il fondo per la strumentalizzazione avrebbe creato un gruppo di persone che potevano essere scelte da chiunque, persone eque, persone intelligenti, e procederanno caso per caso.
1: Okay.
0: Dunque, non so che fine farà il fondo per la strumentalizzazione. Adoro l'idea, perché le persone come lei, la stampa falsa e sporca, la stampa disonesta, le persone come lo stupido Biden non è abbastanza intelligente per sapere cosa succede, ma le persone che lo circondavano la sua bellissima scrivania Resolute nello studio ovale, quello che hanno fatto alle vite delle persone, hanno distrutto le persone, hanno mandato in prigione persone che non avevano fatto nulla di male.
2: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
1: D'accordo, solo per essere molto chiari, non ci sono prove di quello che dice, ma mi faccia chiedere di Tom.
0: Ci sono molte prove.
1: Mi faccia chiedere di Tom.
0: Mi ascolti.
1: Parliamo di...
0: Ci sono prove schiaccianti. Non ci sono altro che prove. Hanno truccato il voto. È stata un'elezione sporca e sta succedendo di nuovo, ora in California.
1: Non ha mai presentato prove.
0: Sta succedendo proprio ora in California. Proprio ora. Sembra, guardi cosa sta succedendo in California.
1: Dov'è la prova di questo?
0: Mancano 4 giorni. I repubblicani in California vanno bene. In California no, non ci sono. Calano in fretta perché è un'elezione truccata, ve lo dico io.

0: Sono passati 4 giorni e non sono ancora vicini a una soluzione.
1: Così contano i voti?
0: Sai perché lo fanno? Perché imbrogliano sulle elezioni.
1: C'è cosa? Ha delle prove a sostegno?
0: Mi basta solo guardare. Mi basta solo guardare. E ascolto. E ascolto le persone e vediamo cosa succede.
1: Ma signore, non è una prova?
0: Credi sia il caso?
1: È così che contano i voti in California.
0: Pensi sia appropriato che facciano un'elezione e 5 giorni dopo non siano per niente vicini a scegliere un vincitore?
1: Funzionari statali e locali ammettono di essere lenti.
0: No, sono onesti.
1: Loro sono corrotti. Spingono per contare i voti in fretta.
0: Così si vota in California. Sono corrotti. Proprio come tu sei corrotta. La vostra stampa è corrotta e Meet the Press pure.
1: A dire vero, non sono disonesta, ma continuiamo.
0: Davvero? Beh, tu fai esattamente il loro gioco in questo. O sei corrotta o sei stupida. Fai esattamente il loro gioco con questa mossa. Sai che queste elezioni sono truccate. La tua rete sa che sono truccate. Sai che ho vinto un'elezione a valanga e ho avuto il 94% di stampa negativa.
1: Ma signor Presidente, non ha mai presentato.
0: Sa perché l'ho ottenuto? Perché non avete credibilità.
1: Ma non ha mai presentato prove che fosse truccato. Continuiamo a parlare di voglio parlare di Todd.
0: Ah, altre prove. Ci sono più prove di quante ne siano mai state presentate.
1: Parliamo.
0: Le elezioni qui? Sembriamo un paese del terzo mondo. Elezioni truccate. E lei è corrotta. E Meet the Press è corrotto. E così la ABC e la CBS... la CNN, siete una rete corrotta e di parte. Va bene, chiudiamola qui perché ne ho abbastanza. Grazie, cara, buon divertimento.
1: Signor Presidente, per favore, ho viaggiato fino in Wisconsin.
0: Ho viaggiato. Sotto la pioggia per un'ora.
1: Ho viaggiato.
0: Sotto la pioggia a tratti ti ho dato abbastanza tempo. Dovresti sistemare la stampa. Sai perché?
1: Signor Presidente.
0: Niente grande paese con una stampa disonesta.
1: Abbiamo viaggiato fino in Wisconsin per questa intervista.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: L'Albania non è in vendita. Il popolo si ribella e i media tacciono. Matteo Gracis.
1: Guardate queste immagini. Provengono da Tirana, capitale dell'Albania. Da giorni, decine, centinaia di migliaia di persone, e sempre di più, stanno scendendo in piazza contro il governo del premier Edi Rama. E no, non si tratta solo di qualche manifestazione ambientalista o cose simili, come qualcuno sta cercando di raccontare. La scintilla è stata l'approvazione di enormi progetti immobiliari di lusso legati alla famiglia Trump, in particolare a Jared Kushner, genero del presidente americano e di origine ebraica. Resort giganteschi, hotel e villaggi turistici da miliardi di euro, previsti in alcune delle ultime aree naturali incontaminate del paese. Dietro a queste operazioni ci sarebbero favori politici, speculazione edilizia, interessi oligarchici e corruzione, soprattutto corruzione. E allora da giorni le piazze si sono riempite con slogan come «L'Albania non è in vendita». Ci sono stati scontri con la polizia, arresti e tensioni crescenti davanti agli edifici governativi. Ma questa protesta non nasce dal nulla. Da mesi in Albania cresce la rabbia contro il governo Rama, accusato dall'opposizione e da parte della popolazione di clientelismo, concentrazione del potere e scandali legati alla corruzione. Negli ultimi mesi ci sono già state grandi manifestazioni antigovernative con feriti, arresti e violenti scontri. E mentre qui da noi i media continuano a tacere e a distrarre l'opinione pubblica con notizie irrilevanti, nei Balcani c'è un popolo coraggioso che ha deciso di alzare la testa e di ribellarsi a oltranza finché non otterrà giustizia. Hanno paura a farvi vedere queste immagini. Sia mai che anche qui da noi qualcuno prenda coraggio e inizi a tirar fuori le palle.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare.

0: cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni, in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze.

0: pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le critiche di Teodori a Vannacci su vaccini, Green Pass e libertà. Luca Teodori, canale Border Knights.
3: Sì, allora diventa abbastanza lunga la cosa. Allora diciamo che in questo 2026 Vannacci si è detto favorevole agli obblighi vaccinali quando i vaccini funzionano. Quindi nel momento in cui i vaccini funzionano, per Vannacci possono essere obbligatori, anzi devono essere obbligatori se danno l'immunità di gregge. Quindi qui è proprio è l'essenza del ragionamento tra la libertà e l'imposizione. Voglio ricordare che esattamente in questo periodo, 2 anni fa, nel 2024, Vannacci è caduto nello stesso, diciamo, errore di Borghi. Borghi parlava di passare da 10 vaccini obbligatori a 6 vaccini obbligatori. Non so se ve lo ricordate, 2024, maggio, se ne è discusso, diciamo, fino a luglio, poi l'emendamento Borghi non è neanche andato in votazione, perché se fosse andato in votazione avrebbe fatto vedere che il centrodestra è a favore dei vaccini obbligatori. Quindi qua è tutto un giochino tra centrodestra e centrosinistra, come che siano qualcosa di diverso uno dall'altro. Il centrosinistra ha imposto la legge Lorenzin e centrodestra governa da 4 anni e non l'ha cancellato. Voglio ricordare che Figliuolo, appena è partito, oggi parla di libertà, di Green Pass, eccetera, eccetera, però dopo faccio un inciso importante. Appena è partito nell'estate, quando è uscito il suo libro, Il Mondo al Contrario, lui è sempre stato a favore della scienza e a favore degli OGM, visto che a pagina 38 del libro parla solo la soluzione a livello alimentare per il cambiamento.

cambiamento climatico è irreversibile, quindi narrazione del sistema al 100%, elogio all'OMS a pagina 22, io non voglio fare pubblicità al libro, però a pagina 22 Vannaccio elogia l'OMS, e quindi appena uscito. Quando Vannacci, tra virgolette, divenne famoso, in relazione ai militari pose l'accento sulla questione dell'uranio impoverito, perché i militari hanno tutta una serie di patologie in numero molto maggiore rispetto ai cittadini, ai civili, e anche rispetto ai militari che rimangono in Italia, sono i militari che vanno all'estero, ma non solo quelli che vanno nei teatri dove sono stati usati i proiettili uranio impoverito, tutti i militari che vanno all'estero, e tutti i militari che vanno all'estero sono sottoposti a una pesante vaccinazione. Quindi la questione era la vaccinazione. La commissione parlamentare del 2018 arrivò a supporre le ipotesi, appunto, che fossero i vaccini ancor più che l'uranio impoverito. Invece Vannacci, come Salvini, ha ritirato fuori la questione dell'uranio impoverito, che non è che non ci sia, nasconde la questione dei vaccini. Ha fatto i complimenti a Figliuolo appena è partito, adesso tanto è un amico, no? Rocchesso, 100 giorni da Leoni, lo intervista e cosa fa Vannacci? Vannacci fa i complimenti a Figliuolo. Figliuolo era quello delle 500.000 dosi, oggi ci viene a parlare che i vaccini non hanno funzionato, non erano quello che si pensava, non è che l'ha detto nel 20, 21, 22, queste cose qua Vannacci le ha dette nel 23, adesso deve tentare di cambiare la narrazione per prendere voti Grillo 2.0 nel 2026. Basti dire che proprio in questi giorni Rossi è arrabbiato e Rossi dice: questi sono peggio del sistema perché è entrato nel sistema. Per lui quelli che non sono del sistema sono peggio del sistema, perché Rossi ha fatto la sua scelta ed è arrabbiato perché qualcuno è rimasto coerente. Allora Rossi si trova nel partito con Sasso Rossano. Sasso Rossano era, per chi non lo sapesse, oggi parlamentare di Futuro Nazionale, sottosegretario alla pubblica istruzione ai tempi del governo Draghi Speranza. Ed era colui che andava ad applicare nella primavera del 2021 gli obblighi sanitari al personale scolastico. Quindi, ma di che cosa parliamo? Dopodiché è arrivata Laura Ravetto, sempre nel partito di Vannacci, in cui Rossi e altri si trovano insieme, e Laura Ravetto che nel marzo del 2021 andava in televisione a elogiare Draghi, perché con il nuovo governo, quello dopo Conte, si era passati da Arcuri a Figliuolo, e perché una delle prime cose che aveva fatto il governo in quel periodo, marzo 2021, aveva tentato di contattare l'India, che non ne voleva sapere, si vede, dei vaccini, per avere delle dosi aggiuntive di AstraZeneca. Questa è Laura Ravetto e oggi si trovano nel partito di Vannacci. Non mi sembra che ci sia stata una visitazione critica di quello che hanno fatto. Ma veniamo alla sostanza. Io credo che Vannacci, da tutta questa situazione, ne esca in un grosso danno politico, che non è tanto solo legata alla questione vaccinale, ma in generale, perché nel momento in cui tenti di far credere un qualche cosa, cioè di essere contro gli obblighi vaccinali, eccetera, e poi viene fuori che sei a favore degli obblighi vaccinali, ma neanche lui direttamente, la narrazione che ne hanno fatto le persone che gli sono vicine. Cioè, da questo punto di vista, Vannacci, dopo tutto, non è neanche colpevole, perché lui l'ha detto di essere per gli obblighi vaccinali, sono gli altri vicino a lui o alcuni di loro che hanno voluto tentare di far credere qualche cosa di diverso. Se Vannacci e Futuro Nazionale volessero dire veramente qualche cosa di diverso, sia dal centrodestra che dal centrosinistra, dovrebbero dire abolizione della legge Lorenzin, senza se e senza ma, nessun vaccino deve essere obbligatorio per i bambini, abolizione, punto numero due, di qualsiasi vaccino per qualsiasi professione, per qualsiasi classe d'età, per qualsiasi sportivo, quindi nessun vaccino obbligatorio per nessuno. E poi dovrebbero dire che in futuro, visto che loro parlano di Futuro Nazionale, che non diventi invece Futuro Vaccinale, nessun vaccino obbligatorio, che arrivi l'andenavirus, che arrivi il vaiolo delle scimmie, che arrivi la panda demenza, eccetera eccetera, l'ebola, nessun vaccino obbligatorio. E poi, secondo me, farebbe bene anche a dire, visto che lui si è fatto 4 vaccini ed elogiava Vannacci, e adesso aggiungo un carico, cioè oggi, in questo 2026, Vannacci ha fatto ancora i complimenti a Speranza e a Draghi per le decisioni che hanno preso, perché in base, ha detto, alle informazioni che avevano, hanno fatto le scelte opportune. Allora, in base alle informazioni che avevano, nel dicembre del 2020, la campagna di vaccinazione non doveva partire, perché nell'autorizzazione Pfizer, su 44.000 persone vaccinate, ne avevano tamponate 170. E quindi che il vaccino non avrebbe dato l'immunità di gregge e in più l'eliminazione del gruppo placebo subito, una settimana dopo l'autorizzazione, faceva presagire chissà quali effetti avversi, quindi hanno tolto il gruppo placebo subito. Quindi questi dati si sapevano sin dall'inizio. Tra l'altro, che erano state tamponate solamente 170 persone su 44.000,

0: 4.000, lo dice Burioni in un libro uscito con il Corriere della Sera, che si chiama Vaccini, nel novembre del 2020. Quindi Vannacci come fa a sostenere nel 2026 che con le informazioni che avevano all'epoca Speranza e Draghi hanno preso le decisioni giuste? A me non sembra che sia qualcuno critico su quello che ha fatto. Dopodiché, quando va in certi canali ha una linea, diciamo già il generale è diventato un bel opportunista, dà il messaggio a seconda di dove si trova. Tornando alla questione dei vaccini pediatrici, ha detto che lui è per l'obbligo quando funziona. Quindi quello della varicella, quello del morbillo, l'antitetanica, che, visto che sono approvati da anni secondo la scienza, devono rimanere obbligatori secondo il Vannacci pensiero, oppure, non so, ne devono rimanere 4 o 6 come diceva Borghi? Nessun vaccino deve essere obbligatorio. E concludo, non è stata fatta nessuna manipolazione. Le parole di Vannacci erano quelle e chiunque le può capire in modo chiaro. Non è stata fatta nessuna menzogna perché lui che parla e non si è neanche ricercata visibilità. Io ho un piccolo canale, una piccola pagina, ho fatto un post su Gino Paoli che veniva vaccinato da Bassetti e ho fatto le condoglianze quando è morto Gino Paoli. Anche dicendo che comunque non mi ritrovavo nelle sue, diciamo, alcuni tipi di suoi messaggi in relazione ai vaccini opportunamente, e ha fatto 1.000.000 di visualizzazioni in un giorno, poi, guarda caso, la pagina si è bloccata ed è arrivato praticamente si è fermata. E quindi molte di più rispetto al video di Vannacci. Quindi non è neanche stato fatto per cercare la cosiddetta visibilità. È stato fatto per dare informazioni, visto che comunque Vannacci si candida come politico ed è giusto che gli italiani sappiano quali sono le sue posizioni.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Riarmo. Stiamo comprando libertà o sudditanza? Francesca Donato.
1: Giorgia Meloni ha detto una cosa giusta, le va riconosciuto. Ha detto che se un paese non sa difendersi da solo, paga in termini di autonomia, sovranità e capacità di tutelare i propri interessi nazionali. Ha detto in sostanza che la spesa per la difesa è il prezzo della libertà. Sul principio sono d'accordo, ma c'è un problema enorme in quello che quel principio implica. E ora te lo spiego. Il concetto in sé non è sbagliato. Avere gli strumenti per difendersi scoraggia gli attacchi dei paesi ostili e dà modo di contrastarli. La prima funzione del riarmo, infatti, è la deterrenza. Ma oggi, a fronte dell'escalation, delle dotazioni militari nelle grandi potenze, la vera deterrenza non esiste senza l'arma nucleare. Ed è esattamente per questa logica, ovvero la logica della deterrenza, che l'Iran è stato attaccato da USA e Israele. Il solo timore che potesse dotarsi di armi atomiche ha giustificato, almeno ufficialmente, quegli attacchi. Il paradosso è tutto qui. Proprio perché l'Iran non aveva l'arma atomica, è stato attaccato. Se l'avesse avuta, probabilmente nessuno l'avrebbe toccato. Oggigiorno, quindi, non si è davvero al riparo da attacchi altrui se non si possiedono armi nucleari e se non si dimostra di essere disposti ad usarle. Questo è il primo problema che il governo italiano dovrebbe avere il coraggio di affrontare chiaramente. Senza affrontare la questione della deterrenza nucleare, un semplice riarmo convenzionale con droni, F-35 o blindati, a cosa serve davvero? Ma c'è un secondo problema che forse è ancora più importante. Per non essere ostaggio di poteri esteri, oltre alle armi serve l'intelligence. L'intelligence italiana da tempo opera con l'utilizzo di strumenti e dispositivi prodotti in Israele e negli USA. Inoltre, benché il comando delle operazioni risieda a Roma, è stato siglato un accordo di collaborazione fra il governo italiano e quello israeliano in ambito di cybersicurezza. Quindi, se la nostra intelligence opera in stretto coordinamento con Israele e parte degli strumenti di intelligence che utilizziamo vengono da lì, chi controlla davvero quei dati? Chi ha accesso a quelle informazioni? Non sono domande retoriche, sono domande che chiunque si occupi seriamente di sicurezza nazionale dovrebbe porre. E il fatto che non vengano poste nei talk show, ma neanche in Parlamento o sui giornali, la dice lunga su quanto siamo davvero liberi di parlare di sovranità. Allora, come pensiamo di risolvere questi due problemini? Comprando migliaia di droni ucraini o F-35 americani costosissimi e svuotando così le casse dello Stato? In questo modo non ci doteremo di autonomia strategica e militare reale. Non ricostituiremo una capacità industriale militare italiana. Non riprenderemo il controllo della nostra intelligence. Ma non è finita qui. In qualsiasi scenario bellico, la prima cosa che serve sono i soldati. Su quali numeri potrebbe contare il nostro esercito? Attualmente l'esercito conta circa 94.000 operativi. Le forze armate nel complesso, includendo la marina e l'aeronautica militare, arrivano a circa 162.000 unità. Sembrano molte, ma non lo sono. Ne servirebbero almeno 40.000 in più. Il governo ha già un piano di reclutamento senza ricorrere alla leva obbligatoria per raggiungere i numeri necessari in 8 anni, con dei costi ovviamente aggiuntivi significativi. Ma nel frattempo, in Asia e specialmente in Cina, si investe massicciamente

0: in robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale che potrebbero cambiare radicalmente la natura stessa della guerra già nei prossimi anni. L'Italia e l'Europa intera riusciranno a stare al passo con questo gap tecnologico? Io penso proprio di no. E allora, per ricapitolare, stiamo parlando di spendere decine di miliardi di soldi nostri per comprare armamenti insufficienti da altri, restando comunque dipendenti da altri e sprovvisti di una vera deterrenza. Questo non è il prezzo della libertà, questo è il prezzo della sudditanza, ma pagato con un'etichetta diversa. La vera sovranità quindi non si compra con una carta di credito. La vera sovranità si costruisce con scelte politiche coraggiose e controcorrente, cioè attraverso una politica estera indipendente, improntata al dialogo e alla mediazione, non partecipando ai conflitti che non ci coinvolgono direttamente, non aderendo a misure che minano la nostra neutralità, come è stato con le sanzioni alla Russia, e usando lo stesso metro di giudizio per tutti i paesi, abbandonando il doppio standard e mantenendo rispetto anche verso i paesi terzi che non sono nostri alleati. In una parola, serve più diplomazia, meno riarmo. Ma questo il governo Meloni purtroppo non l'ha fatto finora. Quindi sì, la Meloni ha ragione su un punto: ci servono libertà, sicurezza e indipendenza strategica. Ma per ottenerle, il riarmo convenzionale da solo non è la strada più efficace. Serve il coraggio politico di costruire una sovranità reale, energetica, militare, diplomatica, di intelligence, partendo dai nostri interessi, non da quelli di Washington, di Tel Aviv o di Bruxelles, e usando come parametro fondamentale il diritto internazionale e la nostra Costituzione. Questo è quello che dovrebbe fare il governo italiano e questo è quello che io continuerò a dire, almeno fino a che qualcuno non inizierà ad ascoltare.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere.

0: e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: I malvagi di oggi. A chi la forca? A chi la gloria? Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questa nostra piccola rubrichetta, infatti si chiama Briciole di pensieri, dove attraverso le parole di alcuni grandi uomini del passato cerchiamo di comprendere meglio il nostro presente, se possibile, perché è un po' contorto il nostro presente. Allora, ho trovato queste bellissime parole di Italo Svevo nella coscienza di Zeno, che ci parlano della propaganda, l'azione immorale e la vera malvagità. Direi che sono perfette per capire alcuni aspetti drammatici del nostro tempo e capire da cosa dobbiamo fuggire il prima possibile. Chiuderemo poi con delle bellissime parole di un poeta latino. Allora, Svevo ci dice nel capolavoro La coscienza di Zeno: adesso che invecchio mi avvicino al tipo del patriarca, significa adesso che invecchio mi avvicino alla saggezza, divento sempre più saggio, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Cosa significa? Un'immoralità propagandata, dopo lo dirà, offerta agli altri, un'immoralità venduta come un qualcosa di buono, è ben peggio che commettere qualcosa di sbagliato, di immorale. Perché? Nel passaggio dopo lo chiarisce: si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. L'azione malvagia diretta, il più delle volte diretta, ti coinvolge totalmente, sei anche in pericolo, rischi, uccidi o ti difendi per paura, per amore, per odio. Ma chi propaganda l'omicidio, l'assassinio? E lì c'è solo malvagità. Pensiamo al nostro presente, pensiamo ad una guerra, abbiamo degli eserciti, uno di fronte all'altro, generali, comandanti, soldati, abbiamo anche dei politici magari che hanno mosso gli eserciti, e bisogna vedere chi l'ha fatto per amore della propria patria, per paura, per odio di cose del passato. Dice Svevo: è immorale, è sbagliato, ma è ben più grave e punibile colui che fomenta tutto ciò, che predica l'odio, perché lì c'è malvagità. E quella malvagità lucida, quella malvagità che non è consapevole, la malvagità non è mai consapevole, ma è lucida. La lucidità è un aspetto della mente, solo la mente, non c'è cuore, non c'è umanità. Ecco, nell'azione immorale dell'aggredire, del difendersi, del combattere, c'è un elemento di cuore. Nella propaganda spietata, squallida, sei distante, mandi avanti gli

0: gli altri. Lasci che siano gli altri a compiere azioni che alla fine tornano utili a te. Ma tu sei, diciamo, coinvolto unicamente da un punto di vista molto freddo razionale. Calcoli il tuo tornaconto e usi gli altri come mezzo del tuo tornaconto. Ecco, io credo che oggi dobbiamo vedere sempre di più, cercare di capire chi ci ha offerto in questi ultimi 3 anni propaganda, stando sempre fuori. È anche meno visibile. E chi invece si sta scontrando a diversi livelli. La guerra è solo un esempio, ma qui abbiamo guerra a diversi livelli. Dobbiamo capire chi si sta scontrando davvero per sopravvivenza. Magari ci sono due stati che si scontrano davvero per sopravvivenza e sono scivolati dentro la propaganda di qualcuno. Ecco, se ascoltiamo un po' il clima che c'è, io credo che rapidamente intuiamo chi è l'artefice della propaganda, che Svevo chiamerebbe il male, l'elemento più immorale. Allora chiudiamo con il poeta Giovenale, nel testo Satire, capitolo 8. Dice: c'è chi, come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, chi la corona. Per ora non abbiamo visto né forche né corone, perché il misfatto, il male, la malvagità è ancora in azione, ma arriverà la fine. E vedremo se il malvagio avrà la forca o se avrà la corona. In parte dipende anche da noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscovwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Dal 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto come la pioggia, i temporali, le nuvole e anche il sole abbiano dato alla lingua inglese delle espressioni, diciamo, pittoresche. Questa settimana concludiamo la carrellata con il vento. Bene, avete in mente il grandissimo brano dei Queen, Bohemian Rhapsody? Ad un certo punto Freddie Mercury canta «Any way the wind blows, in qualunque direzione soffia il vento, doesn't really matter to me, a me veramente non importa». Ecco, fa riferimento ad un modo di dire molto usato in Gran Bretagna, cioè «See which way the wind blows». Aspettiamo a vedere in quale senso soffierà il vento. Vediamo che piega prenderà. Vale a dire che, prima di prendere una decisione, è meglio aspettare, osservare e capire bene la situazione, nella speranza che ciò ti aiuterà a fare la scelta giusta. Perché se non fai una scelta ponderata, allora forse you're throwing caution to the wind. Getti la prudenza al vento. Prendi una decisione azzardata, senza considerare bene le conseguenze. Magari ti sei lasciato prendere dall'entusiasmo e non pensi ai possibili rischi. Per esempio, Katie ha sposato Lee dopo solo 6 settimane dal primo incontro. She really threw caution to the wind. Si è lasciata veramente trascinare dall'entusiasmo. E c'è un'altra espressione con il vento che dà l'idea di rischiare grosso. Sailing close to the wind. Letteralmente navigare fin troppo vicino al vento, cioè rischiare, giocare col fuoco. Si usa quando uno si comporta in tale modo che rischia di superare il limite, di camminare sul filo del rasoio. E rimaniamo in barca, in una barca a vela. Se manca il vento, non si naviga più, vero? Ecco, take the wind out of someone's sails significa letteralmente togliere il vento alle vele di qualcuno. Cioè, se una persona, per esempio, ti racconta i suoi sogni, i progetti, le sue idee per il futuro,

futuro e parla con passione, con entusiasmo, e tu rispondi secco, tanto non si realizzeranno. Ecco, lui si sentirà sgonfiato, scoraggiato, come se le mancasse improvvisamente la forza di andare avanti. Sgonfiare così crudelmente una persona è proprio come togliere il vento alla barca a vela. Noi invece andremo avanti a gonfie vele nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano, Arianteo 2026. Torna all'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.com.

cinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni. Concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Inside the Movie, ipotesi di verità. Spesso, anche se in chiave artistica, film, cartoni animati, serie televisive propongono temi con analogie molto evidenti a situazioni e fatti, o che alludano a scenari potenzialmente possibili, come ad esempio il video che segue.
3: Tratto dalla serie televisiva Humans. Humans, Umani, è una serie televisiva del 2015 che affronta in modo profondo e inquietante il tema della coscienza artificiale. In un futuro molto vicino al nostro, androidi perfettamente umani, i synth, vivono accanto alle persone. Questa scena mostra un investitore e uno scienziato che discutono di fronte ad un synth, forse inattivo, del potenziale rivoluzionario e pericoloso di alcuni synth che potrebbero aver superato il limite della semplice programmazione, diventando senzienti. Quando l'intelligenza artificiale diventa cosciente, il mondo umano non è più al sicuro.
2: Buon ascolto e buona visione.
4: Sembra normale.
5: Non è affatto normale. Spero che ci conduca da tutti gli altri.
4: Quando lo potremo esaminare?
5: Temo che non sarà possibile.
4: Le nostre società hanno finanziato per anni questa tua operazione. Risorse illimitate, accesso totale. Solo perché dicevi che c'era un gruppo di synth in grado di pensare e provare emozioni. Ora che ne hai finalmente trovato uno, penso che abbiamo il diritto di studiarlo.
5: Robert, queste macchine sono coscienti.
4: Come fai a sapere che non simulano?
5: Potresti simulare anche tu. Io conoscevo David Elster, non gli interessavano delle semplici simulazioni. Il suo obiettivo era creare la vita meccanica, come diceva lui.
4: Quindi loro sono vivi adesso?
5: No, sono una parodia della vita, per questo sono così pericolosi.
4: Ma per favore, sono fenomeni da baraccone.
5: Sai che cos'è la singolarità? Un matematico che si chiamava John von Neumann ha coniato questo termine negli anni 50 per descrivere quell'inevitabile momento nel futuro in cui la tecnologia ci avrebbe superati. Quello in cui sarebbe stata in grado di migliorarsi e riprodursi senza il nostro aiuto. Sarà il momento in cui diventeremo inferiori alle macchine. Ormai il nostro mondo è a un passo dal diventare dipendente dal lavoro dei synth. Fisicamente questi soggetti non sono diversi dagli altri, eppure Elster ha dato loro una coscienza. Se si può fare con pochi esemplari, si potrà fare con ognuno di loro. E dopo? Vorranno continuare a essere degli schiavi? Questi fenomeni da baraccone sono la singolarità.

0: Sospensioni non vaccinati illegittime. C'è la sentenza. Canale, il salotto di Mimar.
1: E oggi super notiziona. Sta circolando in rete un comunicato stampa di Alice Bonguerrieri di Fratelli d'Italia. Sospensioni non vaccinati illegittime. Sentenza lo dimostra. Quindi le sospensioni di chi non ha fatto il vaccino erano illegittime e ora c'è la sentenza. Lei cosa ci dice? L'obbligo vaccinale non poteva ledere i diritti dei lavoratori. La sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, che ha condannato la ASL Romagna a pagare la retribuzione non percepita di un dipendente di Cesena privato del proprio stipendio per 11 mesi perché non si era sottoposto al vaccino contro la terribile malattia, lo conferma. Il dipendente, non lavorando a stretto contatto con i malati, avrebbe potuto continuare a lavorare senza procurare alcun danno alla collettività. Il governo dell'epoca ha negato il diritto al lavoro sulla base di un ricatto morale privo di basi scientifiche, perché è emerso chiaramente dai lavori di commissione Covid che il vaccino non impediva il contagio, dalché la sospensione di tutti coloro che lavoravano in ambito sanitario era illegittima, non soltanto di coloro che non avevano contatto con i pazienti. Per questo il governo Meloni ha fatto bene, non appena insediatosi, a prevedere il loro reintegro. Come Fratelli d'Italia, attraverso la commissione Covid, continueremo ad indagare sulla legittimità dell'obbligo vaccinale affinché diritti costituzionalmente garantiti non vengano più negati. E ringrazio la deputata Alice Bonguerrieri per questo chiarimento, ma vorrei ricordare che si sapeva dal primo giorno che non preveniva il contagio, perché c'era scritto nel bugiardino e Mimar lo diceva nei video già ad agosto 2021. E un video, chi mi segue lo sa, fu rimosso per questo motivo, ma dopo 4 ore YouTube me l'ha dato perché io facevo vedere il bugiardino. E davanti all'evidenza la censura non può fare niente. Però attenzione, ora è uscito l'articolo del Resto del Carlino che ci dice che il giudice d'appello del lavoro ha dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del dipendente amministrativo dell'ASL e ha condannato l'ASL Romagna a pagare al dipendente la retribuzione che avrebbe percepito dal 1 gennaio 2022 al 1 novembre 2022, anche ai fini della tredicesima, delle ferie e della progressione in carriera, oltre alle spese legali nella misura del 60% del totale, che ammontano a 13.200 euro complessivi. I legali hanno messo in evidenza che l'azienda pretendesse di applicare la normativa in dispregio dei diritti dei lavoratori, in quanto la sede lavorativa, dove il dipendente era assegnato stabilmente da anni, era esclusivamente dedicata all'amministrazione, ospitando solo uffici, per cui tale tipologia di lavoratori non era assoggettabile al

0: l'obbligo. Nella sede di lavoro c'erano uffici nei quali venivano svolte attività di carattere puramente amministrativo e gestione, in pratica nulla a che fare con attività di tipo sanitario o sociosanitario, né a diretto contatto con i pazienti. Il dipendente si era rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, dopodiché ha ricevuto la comunicazione di sospensione. In ballo, oltre alle grosse problematiche dovute alla mancanza di stipendio per ben 11 mesi, c'erano questioni di principio e giuridiche, per cui il lavoratore ha presentato il ricorso. A breve la sentenza diventerà definitiva. Non solo non si trattava di un ospedale o altra struttura protetta, ha detto l'avvocato Luzzi, ma all'interno di tale edificio non era presente neppure un ambulatorio. Non soltanto non vi si trovavano pazienti o degenti fragili, non c'erano proprio pazienti o degenti. Il ricorso veniva respinto dal Tribunale di Forlì, poi dalla Corte d'Appello di Bologna. Si procedeva con ricorso in Cassazione che dava ragione al lavoratore, annullando le sentenze precedenti e rinviando alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo processo che dopo 4 anni si è concluso con la vittoria del lavoratore. Avete capito? Lui lavorava in ufficio, non era a contatto con i pazienti e quindi non era soggetto all'obbligo e sarà risarcito. Domanda da mentecatto complottista. Allora riguarda anche tutti noi sospesi che non lavoriamo nell'ambito della sanità. Non eravamo a contatto con i fragili, quindi non potevamo essere sospesi neanche noi. Domando. Alice Bonguerrieri, se adesso lei volesse fare una cosa buona, prosegua su questa strada. Ci sono sì gli operatori sanitari sospesi per tantissimo tempo, ma ci siamo anche noi sospesi per 6 mesi e mezzo, che abbiamo il diritto di riottenere gli stipendi arretrati, gli interessi, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate, contributi versati all'INPS. Andremo in pensione 6 mesi e mezzo dopo e questo non va bene, perché è discriminatorio, perché quella sostanza non preveniva il contagio. E questo si sapeva dal primo giorno, non dalla commissione Covid. Mi permetta, deputata.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Le quattro regole d'oro per proteggere il tuo cuore. Dottor Ivo Bianchi.
3: Le abitudini sono la cosa più importante. Abitudini vuol dire ritmo e le abitudini sono la chiave della nostra salute. E oggi parliamo delle abitudini migliori per la salute del nostro cuore. Sono quattro abitudini. La prima abitudine è quella del muoversi ogni giorno. E non importa correre, fare 50 km, l'importante è che ogni giorno

fare mezz'ora, 45 minuti di cammino. Può essere un cammino tranquillo, può essere meglio se un cammino veloce, con dei piccoli scattini, e questo porta al fatto che il cuore aumenta leggermente il suo battito. Il cuore giovane è un cuore che ha capacità di adattarsi. Durante il sonno rallenta, durante il cammino accelera il suo battito. Quello che è importante è dare questa ginnastica al cuore. Il cuore deve adattarsi ai ritmi. Quindi, prima abitudine migliore è quella di muoversi tutti i giorni. Non conta il tanto, conta la costanza. Tutti i giorni, non alla domenica, alla maratona, tutti i giorni in movimento. La seconda abitudine è proteggere il cuore con l'alimentazione. E anche qui bisogna avere la costanza. Non si può mangiare la grigliata una volta a settimana, non si può abbuffarsi di alcolici, non si può mangiare cibo spazzatura una volta. No, bisogna avere l'abitudine di mangiare non tanto per mettere dentro zucchero che va a infiammare le nostre arterie e quindi poco riso brillato, poca pasta, poche farine, pochi cibi industriali, ma sempre tanta verdura, verdura di ogni colore, importante poi il colore, no? C'è l'arancione, il rosso, il giallo, il blu, i colori sono molto importanti, i colori sono il riflesso della vitamina A, di tutte le sostanze, dei fenoli, tutte le sostanze importanti delle verdure. E tutte queste sostanze, assieme naturalmente anche al pesce azzurro, assieme al salmone, assieme ai semi di chia, assieme a tutte quelle cose di cui io parlo sempre molto spesso, assieme al tè verde e così via, sono la salute del nostro endotelio vascolare. Non si può fare un infarto, non si può avere un problema coronarico se tu mangi in questo modo. Chiaramente invece i cibi infiammatori, l'eccesso di farine, l'eccesso di zuccheri, l'eccesso di grassi saturi, porta a quell'infiammazione vascolare su cui si attacca il colesterolo e poi si crea la cardiopatia ischemica. La terza buona, ottima abitudine è quella di dormire bene. È molto importante il concetto del sonno. Prima di andare a letto, un'ora prima spegni il computer, passa dalla luce blu del computer a una luce calda, una luce rossa, che è molto importante, gli stimoli visivi sono molto importanti. Cerca un momento di rilassamento, bevi magari una tisana di tiglio, una tisana di biancospino, e questo permette di fare quella cosa opposta alla prima abitudine del camminare. Durante il camminare abitui il cuore ad avere questi piccoli stress positivi di correre un po' di più. Durante la notte il cuore deve correre un po' di meno. Uno dei segni molto negativi per il cuore è quando durante la notte rimane la pressione uguale al giorno, i battiti cardiaci sempre 70 come il giorno e così via. Noi dobbiamo avere dei ritmi. Quindi durante la notte il sonno riposante, il sonno buono, il sonno che inizia appunto da queste premesse, e sono in cui c'è l'abbassamento della pressione, l'abbassamento del ritmo cardiaco, poi si riparte la mattina, c'è questa onda. In questa onda di stimolo abbiamo la chiave della nostra salute. E la quarta buona abitudine è quella di gestire i propri problemi emotivi. Il cuore è molto sensibile alle emozioni, è molto sensibile agli stress, è molto sensibile ai rapporti tossici, e quindi noi dovremmo cercare di essere veramente impermeabili a questi. No, pensare che se una persona ti insulta, ti sottovaluta, tu non devi farci prendere la lira, tu devi pensare alla tua forza interiore, devi essere un po' impermeabile all'esterno. Non è facile, questa quarta abitudine è molto difficile, però puoi ottenerla, per esempio, capendo quali sono le cose negative per te, quali sono appunto quei rapporti che ti portano all'ira, all'insoddisfazione, alla frustrazione. E in realtà anche la medicina naturale, l'omeopatia e così via possono anche corazzare il tuo atteggiamento psicologico e la tua reattività. Ricorda, tra l'altro, che è molto importante seguire un approfondimento di queste cose che dico, e queste cose le trovi nella masterclass. C'è un'enorme quantità di materiali, tu puoi cercare qualsiasi cosa ed avere delle risposte agli approfondimenti veramente dettati dall'esperienza, non dettati da alcuni algoritmi generici. Io ho messo tutta la mia esperienza di 53 anni di medicina in questa masterclass. Il materiale, dico, è enorme, si parla di tutto, ci sono tantissime lezioni, tantissimo materiale che può aiutarti ad approfondire ogni cosa di cui parliamo nei nostri video. E questo non è solo per i professionisti della salute, ma è soprattutto per gli appassionati, soprattutto per la persona che vuole essere sana, la persona che vuole con le sue abitudini quotidiane, no? E con la sua alimentazione e con il suo atteggiamento fare la differenza. La differenza vuol dire creare le basi per la salute, prevenire

0: La malattia, e poi quando sei nella malattia, ovviamente tante volte serve il farmaco, l'intervento chirurgico e così via, ma la medicina naturale può essere la prevenzione di base, prevenzione che parte dall'atteggiamento mentale e poi scende anche naturalmente, si ripercuote, si riflette a livello fisico. Tornando al discorso della psiche, importanza fondamentale anche di queste abitudini, riservare un tempo anche a delle abitudini ritmiche, al mattino alcuni minuti, almeno 5 minuti, 10 minuti di respirazione, il pomeriggio se riesci fare una mezz'ora di meditazione, ricavarsi il tempo della meditazione, la sera come facevano una volta i nostri nonni, dedicare sempre costantemente un momento alla preghiera, se non vuoi dedicare alla preghiera, che tra l'altro farebbe molto bene, dedicalo invece alla musica. Quindi avere questi ritmi, queste consuetudini, respirazione al mattino, meditazione pomeridiana, preghiera serale, momento della musica, ecco, quello che conta sostanzialmente è il ritmo. Quindi il ritmo nel movimento, tutti i giorni, il ritmo nell'alimentazione. Può variare il colore, ma deve essere un'alimentazione sempre sana, costantemente sana. Il ritmo nel sonno, quella è l'ora in cui il tuo corpo sa che vai a letto, devi andare a letto a quell'ora. E ritmicamente ogni sera ti prepari prima di andare a letto con dei rituali. Spegni il computer, accendi una luce calda, bevi una tisana e poi il ritmo anche delle tue emozioni. Emozioni che tu dai una base protettiva. Ti protegge dalle emozioni negative e poi dai dei rituali giornalieri. Con questi ritmi tu veramente quattro cose fondamentali e tu proteggi il tuo cuore. Non hai bisogno di beta bloccanti, di antipertensivi, di tutte queste cose, perché tutte queste cose vanno proprio a lavorare sul ritmo, dove lavorerebbe il beta bloccante, sulla pressione, dove lavorerebbe l'antipertensivo, sul colesterolo, dove in realtà lavori con l'alimentazione, quindi praticamente elimini tutti quei farmaci, che devi prendere poi in maniera cronica, che hanno tantissimi effetti collaterali. Quindi quattro regole, molto semplici per il tuo cuore, e possono essere delle regole vincenti per farti veramente vivere a lungo, in salute e in maniera profittevole.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Relation Coach.
1: Per paura di soffrire si soffre molto di più. Elisa Trincanato.
2: È incredibile come ancora e sempre di più non riusciamo a comprendere quanto siamo sconnessi da noi stessi e continuiamo a scappare fuori, a cercare fuori le risposte che non ci sono da nessuna parte. Potete cercarle ovunque, potete raggiungere tutto quello che volete da un punto di vista materiale, ma finché non si guarda dentro. E me ne rendo sempre più conto che la sofferenza più grande deriva dalla paura di soffrire. Cioè, il fatto di avere paura di entrare nel nostro dolore è quello che ci tiene continuamente legati al dolore.
3: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Se ti senti fuori posto, forse è un bene. Antonio Martone, Life Coach.
4: Ti sei mai sentito fuori posto? Magari sei in mezzo ad una stanza piena di persone eppure ti senti distante. Magari hai anche un lavoro stabile, ma continui ad avere quella sensazione che ti manca qualcosa. Conduci una vita apparentemente normale, ma dentro di te c'è una vocina che dice: non è tutto qui. Se ti senti così, lascia che te lo dica subito: non c'è nulla di sbagliato in te. Anzi, forse è un segnale, forse anche tu sei una pecora nera. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Fin da piccoli ci insegnano una cosa che sembra banale. Potremmo dire uno di quei programmi che ci vengono installati, che è comportati bene. Che significa un po' comportati come ci si aspetta da te. Comportati come fanno tutti gli altri senza farti troppe domande, solo perché si è sempre fatto così. O perché questa è la maniera più corretta di comportarsi, perché è riconosciuta dai più. Lo dicevo nel video sulle 8 trappole mentali, quella del pensiero conformista, oltre ad essere una delle trappole mentali nella quale caschiamo più spesso, è anche un bias cognitivo molto studiato. E proprio quando si accettano le opinioni e le convinzioni degli altri solo perché rappresentano la maggioranza. Il fatto è che se la pensi diversamente, oltre a sentirti fuori luogo, in alcuni casi sei davvero tagliato fuori. E non c'è bisogno di fare tanti esempi, basta pensare a come ci siamo comportati durante la pandemia e ci siamo capiti. Purtroppo la società, la scuola, il mondo del lavoro, tutti ci indirizzano verso una standardizzazione. Stesse tappe, stessi obiettivi, stesso ritmo. Perché il conformismo è rassicurante. Perché il sistema funziona meglio quando siamo prevedibili. E sai qual è il paradosso? Che prima ci insegnano ad essere uguali e poi pretendono che ci distinguiamo. Ma come puoi distinguerti se ti hanno allenato a essere una copia? E non parlo solo dei giovanissimi con il loro slang, il loro modo di vestirsi e gli stessi gusti musicali e così via. Parlo proprio della vocazione ad essere la copia di qualcun altro. L'altro giorno ero al supermercato e guardavo le due cassiere, che avranno avuto più o meno 25-30 anni. Ed erano identiche. Labbra rifatte, seno rifatto, la stessa acconciatura, le stesse unghie, che poi è quello che si vede tutti i giorni sui social. Ora, io non giudico la chirurgia estetica. Ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo e ci mancherebbe altro. Ma era palese che le due ragazze si ispiravano ad un modello standardizzato. Un modello che va di moda al giorno d'oggi. Insomma, tante pecorelle chiuse in un bel recinto. Ecco, esiste un concetto molto forte che io chiamo il gregge invisibile. Il gregge è quella zona in cui tutti si muovono insieme. Stesse abitudini, stessi desideri preconfezionati, stessi obiettivi standard e anche stesse labbra. Ma dentro quel gregge il prezzo da pagare è altissimo. Perdi la tua voce interiore, anestetizzi la tua creatività,

0: Vivi una vita progettata da altri. Vivi una vita che non è la tua. E il paradosso più grande è che più ti adatti, più ti allontani da te stesso. Magari sei lì che segui la strada giusta, che ti ricordo che è stata tracciata da qualcun altro, e ti senti svuotato. Ti alzi al mattino e non c'è entusiasmo. Il gregge ti promette sicurezza, sì, ma spesso ti toglie il senso. Ed ecco che arriva la pecora nera, quella che non segue, quella che si ferma e dice: aspetta, è questa la mia strada o è quella degli altri? Anche se la strada è già battuta, perché dovrebbe fare a caso mio? Chi lo dice che andrà bene anche per me? Attenzione, la pecora nera non è contro a prescindere, non è ribelle per forza, è semplicemente autentica. La pecora nera è quella che si concede il lusso di avere una propria opinione, anche se non è condivisa. È quella che si concede il lusso di cambiarla quell'opinione, ma senza sentirsi incoerente, solo perché lei lo vuole e non perché lo vuole il resto del gregge. Essere una pecora nera non significa isolarsi, significa scegliere consapevolmente anche quando va contro ciò che tutti fanno. All'inizio fa paura, certo, ma poi scopri una cosa meravigliosa: quando smetti di cercare di piacere a tutti, inizi a piacere davvero a te stesso. Quindi, se ti senti fuori posto, forse sei solo nel posto sbagliato per chi sei davvero. Non sei rotto, non sei sbagliato, sei una pecora nera che sta iniziando a svegliarsi. Sei una pecora nera che ha individuato il recinto ed è pronta ad uscirne. E questa è una notizia bellissima, perché quando una pecora nera si riconosce, inizia il vero cammino verso la libertà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, andiamo avanti con i modi di dire ispirate al vento britannico. Nell'ultima puntata ho citato il brano Bohemian Rhapsody, nel quale Freddie Mercury canta Any Way the Wind Blows. Oggi tocca ad Elton John e la stupenda canzone che dedicò a Marilyn Monroe e più tardi anche a Princess Diana. Candle in the Wind, una candela al vento, si riferisce a qualcosa che magari non dura.

0: dura molto, giusto come la fiamma di una candela quando le soffia addosso il vento. Esprime fragilità e vulnerabilità, proprio come Marilyn. Infatti, Bernie Taupin, che scrisse le parole, dice: "You lived your life like a candle in the wind." Hai vissuto la tua vita come fossi una candela al vento. E parlando di candele, Marilyn rimane una leggenda perché nobody can hold a candle to her. Questo detto significa che nessuno è alla sua altezza, nessuno regge il confronto, non c'è paragone. E infatti non c'è nessuno come la Monroe, ma neanche come Diana. Ma torniamo al vento, wind, che in inglese significa anche fiato, forza o resistenza fisica. La frase catch your second wind, letteralmente prendere il secondo fiato, è quando sei stanchissimo, non ce la fai più, ma improvvisamente ritrovi l'energia e la forza per andare avanti. Per esempio, I was exhausted, but after a cup of tea, siccome sono inglese, I caught my second wind. Ero esausta, ma mi sono ripresa dopo una bella tazza di tè. E knock the wind out of someone, togliere il fiato a qualcuno, si usa quando subisci un colpo che ti toglie il fiato. Può essere un colpo fisico, ma anche psicologico, come uno shock o una brutta sorpresa. Si potrebbe dire: the bad news knocked the wind out of John. Le cattive notizie hanno tolto il fiato a John. Ma finiamo con un colpo più bello, un colpo di fortuna. Se ti arrivano tanti bei soldi inaspettatamente, magari per una vincita o un'eredità, questa manna dal cielo si chiama a windfall, come quando un vento forte fa cadere le foglie. Ecco, invece qui ti cadono addosso i soldi. Ok, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Conoscere per sapere.
1: I malvagi di oggi. A chi la forca? A chi la gloria? Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questa nostra piccola rubrichetta, infatti si chiama Briciole di pensieri, dove attraverso le parole di alcuni grandi uomini del passato cerchiamo di comprendere meglio il nostro presente, se possibile, perché è un po' contorto il nostro presente. Allora, ho trovato queste bellissime parole di Italo Svevo nella coscienza di Zeno, che ci parlano della propaganda, l'azione immorale e la vera malvagità. Direi che sono perfette per capire alcuni aspetti drammatici del nostro tempo e capire da cosa dobbiamo fuggire il prima possibile. Chiuderemo poi con delle bellissime parole di un poeta latino. Allora, Svevo ci dice nel capolavoro La coscienza di Zeno: adesso che invecchio mi avvicino al tipo del patriarca, significa adesso che invecchio mi avvicino alla saggezza, divento sempre più saggio, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Cosa significa? Un'immoralità propagandata, dopo lo dirà, offerta agli altri, un'immoralità venduta come un qualcosa di buono, è ben peggio che commettere qualcosa di sbagliato, di immorale. Perché? Nel passaggio dopo lo chiarisce: si arriva all'assassinio per amore o per odio, alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. L'azione malvagia diretta, il più delle volte diretta, ti coinvolge totalmente, sei anche in pericolo, rischi, uccidi o ti difendi per paura, per amore, per odio, ma chi propaganda l'omicidio, l'assassinio? E lì c'è solo malvagità. Pensiamo al nostro presente, pensiamo ad una guerra, abbiamo degli eserciti, uno di fronte all'altro, generali, comandanti, soldati, abbiamo anche dei politici magari, che hanno mosso gli eserciti, e bisogna vedere chi l'ha fatto per amore della propria patria, per paura, per odio di cose del passato. Dice Svevo, è immorale, è sbagliato, ma è ben più grave e punibile colui che fomenta tutto ciò, che predica l'odio, perché lì c'è malvagità. E quella malvagità lucida,

0: La malvagità che non è consapevole, la malvagità non è mai consapevole, ma è lucida. La lucidità è un aspetto della mente. Solo la mente, non c'è cuore, non c'è umanità. Ecco, nell'azione immorale dell'aggredire, del difendersi, del combattere, c'è un elemento di cuore. Nella propaganda spietata, squallida, sei distante, mandi avanti gli altri. Lasci che siano gli altri a compiere azioni che alla fine tornano utili a te. Ma tu sei, diciamo, coinvolto unicamente da un punto di vista molto freddo razionale. Calcoli il tuo tornaconto e usi gli altri come mezzo del tuo tornaconto. Ecco, io credo che oggi dobbiamo vedere sempre di più, cercare di capire chi ci ha offerto in questi ultimi 3 anni propaganda, stando sempre fuori. È anche meno visibile. E chi invece si sta scontrando a diversi livelli, la guerra è solo un esempio, ma qui abbiamo guerra a diversi livelli. Dobbiamo capire chi si sta scontrando davvero per sopravvivenza. Magari ci sono due stati che si scontrano davvero per sopravvivenza e sono scivolati dentro la propaganda di qualcuno. Ecco, se ascoltiamo un po' il clima che c'è, io credo che rapidamente intuiamo chi è l'artefice della propaganda che Svevo chiamerebbe il male, l'elemento più immorale. Allora chiudiamo con il poeta Giovenale, nel testo Satire, capitolo 8. Dice: C'è chi, come prezzo del proprio misfatto, ebbe la forca, chi la corona. Per ora non abbiamo visto né forche né corone, perché il misfatto, il male, la malvagità è ancora in azione, ma arriverà. La fine. E vedremo se il malvagio avrà la forca o se avrà la corona. In parte dipende anche da noi.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

0: Conoscere per sapere.
1: Come combattere le manipolazioni del sistema. Nicolò Govoni, attivista, scrittore.
2: Dico quello che sto per dire con estrema cautela, così da non finire ammazzato, screditato o peggio, con le nostre scuole nel mondo chiuse. Premetto che questo video non vi piacerà per niente, ma mi avete chiesto come combattere nel concreto l'elite, le manipolazioni del sistema, la tirannia tecnocratica e quindi eccoci. Pronti? Attenzione! L'elite non sono gli ebrei, che se ne dica. Non sono i miliardari che vedete in TV e soprattutto non sono i politici. Pensiamo di votare dei leader, ma sono solo controfigure. Come potrebbe essere altrimenti? L'Italia ha un debito pubblico di 3.000 miliardi di euro che deve a investitori stranieri, banche private, banca centrale, fondi pensionistici e solo al 15% a cittadini e imprese italiane. Siamo una colonia. A queste condizioni, come può un qualsiasi governo decidere alcunché? No, l'elite che domina il mondo lo fa da dietro le quinte, non si espone. Sono 300 anni che controlla il petrolio, la finanza, farmaceutica, alimentare, militare, informazione e istruzione. E ora sta accelerando la fase finale. L'obiettivo? Un potere sempre più centralizzato, globale, non eletto e quindi non democratico. Prendiamo come esempio gli Epstein Files. Davvero pensate che trattino di un piccolo gruppo di politici e celebrità collegato a un solo miliardario su un'unica isola? Davvero pensate che sarà fatta giustizia? Ma quando mai? Sono forse finiti in prigione quando hanno fatto crollare il sistema bancario? E per essersi inventati una guerra in Iraq? E per gli scandali insabbiati dall'industria farmaceutica? Sceglieranno un singolo capro espiatorio mentre tutti gli altri continuano a ballare. E voi? Voi sarete soddisfatti. Come lo so? Perché 3 mesi fa abbiamo scoperto che il mondo è dominato da satanisti e voi avete comunque continuato a seguire il gossip e indignarvi per il caso della settimana. Non lo vedete? Vi distraggono per tenervi ammansiti. E voi, non tutti, ma troppi, abboccate sempre. Quindi, come si sconfigge l'elite nella pratica? Odierete la mia risposta. A livello individuale è impossibile. Il sistema è troppo ben collaudato, troppo ben integrato, troppo ben protetto. Come singoli non potete sconfiggerlo, ma insieme possiamo resistere. Ecco come. Numero 1. Rigetta le battaglie orizzontali, destra contro sinistra, socialismo contro capitalismo, occidente contro oriente, neri contro bianchi, musulmani contro cristiani, nativi contro immigrati. Sono tutte invenzioni. Sono proprio gli Epstein Files ad aver provato che le guerre culturali dei cosiddetti attivisti, sia di destra che di sinistra, sono in realtà fomentate dalle stesse cellule dell'elite per mezzo social. Le cannucce di carta, la scrittura inclusiva, i bagni neutri, il caso mediatico della settimana, tutti diversivi per tenerti stupido e continuare a fare i loro comodi. Ricorda, l'unica vera lotta è verticale, popolo contro elite. Numero 2. Stai alla larga da chiunque ti dica che il mondo è sovrappopolato. Produciamo cibo a sufficienza per 10 miliardi di persone l'anno, ci sono più case vuote che senza tetto, abbiamo vestiti a sufficienza per coprire le prossime 7 generazioni. Le risorse bastano per tutti. Il problema qui non sono le persone, è il sistema. L'1% dei più ricchi del mondo inquina più del 50% dei poveri messo insieme. Quell'1% detiene il 45% di tutti la ricchezza a livello globale. Il vero problema in Occidente sarà il crollo demografico, altro che sovrappopolamento. Numero 3. Riprenditi il tuo cervello. Spegni quella maledetta TV. Segui solo le notizie che ti cerchi da solo. Ricorda, se te le somministrano sono una droga, se te le trovi da solo sono la cura. Ma perché pensi

0: che stiano rilasciando gli Epstein Files proprio adesso? Perché mettere alla gogna figure finora intoccabili? Stanno cercando di erodere la tua fiducia nel vecchio sistema così da rimpiazzarlo con uno nuovo di loro creazione, facendoti credere di averlo chiesto tu. È un trucco, un'ombra sulla parete. Non sappiamo che forma prenderà. Forse un governo gestito dall'intelligenza artificiale con giudici digitali e giurie sintetiche. Certo è che te lo presenteranno come un'alternativa più sicura, più pulita, più onesta. Non sarà così. Creano il problema, aspettano la reazione e poi offrono la soluzione. Cercate Matteo Gracis dell'Indipendente, lo spiega benissimo. Numero 4. Affama il sistema. Scegli le cooperative di credito anziché le grandi banche, sostieni le piccole imprese, usa il contante, opponiti all'identità digitale, alla valuta elettronica, alle città intelligenti. Ricorda, il totalitarismo più insidioso non si instaura con la violenza, ma con la burocrazia e con l'illusione della comodità. Zero privacy non significa trasparenza, significa schiavitù. Numero 5. Abbi fede. Dico questo da ex ateo. Per resistere, hai bisogno di credere in qualcosa di più grande di te. Non deve essere per forza la religione, anche se sociologicamente è il collante più unificatore. Credi nell'umanità. E non importa che tu sia scettico, è ormai così evidente che il nemico creda con tutto se stesso a forze oscure e occulte che diventa necessario per la nostra sopravvivenza credere nella compassione, nella giustizia e nell'amore. Non c'è più tempo per le sofisticazioni. Ultimo, conquista l'autosufficienza. Detesterai questo punto perché non tutti possono attuarlo e alla gente piace la resistenza popolare. Purtroppo non tutte lo sono. Se puoi, compra terra, installa pannelli solari, scava un pozzo, alleva, coltiva, rivendica un grado di indipendenza. Ecco perché hanno reso così difficile comprare casa, perché un popolo sradicato è un popolo dipendente. Mangia sano, tieniti in forma, impara a costruire e insegna a costruire. Trovati una comunità di persone vere nella vita reale. Da soli siamo impotenti, ma insieme noi tutti 8 miliardi siamo inarrestabili. E se anche non puoi comprare terra, puoi sempre aprire la mente. Studia il sistema, scomponilo, imparalo alla perfezione. Solo così avrai una chance di libertà. Chi non lo fa finisce per scambiare la gabbia per un rifugio e combatte per proteggerla. Ricordati chi sei veramente, un essere infinito e spiritualmente connesso, manipolato e traumatizzato fino alla sottomissione. Il tuo genio è dentro di te, devi solo risvegliarlo. Faccio già tutto questo? No, Jeff, che no. Non parlo dall'alto di nessun pulpito, non sono migliore di nessun altro, anzi, ho bisogno di questo promemoria tanto quanto e più di voi. Ricordiamocelo sempre, tatuiamocelo addosso, imprimiamocelo nella mente. L'esca della comodità non vale la nostra libertà.
1: Forse non dovrei espormi tanto, forse dovrei starmene un po' zitto, evitare di assumermi rischi superflui. Ho troppo, troppo da perdere. Ma si porta la bandiera olimpica una sola volta nella vita. E quindi...
2: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Ripeti frasi positive tutti i giorni. Canale Psicologia Rivoluzionaria.
4: Forse non ti aspetti di sentirtelo dire da una psicologa, ma i mantra funzionano. Ripetere a se stesse ogni giorno una frase positiva, diciamo, come io valgo, io sono degna di amore, io posso ottenere quello che voglio, posso raggiungere i miei desideri, è ok se sbaglio, andrà comunque bene, ha un potere immenso sulla nostra capacità di notare la realtà in un modo o nell'altro. Perché se basta avere un pensiero negativo di base, come io sono inadeguata, io non valgo, io sono sbagliata, per creare una profezia che si autoavvera, cioè più penso quelle cose e più cercherò nella realtà dei segnali esterni che mi confermino che io effettivamente non valgo, sono sbagliata, eccetera, eccetera, più effettivamente mi comporterò di conseguenza, cioè mi comporterò nella postura, nei modi, come una persona meno valida. Ma perché non dovrebbe essere vero il contrario? Direte, ok, ma i mantra a me sembrano una cosa forzata. E va benissimo, fake it till you make it, cioè fate finta finché non ci credete, dite a voi stesse, scegliete una frase che sia difficile da credere, perché siete abituate a dirvi l'opposto, ok? Scegliete una frase che vi dia fastidio, che sia irritante, come io ho valore, ma anche io sono ricca. Mettiamoci anche i soldi, che di solito sporcano un po' l'ambiente, ci fanno sentire anche frivole, sbagliate, no? Mettiamoci qualcosa che vogliamo e che ci fa sentire questo fastidio nel dirlo, nel pensarlo, ok? Ecco, proprio perché vi dà fastidio, è lì che dovete lavorare. Proprio perché sentite questa particina giudicante che vi dice «Ma che cavolo stai facendo? Ma no, oddio, è sbagliato!» Proprio per questo, continuare a ripetersi una frase del genere può intanto renderci consapevoli di quali sono tutte le nostre resistenze al raggiungimento dei nostri obiettivi e di una migliore autostima. Com'è fatta quella vocina giudicante? E secondo, continuare a ripetere le cose le rende più vere nella nostra testa, perché cominciamo a notare segnali che effettivamente forse quella realtà da qualche parte esiste, forse da qualche parte esiste una me nel futuro che si sente davvero così, e dicendo quel mantra rendiamo questa cosa più probabile. È ovvio che per trattare i disturbi mentali, le convinzioni disfunzionali e tutto ciò che nella mente ci genera sofferenza serve psicoterapia. Non basta un mantra per curare i pensieri disfunzionali, però ripetersi i mantra ha un effetto sulla realtà. Provare per credere.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: difficile ascoltare gli altri. Dottor Gennaro Romagnoli, psicoterapeuta, life coach.
1: Ti è mai capitato di far fatica ad ascoltare una persona mentre parlava? Magari eri perso o persa all'interno dei tuoi pensieri e non riuscivi ad ascoltarla con attenzione? Oggi voglio raccontarti alcune cose legate a questa capacità di ascolto, che è una delle abilità nella comunicazione più importanti in assoluto. E ancora una volta torniamo a parlare di ascolto, una delle capacità più importanti e più sottovalutate nel campo della comunicazione. Ti ho parlato dei 6 errori che bloccano la conversazione. Una di queste è bloccare l'interlocutore mentre sta parlando. E questo cosa significa? Beh, significa che essenzialmente riteniamo che ciò che abbiamo da dirgli sia più importante che ascoltare ciò che lui ci sta dicendo, al di là delle storielle che ci raccontiamo. Puoi raccontartela come vuoi, puoi raccontare che, ah, sai, ma è stata quella sua cosa che mi ha fatto venire in mente quel concetto, allora l'ho dovuto interrompere perché altrimenti mi sarebbe sfuggito, perché quando interrompi l'altra persona poi non sfugge anche a lei il concetto, proprio perché l'hai interrotta. E soprattutto, come mai facciamo fatica ad ascoltare? Beh, secondo ciò che abbiamo detto e raccontato per anni, ed è vero ancora, è che il nostro caro cervello, come ti ricorderai, è pigro e quindi, diciamo così, tende a anticipare e cogliere le cose prima che accadano. Nella maggior parte dei casi, oddio, diciamo così, molte volte riesce a farlo, molte volte riesce realmente a cogliere l'essenza prima ancora che venga proferita completamente, ma la maggior parte delle volte ciò che ti verrà in mente, quello di oh, ho capito dove vuole arrivare questa persona, la maggior parte delle volte non è vero, non hai capito dove vuole arrivare quella persona. E anche se tu pretendessi di aver capito, faresti una piccola violenza in quel contesto. Ora ti racconto un altro motivo per il quale facciamo un po' più fatica ad ascoltare le persone, e il motivo è che in realtà noi siamo molto più allenati a guardare una persona rispetto che ascoltarla. Cioè, è ovvio che se siamo in casa, belli tranquilli, in un luogo dove sentiamo pace, dove sentiamo protezione, questo fenomeno che sto per raccontarti capita meno. Tuttavia, noi siamo animali e quanto animali, per quanto siamo sociali, ci siamo dovuti difendere per una vita proprio dai nostri simili. Ci siamo dovuti difendere per millenni da altri esseri umani. E dunque, quando tu ti metti a parlare, a conversare con una persona, ciò che stai guardando non è ciò che ti dice, ma è ciò che fa. Anche perché il suo comportamento, se dovesse essere, diciamo così, un po' minaccioso, dovrebbe farti immediatamente scattare il campanello d'allarme e dire ok, adesso scappo via. Lo so, questa sembrerà una banalità, ma in termini evoluzionistici è molto importante. Quando siamo di fronte ad un'altra persona, soprattutto che conosciamo poco, è difficile ascoltarla perché noi siamo allenati a guardarla. E le due cose, per quanto si aiutino vicendevolmente, molte volte interferiscono vicendevolmente. Quindi se io sono troppo intento a guardare se l'altra persona ha un aspetto minaccioso, se vuole rubarmi qualcosa, se vuole darmi un pugno, non riuscirò ad ascoltare attentamente ciò che ha da dirmi. E viceversa, se sto ascoltando troppo attentamente le sue parole, farò fatica a vedere le sue intenzioni. Ed ecco che avviene un piccolo cortocircuito che fa sì che per la maggior parte delle volte si faccia fatica ad ascoltare le persone. Cercherò di evitare fraintendimenti. Non sto dicendo che non sia vera la parte sulle aspettative. La maggior parte di noi parla sopra l'altra persona perché, tra virgolette, è lì a pensare più a se stessa che a ciò che gli stanno raccontando. A pensare di più, che cosa potrei dire a questa persona? Che cosa potrei rispondere? O a tenere a mente quella cosa. A volte a me succede. Faccio una lunga conversazione, soprattutto nelle interviste, la persona dice una roba e mentre la dice mi fa venire in mente, non so, un esperimento di psicologia. E allora sto nella mia testa a cercare di ricordarmi che poi dovrò parlare di quell'esperimento. Questo magari non è che mi impedisca al 100% di ascoltare, però mi drena una quantità di possibilità di ascolto davvero rilevante. E allora che cosa possiamo fare? Beh, la prima cosa che possiamo fare è fare le nostre conversazioni importanti in un luogo sicuro e non essere sorpresi se a un certo punto non riusciamo più ad ascoltare con attenzione,

0: se stiamo osservando esageratamente. Lo so, potrà sembrarti forse banale, ma la prossima volta che parli con una persona, magari per chiedergli delle informazioni preziose come un'indicazione stradale, mi raccomando, non guardarla troppo, guarda da un'altra parte. Ricordati che se la guardi eccessivamente, rischierai di mantenere troppo questa attenzione alla minaccia e quindi rischierai di ascoltarla di meno. E forse è anche per questo motivo che il caro nostro Sigismondo Freud si sedeva alle spalle del paziente. Beh, uno dei motivi era già intuibile. Qualcosa del genere, ma in realtà lo facciamo anche noi naturalmente. Guarda una coppia di amici che conversa amabilmente, mica si guardano tutto il tempo negli occhi così. È chiaro che quando tu mi dici qualcosa di importante, io tendo anche a, come si dice, prestare orecchio, ti do attenzione, ascolto da questo lato. Questo non significa che non dobbiamo guardare in faccia il nostro interlocutore, ma significa che quando dobbiamo scegliere un canale di attenzione uditivo, auditivo, chiamatelo come volete, dobbiamo stare attenti ai segnali visivi, soprattutto se ci sentiamo minacciati o se siamo in un luogo che non percepiamo come sicuro e tranquillo. Sembrerà ancora una volta una cosa molto semplice, molto facile, ma ti invito a fare questo semplice esercizio di consapevolezza. Esci di casa, parla con una persona, soprattutto sconosciuta, e squadrala. Vedrai che manderai anche lei in confusione, perché anche lei non saprà distinguere tra gli aspetti visivi e gli aspetti uditivi. Se vuoi mandare in confusione una persona che non conosci, muovi parecchio le mani, perché le mani sono come, diciamo così, delle armi possibili, e quindi se vai a parlare con una persona così, questa ti ascolterà davvero poco. Se ci pensi, è quello che fanno i prestigiatori quando parlano con una persona in questo modo, in modo da rendere maggiore confusione e riuscire a fare il trucco alle loro spalle. Quindi evitiamo trucchi alle spalle e ascoltiamo più che guardare, soprattutto se ci troviamo in una condizione di pericolo, di minaccia. Attenzione, se siamo in una situazione di pericolo e di minaccia, devi guardarlo come il tuo interlocutore. Intendo se tu ti senti minacciato o in pericolo, però ti rendi conto che le cose non sono così. Se ti senti minacciato o in pericolo, guardalo come e attappati le orecchie, ok? Perché questo potrà garantirti una maggiore sopravvivenza.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: Pulisci la tua mente con 5 abitudini, da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
3: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità e, perché no, aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciac! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in pausa questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che stai nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile, io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così, e quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. 2. Lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo, e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio, no, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare e basta

0: cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. Accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo che è raggiungere il mare. E scende, scende, scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente non è che vede il masso, che si sta mettendo contro e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam, bam, bam, bam, bam per cercare di buttare a terra quel nemico. No. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. Esistono anche degli esercizi di accettazione e adattamento. Io li sto insegnando in tutti i percorsi di coaching, oppure per esempio nei percorsi evoluti come l'Accademia per diventare Mental Coach o la Wellness University o nei corsi online. Perché? Perché è una delle strategie più potenti che esistono per il benessere. Io generalmente la metto insieme anche, la chiamo l'accettazione a tre livelli e il perdono, che sono due strumenti potentissimi. Per me sono due strumenti di cura emotiva e mentale. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare, la capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus, quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre mille idee per la testa, sempre a fare 3.000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, frulla, frulla, frulla, frulla, sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente. E quindi ti invito a farlo perché io trovo delle difficoltà. Lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi. E ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi. Se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Tutto risuona con la nostra frequenza. Iosno, divulgatore spirituale.
2: In ogni istante trasmettiamo sempre qualcosa, emaniamo, come un asciugamano bollente al freddo, no? Emaniamo in quel modo lì e non lo facciamo quindi solo con le parole, ma con il corpo, con il respiro, con le emozioni, con i pensieri. Ed è un sottofondo costante, no? Questa è la nostra frequenza. E la realtà che vediamo non risponde mai in modo personale o prevedibile, no? Magari. Ma si organizza intorno a ciò che trasmettiamo adesso. E quello che viviamo quindi spesso risuona proprio con la nostra frequenza e non c'è colpa, non c'è giudizio, è semplicemente una coerenza che si organizza, una coerenza silenziosa, insomma, quello che appare fuori porta sempre una nota di noi, un retrogusto di noi, una nostra fragranza per capirci e in ogni istante. Non è mai una condanna, questa bella notizia, perché tutto quanto è proprio un passaggio proprio per cambiare la frequenza che non ci serve più, che ci va stretta. E a volte basta poco, basta un respiro fatto bene, basta un lasciare andare un'emozione trattenuta per giorni o un'apertura e la trasmissione, quello che emaniamo, cambia. E con lei cambia anche la realtà in cui abitiamo, la percezione della realtà. Nuovi scenari, nuove persone, magari il vigile non ci fa più la multa e un parcheggio si libera proprio dove ne avevamo bisogno. E alla fine ogni realtà è proprio questo, no? Una lettura del nostro stato interiore, anche adesso. Quindi se sei qui ora, questa è già una delle tue nuove frequenze che si realizzano, anche se dici che noia questi discorsi, ecco, anche questo sei tu, adesso.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Francesca Cardini, psicologa.
4: Bambini che sorridono quando vengono sgridati. Come reagire ed insegnare a non sorridere, per esempio, se sgridato dall'insegnante?
5: Perché non dovrebbe sorridere? Perché vuoi che si sottometta, vero?
4: Il sorriso in reazione all'essere sgridato? Allora, pensiamo a noi adulti come ci sentiamo quando veniamo sgridati, ok? Non ripresi con educazione, facendoci notare qualcosa che magari abbiamo sbagliato, eccetera, ma siamo sgridati. Parola importante perché si comprende bene l'atteggiamento comunicativo della persona che sgrida. Di solito, come adulti, se qualcuno ci sgrida, ribadisco, non ci fa un appunto, ma ci sgrida, proviamo vergogna. Chi sgrida si pone su un piano di superiorità rispetto a noi. E dalla vergogna possiamo anche passare subito alla rabbia. Un bambino, oltre a queste due emozioni molto, molto spiacevoli, ci può essere anche la paura, perché essendo un bambino è in una posizione di maggior vulnerabilità rispetto all'adulto che esercita un potere su di lui. Emozioni tipiche quindi di qualsiasi bambino quando viene sgridato, ripeto, sgridato, non gli viene fatto notare che qualcosa non funziona con serenità, con autorevolezza, eccetera, ma sgridato, sono quindi paura, vergogna e rabbia. Il sorriso può avere tanti significati. Può significare, ad esempio, il tentativo di gestire queste emozioni spiacevoli e quindi un meccanismo di difesa. Potrebbe essere un sorriso di sfida e quindi non mi interessa che tu mi sgridi. È entrato perfettamente nel sistema di sfida che ha messo in atto l'insegnante. Oppure, spesso più frequente con i genitori, il sorriso può essere un tentativo di ricucire subito la relazione, di imbuonire il genitore e quindi salvare la relazione. Sono tutti e tre meccanismi di difesa. Qui non si tratta di insegnare al bambino a non sorridere, qui si tratta di insegnare all'insegnante a fare il suo mestiere eventualmente. Ho visto, lei ce l'ha sempre con gli insegnanti. Cioè, vogliamo un pochino arrivare nel 2026 e comprendere che certe modalità relazionali non sono efficaci per stabilire dei buoni rapporti con i figli, con gli allievi.

0: e un buon clima in classe familiare? Perché io mi rifiuto di dare suggerimenti su come insegnare a non sorridere in risposta a un comportamento autoritario da parte di un adulto che dovrebbe essere una guida sicura e autorevole nei confronti del bambino. Io mi rifiuto.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 20 e il 21 giugno a Parco Tittoni in provincia di Monza Brianza, Oriente Day, due giorni per incontrare tradizioni millenarie, riscoprire l'armonia tra mente, corpo e spirito, assaggiare sapori nuovi e lasciarsi ispirare da musiche e danze. E il 21 giugno, Yoga Day, giornata mondiale dello yoga. Un'intera giornata dedicata a questa antica disciplina con un ricco palinsesto di lezioni pratiche e momenti di benessere pensati per ritrovare equilibrio, energia e presenza. Il 20 e il 21 giugno presso Parco Tittoni in via Lampugnano 62 a Desio in provincia di Monza Brianza. Maggiori info al sito orientedei.com. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano Arianteo 2026. Torna l'Arianteo, l'iniziativa che illumina le serate estive milanesi con una sapiente combinazione di concerti e proiezioni. Come sempre, tanti titoli di qualità, film per famiglie e anteprime. Dal 1 giugno al 27 settembre a Milano. Il programma completo e tutte le novità di questa edizione nel sito www.spaziocinema.info. Il 20 e il 21 giugno al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, esplorazione di inizio estate. Il Bosco WWF apre i suoi sentieri a un'escursione guidata dedicata all'inizio dell'estate, un momento dell'anno in cui la natura rivela colori, suoni e movimenti particolarmente intensi. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti attraverseranno i principali ambienti della riserva, osservando tracce, comportamenti e dinamiche ecologiche che raccontano la vita del bosco in questa stagione. Il 20 e il 21 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago, in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Dall'11 giugno al 15 agosto a Fiera Milano RO, Milano Latin Festival, il grande villaggio latinoamericano, dove musica, cultura, gastronomia e intrattenimento si incontrano in un'esperienza coinvolgente e trasversale. Dall'11 giugno al 15 agosto presso Fiera Milano RO, in provincia di Milano. Info al sito www.milanolatinfestival.it. Al 18 giugno al 4 luglio, presso Spazio Gerundium a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo, Spirito del Pianeta, torna il Festival dei Popoli Indigeni, concerti e spettacoli di gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, cibo, spettacoli, intrattenimento, conferenze, laboratori, esposizione di artigianato locale e tanto altro. Dal 18 giugno al 4 luglio presso Spazio Gerundium in Via dell'Industria a Caserate d'Adda in provincia di Bergamo. Per scoprire tutte le novità di questa edizione andare al sito ufficiale lospiritodelpianeta.it. Dal 17 giugno al 15 agosto, Suoni Mobili 2026, il festival dell'estate tra Brianza Monzese e Lecchese. Ogni giorno un concerto, ogni concerto un luogo da scoprire. Torna anche quest'anno il punto di riferimento mobile per la musica di qualità in tutta la regione Lombardia. Concerti site specific nei più bei posti della Brianza Lecchese e Monzese. Ville da scoprire, cortili, teatri e teatri naturali, strade, piazze, fondazioni d'arte, aziende agricole e molto altro. Dal 17 giugno al 15 agosto. Per il programma completo, i luoghi e le novità di questa edizione andare al sito suonimobili.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La strategia della tensione. Perché Kiev colpisce sempre più in profondità la Russia. Alessandro Di Battista e Giacomo Gabellini.
3: Partendo dall'Ucraina, no? Attacco di droni significativo a San Pietroburgo, tra l'altro in concomitanza con la partenza del forum economico che annualmente la Federazione Russa organizza proprio a San Pietroburgo. Attacchi significativi, anche se tenuti nascosti dal cosiddetto mainstream, anche a danno della popolazione civile in Donbass. Alcune ore fa è stato colpito un autobus che chiaramente non è un obiettivo militare, strage di civili nel Donbass occupato o dal punto di vista di alcuni abitanti del Donbass liberato dai russi. Dunque, cosa sta accadendo, cosa ritieni che stia accadendo in Ucraina, Giacomo? Come vedi la situazione, se vedi una via di uscita dopo 4 anni ed oltre, anche rispetto alle ultime parole dello stesso Putin? Qualcuno no, le vede come è in difficoltà, dunque vuole trattare, qualcun altro sostiene ha sempre voluto trattare. Ricorderete che il giorno dopo le celebrazioni per la giornata della vittoria, no? Si celebra ogni anno la vittoria nella grande guerra patriottica, così in Russia chiamano la seconda guerra mondiale. Putin ha aperto la possibilità di trattare direttamente anche con l'Unione Europea attraverso la nomina di un intermediario che Putin pensava che potesse essere Schröder, l'ex cancelliere tedesco, uno che ha fatto anche affari d'oro con la Federazione Russa. Ad ogni modo, questa idea è stata subito cassata dalle autorità europee, che però non hanno fatto neanche una controproposta. Ecco, alla luce di tutto questo, come vede la situazione ucraina, cosa sta accadendo e anche il ruolo in questo momento degli Stati Uniti d'America nella crisi stessa?
4: Ma direi che tu hai fotografato una situazione abbastanza problematica, critica. Più che un nuovo ordine mondiale, credo stia emergendo quel chiaro oscuro di cui parlava Gramsci, cioè quella situazione in cui il vecchio ordine ormai non tiene più, si spana e il nuovo fatica ad emergere, perché non c'è un progetto predisposto, ma questo nuovo ordine si emerge sulla base di una serie di smottamenti che sono spesso violenti. È così che emergono i nuovi ordini, col ferro e con il sangue, come diceva Bismarck. E l'Ucraina è uno di questi. Gli attacchi di droni di questi giorni credo che rispondano a un obiettivo abbastanza chiaro da parte dell'Ucraina, cioè punzecchiare la Russia, aumentare il livello di tensione sulla leadership del Cremlino, perché compie un falso, mi pare evidente, anche perché c'è consapevolezza da parte degli ucraini, come un po' di tutti ormai, che l'opinione pubblica interna

0: in Russia sta cominciando ad assumere atteggiamenti più radicali. Io ho parlato recentemente con Mark Innero, che sicuramente conoscerai, che era a Mosca. Lui diceva che diverse sue conoscenze che anni addietro si collocavano su posizioni ferocemente anti, virgolette, putiniane contro il partito Russia Unita, comunque, giudicandolo eccessivamente autoritario, insomma, adesso lo scavalcano nettamente perché esigono l'adozione di un atteggiamento molto più duro. La guerra comincia a provocare certi contraccolpi, i prezzi di un certo tipo di tipologia di beni cominciano a salire, ma soprattutto è il senso di insicurezza costante che colpisce i russi. E questo è un problema che difficilmente si potrà risolvere, perché abbiamo visto che l'irruzione massiccia dei droni è qualcosa che ancora la tecnologia globale non è in grado di contenere, perché i droni colpiscono la Russia, ma colpiscono anche, per esempio, Israele, i droni di Hezbollah. E quindi non c'è. Non sono state trovate delle contromisure, ammesso che si potranno trovare. Per il momento non c'è alcuna via di scampo, quindi c'è una vulnerabilità che va riconosciuta e che le autorità di Mosca non sono in grado di preservare. E su questa guerra dei nervi credo che l'Ucraina cerchi di giocare la sua partita, quel che rimane più o meno della sua partita, perché ci sono alcuni. C'è uno studioso, per esempio, che si chiama Warwick Powell, che ha elaborato un modello di analisi quantitativa. Lui sostiene che la finestra temporale entro cui l'Ucraina riuscirà a continuare a resistere sul campo di battaglia si esaurirà, si chiuderà rapidamente, perché le forze materiali stanno venendo sempre meno, a partire da quelle umane. Noi vediamo che i reclutamenti coatti stanno proseguendo, ci sono video che spuntano di giorno in giorno, e questo ci dice che la compagine sociale ucraina fatica sempre di più a reggere, insomma, l'urto russo, e comincia a dare segni di insofferenza verso la propria leadership, che ha anche problemi di corruzione. Quindi, in un contesto di difficoltà crescenti sul campo di battaglia, si passa all'offensiva su un altro campo, che, come dicevo, è quello, diciamo, della sicurezza interna russa, cioè far arrivare ai russi un senso di insicurezza che si traduce in indebolimento della compagine sociale. E l'Unione Europea e l'Occidente nel suo complesso hanno un ruolo in tutto questo. Non è privo di significato che il giorno dopo, 2 giorni dopo, che gli ucraini hanno sferrato questo attacco su San Pietroburgo, e per arrivare a San Pietroburgo si passa sopra il territorio dei paesi baltici. Questo aumenta considerevolmente il livello di coinvolgimento di una parte importante dell'Unione Europea e della NATO, quella baltica, che peraltro è anche quella collocata su posizioni più aggressive. C'è un'intervista del ministro degli esteri lituano, un giornale svizzero di qualche giorno fa, in cui Budrys, questo ministro degli esteri, sosteneva che la NATO dovrebbe prendere di mira Kaliningrad, l'enclave russa incastonata insomma, tra la Lituania e la Polonia. E perché dovrebbe farlo? È evidente che c'è un'intenzione di alzare il livello dello scontro, benché nessuno dei paesi baltici disponga di un solo aereo da combattimento. E gli altri paesi della NATO devono fare a turno per pattugliare lo spazio aereo di questi paesi. E questo solleva anche degli interrogativi sulla ratio che ha indotto all'epoca, nel 2004, la NATO ad integrare questi paesi, sul quale magari, se vuoi, torniamo. Il punto è che una parte importante dell'Unione Europea vede che c'è questa crescente difficoltà dell'Ucraina, e mi pare stia cercando di fare in modo che la Russia attacchi un obiettivo sul territorio, adesso, di uno dei 3 paesi baltici, per esempio. Come dice per esempio Karaganov, Sergei Karaganov, un politologo russo, che suggerisce da tempo di prendere di mira non soltanto con durezza i comandi politici, non militari ucraini, ma anche quelli dei paesi che sostengono l'Ucraina, a partire da quelli dell'Unione Europea. E naturalmente sappiamo che dentro l'Unione Europea c'è una clausola, l'articolo 47 del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea, che prevede meccanismi, diciamo, di autodifesa tra i vari paesi membri molto più stringenti rispetto a quello dell'articolo 5 della NATO, che viene spesso tirato in ballo, ma non implica alcuna automaticità. Non è vero che, come molti credono,
1: Nessun
0: che
1: obbligo.
0: una... Esatto, scattano le consultazioni, ma non un attacco coordinato di tutti i paesi membri contro l'aggressore. Quindi l'idea però qual è? Se viene colpito un paese membro dell'Unione Europea, a ricasco potrebbe scattare una clausola della NATO, la potrebbero invocare. E questo metterebbe anche in difficoltà quegli ambienti dell'amministrazione Trump, per esempio, che sono molto freddi, per usare un eufemismo, rispetto alla ratio stessa della NATO. Perché sappiamo che negli Stati Uniti c'è uno scontro feroce anche sulla visione del mondo. C'è una parte, soprattutto quella che fa capo al Partito Democratico, che si riconosce nella NATO perfettamente.

0: è a questa parte che fanno appello questi ambienti europei maggiormente inclini al coinvolgimento nella guerra contro la Russia. In sostanza, io credo che sul campo di battaglia stiano emergendo segnali di difficoltà sempre meno occultabili da parte dell'Ucraina, la quale con il supporto dell'Unione Europea, di alcuni paesi dell'Unione Europea, perché non tutti remano nella stessa direzione, tutt'altro, stanno cercando di alzare il tono dello scontro in un'escalation che spinge, cerca di indurre la Federazione Russa a compiere un passo falso. I nervi di Putin finora hanno tenuto e vedremo se la situazione continuerà ad essere sotto controllo.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La misteriosa morte di Christine Cotton. Fabio Frabetti.
1: Il 2 giugno scorso un messaggio agghiacciante appare sul profilo social di Christine Cotton, una delle figure più carismatiche e temute del dibattito sanitario francese. Quando leggerete queste righe, si legge, avrò già lasciato questo mondo. Così esordiva quel testo definitivo, spezzando il silenzio e lasciando dietro di sé un fitto mistero. La 56enne biostatistica, con alle spalle un'impeccabile carriera di 25 anni come insider dell'industria farmaceutica, era svanita nel nulla, lasciando come testamento un monumentale rapporto metodologico di 414 pagine destinato a far tremare i colossi di Big Pharma. La storia di Christine Cotton non era quella di una militante improvvisata della rete, era una scienziata rigorosa, una tecnica cresciuta all'interno dello stesso sistema che poi avrebbe deciso di sfidare. Aveva diretto una propria società di ricerca sotto contratto, quelle strutture specializzate a cui i grandi laboratori appaltano la gestione e l'analisi statistica dei test clinici. Il suo curriculum parlava chiaro. Aveva lavorato su centinaia di studi in oncologia, cardiologia, neurologia e immunologia per giganti del calibro di Roche, Sanofi, Aventis, Janssen, Pierre Fabre e Medtronic. Ma il vero e proprio punto di svolta, l'inizio di una discesa in un labirinto senza via d'uscita, avvenne nel dicembre del 2020. Immergendosi nelle migliaia di atti normativi che Pfizer aveva depositato presso le autorità regolatorie, la Cotton iniziò a scorgere anomalie metodologiche che l'opinione pubblica ignorava totalmente. Nel suo lungo lavoro di analisi, confluito prima in un rapporto del 2022 e poi in un celebre libro, la scienziata sollevò dubbi inquietanti sull'integrità dei dati che celebravano un'efficacia del 95% del noto farmaco reso obbligatorio. Secondo le sue ricerche, il prodotto distribuito in massa alla popolazione globale, denominato Processo 2, differiva profondamente nei metodi di fabbricazione industriale da quello originariamente testato sui volontari, il Processo 1. Una discrepanza metodologica per la quale, sosteneva la scienziata, non esistevano sufficienti dati pubblici di tollerabilità. Le sue denunce miravano a fare luce sulle procedure di sperimentazione, evocando anche il controverso caso Ventavia e parlando apertamente di violazioni della buona pratica clinica. Questo scontro frontale con il sistema le costò l'ostracismo dei media mainstream, che la bollarono e la isolarono, nonostante nel 2022 fosse stata persino ascoltata in audizione al

0: Senato francese. Voci alternative e anche una deputata europea le diedero spazio, ma il silenzio istituzionale rimase un muro di gomma. Agenzie come l'EMA o l'FDA continuarono a respingere fermamente ogni accusa, ribadendo la solidità dei test condotti su oltre 44.000 partecipanti. Eppure Christine Cotton decise di spingersi oltre e nel 2025 depositò una formale denuncia penale in Francia contro le autorità sanitarie. È a questo punto che la narrazione si tinge di tinte scure indecifrabili. Nel suo tragico messaggio di addio, la biostatistica rivela una coincidenza temporale che molti reputano sinistra. Proprio nel momento esatto in cui presentò la denuncia penale, fu colpita da una malattia improvvisa e devastante. Per oltre un anno la scienziata fu tormentata da dolori neuropatici lancinanti, descritti come bruciori insopportabili alla pelle, alla schiena, alle gambe. Un calvario fisico che la portò a consultare disperatamente neurologi, virologi, dermatologi, psichiatri e persino magnetizzatori, assumendo fiumi di antidolorifici e neurolettici senza mai trovare il minimo sollievo. Un indebolimento progressivo avvenuto proprio mentre la sua battaglia legale entrava nel vivo. La fine è avvolta nel mistero più fitto. Sebbene il messaggio del 2 giugno annunciasse chiaramente la volontà di porre fine a sofferenze fisiche ormai intollerabili, la verità sulla sua morte rimane frammentata. Alcune indiscrezioni interne a cerchi vicini alla scienziata parlano di un ricorso all'eutanasia in Svizzera. Altri considerano il decesso l'esito di un suicidio per sfinimento psicosomatico derivante dalle incessanti pressioni subite. Ma sul web, dove la Cotton vantava oltre 113.000 followers, il sospetto corre veloce. Moltissimi sostenitori rifiutano la tesi del gesto volontario, ipotizzando apertamente che la scienziata sia stata indotta al silenzio proprio nel momento in cui il suo dossier finale prometteva di scatenare un nuovo terremoto giudiziario. Personaggi pubblici come l'attrice Véronique Genest, l'umorista Karine Dubernay, la biologa Annelise Bocquet e la giornalista Christine Kelly hanno reso omaggio al suo coraggio, ma le domande restano sospese nel vuoto. Mancano riscontri ufficiali di una morte violenta, eppure il giallo sulla fine della donna che osò sfidare uno dei giganti del farmaco rimane aperto, lasciando il suo immenso archivio di dati come un'eredità tanto preziosa quanto scomoda, una delle tante morti misteriose del periodo Covid e degli anni seguenti.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
3: Vorrei parlare del quadro generale ora, signor Presidente. Una delle sue costanti promesse elettorali è stata niente nuove guerre, fin dal 2015. Ha infranto quella promessa al popolo americano?
4: No, ho dovuto impedire a un paese molto potente, molto pericoloso, di avere un'arma nucleare, perché la userebbero, farebbero esplodere il mondo, farebbero esplodere il Medio Oriente, farebbero esplodere Israele, verrebbero qui, farebbero esplodere l'Europa. Sono pazzi, ok? Sono dei pazzi. Ci ho a che fare e sono persone molto nervose, un po' pazze, e vado d'accordo con lui. Mi piacciono, ma non vuoi che abbiano un'arma nucleare. E sto facendo un favore al mondo, ma sto facendo un favore al nostro paese. Sa, viene prima l'America. Sto facendo un favore al nostro paese.
3: Quindi dice di non aver infranto la sua promessa, eppure, signor Presidente, nel suo primo mandato ha mantenuto quella promessa. Ed era così fondamentale per chi era lei come candidato per un presidente al primo mandato. Cosa è cambiato, visto che insisteva su niente nuove guerre?
4: Prima di tutto, non ho garantito nuove guerre, perché avrei costruito l'esercito più forte del mondo. Ho costruito il nostro esercito, ho ereditato un esercito terribile, senza attrezzature, senza nulla. Ho creato un esercito formidabile. Biden ne ha data via molta, ma è poca rispetto a ciò che ho costruito.
3: Ma lo ha detto ripetutamente, signor Presidente.
4: Perché dovrei creare un esercito? Ora, non volevo usarlo, ma sto facendo a lei e a tutti

0: 20, un grande favore nel pieno del miglior mercato azionario di sempre, nel paese di maggior successo, perché come sa, prima eravamo un paese molto Christian. So che tu sei un grande liberale o un grande progressista.
1: No, sono solo giornalista.
0: Eravamo un paese morto. Un anno o due fa, eravamo un paese morto. Ora abbiamo il paese più caldo del mondo. E nel momento di massimo slancio, probabilmente ora, che ci crediate o no, oggi abbiamo segnato nuovi record di borsa. Ma nel momento più florido della storia del nostro paese, ho preso Scott, Howard, ho preso Pete, ho portato tutti in una stanza. Ho detto, devo fare a questo paese, a questo mondo, al Medio Oriente, a Israele, a tutti un favore. C'è l'Iran, stanno per avere un'arma nucleare. Barack Hussein Obama firmò il JCPOA, era un accordo orribile. Accordo orribile. Mi ascolti? Era un accordo orribile. Era una via per fargli ottenere un'arma nucleare. Erano molto vicini ad avere un'arma nucleare. Ho annullato l'accordo. Aspetti. Poi ho inviato i bombardieri B due circa 9-10 mesi fa e hanno annientato totalmente questo lato e l'ho salvato. Avevamo una scelta. Potevamo lasciar loro avere un'arma nucleare o potevamo far finta di nulla e avere delle belle giornate. Ma l'avrebbero fatto, sai, è un giudizio. Avrebbero usato. E sa una cosa? Quando la gente sente tutto quello scenario, quando mi sentono dire l'Iran sta per avere un'arma nucleare e sono pazzi, loro dicono sta facendo la cosa giusta. Non credo sia voglio dire, farete sondaggi, perché tanto sono tutti sondaggi falsi, specialmente i vostri, ma voi fate sondaggi. Voglio solo una grande elezione. Voglio essere eletto perché la gente ha fiducia in me. Ho buon giudizio. Dovevo decidere. Voglio andare avanti e avere un paese che va benissimo, ma qualcuno cercherà di ucciderci. Oppure voglio eliminare quella orribile minaccia. E l'ho fatto. L'ho eliminata per molti. Ora la eliminerò permanentemente. Lo farò o tramite i negoziati dove siamo molto vicini a un accordo, oppure lì farò saltare in aria. Ad essere onesto con te, e sarà molto facile per me da fare. In realtà è la strada più facile. Quindi, quando dici che ho promesso, non ho promesso niente. Non mi piacciono queste guerre infinite. Questa non è una guerra infinita. Lo stiamo facendo da 3 mesi. Gran parte è stata sotto forma, una bella forma di cessate il fuoco. Il blocco è stato incredibile. La nostra marina è incredibile. Il nostro esercito è il primo al mondo. Ehi, abbiamo conquistato un paese molto potente, il Venezuela. Molti soldati, un grande e forte esercito. Abbiamo preso il Venezuela in pochi minuti. Abbiamo distrutto le capacità dell'Iran in questione di giorni. Nessuno ha mai visto niente di simile. Ora lo finirò. Ma ricorda, siete stati in Vietnam 19 anni a causa di persone stupide. Siete stati in così tanti paesi diversi. Ogni guerra ci siete stati per anni. Guarda l'Iraq. Guarda cos'era. Stati lì per anni. Siamo lì per ascoltare Cristo. Siamo lì da pochi mesi e la minaccia è per lo più finita. Presto sarà finita. Ma non potete permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare o vi faranno saltare in aria. Non ci sarà nessuna Christian. Niente NBC. Non ci sarà nessun Meet the Press. Metterete fine alla serie di Meet the Press.
2: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC, Kristen Welker.
1: Le chiedo però, durante la campagna del 2016, definì il Medio Oriente un pantano. Perché sei così certa che non diventi un pantano?
0: Non ci saremo.
1: È convinto che non diventerà un pantano?
0: Non è un pantano. Ho appena annientato le forze armate di un paese molto pericoloso e ho annientato la minaccia nucleare. Le dico questo, se ce ne andassimo domani, se dicessimo, d'accordo, usciamo, ci vorranno 15 o 20 anni per ricostruire tutto, ma non darò loro nemmeno questa possibilità. Non gliela darò questa occasione. Non possono avere un'arma nucleare. E se ci fosse anche solo l'1% di probabilità, non me ne andrei. Abbiamo quasi finito. Avremo un accordo forte, un accordo significativo, non come quella cosa di Obama. Obama fu la via all'arma nucleare. Il mio è l'opposto. E la mia è un muro. Proprio come ho costruito 1000 miglia di muro sul nostro confine meridionale. E tra l'altro preso il peggior confine della storia, l'ho reso il miglior confine della storia in questione di settimane.
1: Eppure, signor Presidente, l'Iran è stato più in place. vicino a sviluppare uranio per armi dopo che lei ha stracciato l'accordo nucleare, perché non c'erano limiti.
0: Scusi.
1: In atto.
0: Lo stavano sviluppando durante l'accordo nucleare? Non lo sa?
1: Senta.
0: L'Iran, quando Obama ha firmato quello stupido accordo dove ha pagato loro miliardi e miliardi di dollari, pensava di poterli corrompere? Ascoltano. Sviluppavano un'arma nucleare, è così che ci arrivano. Hanno ottenuto tutto questo uranio durante Obama, lo sa, vero?
1: Forza!
0: Beh, è così che ci arrivano. Non lo ditene, ci arrivarono, la svilupparono sotto Obama, pare così in Obama durante la sua amministrazione.
1: E hanno intensificato lo sviluppo dopo che l'accordo è stato stracciato.
0: Non hanno stracciato nulla.
1: Ma parliamo di economia. Voglio parlarne.
0: Ora ti dico una cosa. Senza i miei B2 lì, ora avrebbero un'arma nucleare e metà del mondo potrebbe essere annientata.
1: Mi lasci chiederle dell'economia. Oggi il rapporto di equitazione ha superato le attese.
0: Debo, davvero forte.
1: Ha superato le aspettative.
0: Di quanto? Riplo.
1: 172.000 posti di lavoro creati. Eppure benzina e diesel sono saliti del 70%.
0: Scenderà tutto appena finirà la guerra.
1: Beh, il 70% degli agricoltori non può permettersi in consigli. Qual è il suo messaggio?
0: Gli agricoltori se la passano bene.
1: Le chiedo, qual è il suo messaggio agli agricoltori? Molti che la sostengono, ma che dicono di essere in difficoltà.
0: Tutti in crisi.
1: Dicono di avere difficoltà.
0: Perché nessuno ha trattato meglio gli agricoltori. Sa, lo scorso mandato ho dato agli agricoltori 28 miliardi di dollari, perché la Cina e altre persone se ne approfittavano. E sa chi ha pagato? La Cina. Ultimo turno, sai, il primo è andato benissimo, ha avuto un'economia pazzesca e sa una cosa? Questa la sta spazzando via.
1: Signor Presidente, cosa dice agli agricoltori che faticano ad arrivare a fine mese?
3: È pronta, mi ha permesso di parlare.
0: Continua a fare domande e non ascolta le risposte. Amo gli agricoltori e loro amano me. Ai contadini si fidano? Nel primo mandato ho avuto qualcosa di molto simile. La Cina e altri lo erano, e il Canada, il che è stato brutale. Si approfittavano dei nostri agricoltori, non se ne approfittano più. Ho dato loro 28 miliardi di dollari suddivisi, non hanno mai avuto una paga del genere, e gli agricoltori mi amano e sono tornati, e mi hanno votato in numeri da record. Lei lo sa, nessuno ci è mai andato vicino. Ora, per il fatto che avevamo una scelta, io avevo una scelta da fare, potevo farla continuare. Gli agricoltori andavano alla grande, il fertilizzante costava pochissimo, tutto costava poco, la benzina era molto bassa, tutto era molto basso. Potevo mantenerla così, ma ho detto che devo fare una piccola svolta. Gli agricoltori lo capiranno meglio di chiunque altro. Avremo benzina più cara, avremo fertilizzanti un po' più cari, eccetera, eccetera. Ma toglierò un'arma nucleare da lei. Mani di persone. Scusi, aspetti. Andava fatto da 47 anni. Nessun presidente ha osato farlo. L'ho fatto. È quasi finito. Appena finito, i prezzi della benzina crolleranno. Sa, ero in Iowa a parlare di fattorie. Ed è stato prima che attaccassimo l'Iran. Ed ero in Iowa. E i prezzi erano di $1.85 gallone.
2: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
1: La benzina salirà ancora?
0: Scenderanno molto in basso. Andranno più in basso di prima.
1: Hanno toccato il fondo?
0: Non appena. Beh, dipende, voglio dire, dipende da come andrà la guerra. Forse dovrei provare e potrebbe darsi che firmeremo un accordo. Se firmiamo un accordo scenderanno subito, altrimenti scenderanno una volta finiti.
1: Nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh.
0: Sì.
1: La sua prima riunione in questo ruolo è alla fine del mese. Dopo il report sull'occupazione di questo mese, ora gli economisti dicono che la Fed potrebbe dover alzare i tassi.
4: Pensa che sia possibile? E quale sarebbe la sua reazione, signore?
0: Dunque, io la penso diversamente. Penso che Kevin sia così. Kevin è fantastico e voglio che faccia quello che vuole. Non voglio avere una grande influenza su di lui. Ma abbiamo avuto un ottimo report. Siamo bene. Ed è ingiusto che ogni volta che si va alla grande vogliono alzare i tassi di interesse. Dovrebbe essere il contrario. Da, se torniamo indietro di 15 o 20 anni, quando c'erano dei buoni report, il mercato saliva. Oggi, quando ci sono buoni report, il mercato scende perché pensano che alzeranno i tassi di interesse. Non c'è motivo di alzare i tassi di interesse. Il paese diventa grande. Abbiamo costruito il paese andando alla grande tenendo i tassi bassi. Quello che fanno è che quando alzano i tassi di interesse cercano di uccidere il successo. Non voglio uccidere il successo. Dovremmo in realtà abbassare i tassi di interesse. Ora, se arriva l'inflazione, ehi, sapete, la gente vive con l'inflazione. Ma se l'inflazione arriva, quello che succede è che la elimini, ma il successo può uccidere l'inflazione.

0: proprio come tassi di interesse più alti. Quello che fanno ora è, tipo, abbiamo avuto ottimi dati sull'occupazione, è d'accordo, no?
1: Hanno superato le aspettative.
0: Non le aspettative, tipo tre volte, ok? Vai pronta? Cosa fanno? Dicono, oh, alziamo i tassi di interesse. È la cosa sbagliata da fare.
2: Vorrei vedere i tassi abbassarsi perché potremmo trasformare questo nella più grande macchina che il mondo abbia mai visto.
0: Ma non puoi farlo quando tutti alzano immediatamente i tassi di interesse.

0: avuto ottimi dati sull'occupazione, stiamo andando alla grande, stiamo costruendo più fabbriche, abbiamo più capitali che mai in arrivo da altri paesi e investitori. Un momento, cosa succede? Non voglio stroncarlo con tassi di interesse alti. La crescita è la cosa più grande che si possa avere e la crescita non causa inflazione.
1: Sarebbe arrabbiato se alzassero i tassi? Qual è il suo messaggio per loro al riguardo?
0: Non lo so, vivendo con Kevin ho molto rispetto per lui, ma la mia sensazione è che quando un paese va bene non dovrebbe essere penalizzato alzando immediatamente i tassi di interesse. Dovrebbe invece essere incentivato, sai, abbiamo debiti e altre cose di cui dobbiamo occuparci. Voglio investire di più nelle forze armate, davvero. Se facciamo quello che dico, sarà una bellissima macchina ben oliata, come non avete mai visto prima.
1: Questo cosiddetto fondo anti-strumentalizzazione da 1,8 miliardi avrebbe dovuto risarcire le persone che sostengono che il governo federale abbia usato il sistema legale contro di loro. È stato bloccato dai tribunali, ha incontrato l'opposizione di repubblicani e democratici al Congresso e di democratici.
0: Per lo più, scusi, più democratici, pochi repubblicani.
1: Giusto per essere molto chiari, si sta ritirando completamente dal fondo, come ha detto il suo procuratore generale facente funzione Todd Blanche, o sta cercando un'altra via per riattivarlo?
0: Allora mi lasci spiegare cos'è il fondo. Le persone sono state gravemente danneggiate dai pazzi della sinistra radicale che hanno lavorato per l'amministrazione Biden e Sleepy Joe. Sono feroci e violenti per ciò che hanno fatto alla gente e, ovviamente, se la sono presa più con me che con chiunque anche, hanno perquisito Mar-a-Lago e il resto, ma molti sono stati feriti, si sono suicidati, hanno perso il lavoro, hanno perso le famiglie, hanno perso le mogli, hanno perso tutto per una falsa strumentalizzazione del governo. Ora le dico solo questo.
1: Quindi cerchi un modo per riattivarlo?
0: Beh, senti, se dipendesse da me, li pagherei quanto meritano. Siamo stati distrutti, vite distrutte, molti suicidi. Pensaci, molti si sono tolti la vita perché perseguitati da teppisti. Per quanto mi riguarda, il fondo per l'armamento è un'ottima idea. E come molti altri repubblicani, deve essere approvata. Se lo approvano, è fantastica. Se non lo approvano, ne sarei deluso.
1: D'accordo, andiamo avanti veloci su questo.
0: Ma deve farlo. Le persone sono state distrutte da politici corrotti e dovrebbero essere risarcite per questo.
1: Pensa che chi ha attaccato i poliziotti il 6 gennaio debba ricevere soldi dei contribuenti?
0: Non sarei propenso a dirlo, ma devo vederlo. Posso dirle questo: il 97% di quelle persone, le guardi, l'FBI o chiunque fosse, perché c'erano molti poliziotti corrotti, c'erano poliziotti sporchi. Comey era un poliziotto sporco. Uno come Bolton era un poliziotto sporco.
1: Ma non ci sono prove.
0: Oh, credi che Comey fosse onesto?
1: 170 persone condannate per aggressione alla polizia.
0: Comey era un poliziotto corrotto, c'era l'FBI.
1: Chi ha aggredito?
0: Mi ascolti, avevano agenti dell'FBI che li scortavano nell'edificio. Hanno mandato l'FBI nell'edificio. Chi cammina in giro guarda sempre questa notte. Non lo erano, venivano scortati nell'edificio.
1: Manca ogni prova.
0: C'erano mucchi di poliziotti sporchi e francamente hanno strumentalizzato il nostro governo.
1: Ma signore, non c'è prova che oltre 1.000 persone si siano dichiarate colpevoli.
0: Beh, no, non c'è, sai che fai. Prova a guardare i nastri.
1: Lo toglierebbe dal filmato?
0: Controlla i nastri.
1: D'accordo, ma 172 persone hanno ammesso di aver aggredito agenti.
0: Sai perché hanno confessato?
1: Li esentiamo?
0: Perché gli hanno detto che sarebbero andati in prigione per 15 anni altrimenti.
1: Dovrebbero?
0: Si sono dichiarati colpevoli per paura. Sono scesi, sono stati scortati in un edificio. Molti di loro sono stati arrestati senza nemmeno entrare nell'edificio.
1: Le va bene che ricevano i soldi dei contribuenti?
0: Distrutti da poliziotti corrotti e dalla strumentalizzazione, molti andrebbero risarciti. Ora, detto questo, il PER, come la capisco io, il fondo per la strumentalizzazione avrebbe creato un gruppo di persone, persone che potevano essere scelte da chiunque, persone eque, persone intelligenti, e procederanno caso per caso. Dunque, non so che fine farà il fondo per la strumentalizzazione. Adoro l'idea perché le persone come lei la
1: Ok.
0: stampa falsa e sporca, la stampa disonesta. Le persone come lo stupido Biden non è abbastanza intelligente per sapere cosa succede. Ma le persone che lo circondavano la sua bellissima scrivania Resolute nello studio ovale, quello che hanno fatto alle vite delle persone, hanno distrutto le persone, hanno mandato in prigione persone che non avevano fatto nulla di male.
2: State ascoltando un estratto tradotto dell'intervista a Trump del 7 giugno della giornalista di NBC Kristen Welker.
1: D'accordo, solo per essere molto chiari, non ci sono prove di quello che

0: dice, ma mi faccia chiedere di conto.
1: Ci sono molte prove.
0: Mi faccia chiedere di conto.
1: Ascolti, mi ascolti.
0: Parliamo di...
1: Ci sono prove schiaccianti. Non ci sono altro che prove. Hanno truccato il voto. È stata un'elezione sporca e sta succedendo di nuovo. Ora in California.
0: Non ha mai presentato prove.
1: Sta succedendo proprio ora in California. Proprio ora. Sembra, guardi cosa sta succedendo in California.
0: Dov'è la prova di questo?
1: Mancano 4 giorni. I repubblicani in California vanno bene. In California no, non ci sono. Calano in fretta perché è un'elezione truccata, ve lo dico io. Sono passati 4 giorni e non sono ancora vicini a una soluzione.
0: Così contano i voti?
1: Sai perché lo fanno? Perché imbrogliano sulle elezioni.
0: C'è cosa? Ha delle prove a sostegno?
1: Mi basta solo guardare. Mi basta solo guardare. E ascolto. E ascolto le persone e vediamo cosa succede.
0: Ma signore, non è una prova?
1: Credi sia il caso?
0: È così che contano i voti in California.
1: Pensi sia appropriato che facciano un'elezione e 5 giorni dopo non siano per niente vicini a scegliere un vincitore?
0: Funzionari statali e locali ammettono di essere lenti.
1: No, sono onesti.
0: Loro sono corrotti. Spingono per contare i voti in fretta.
1: Così si vota in California. Sono corrotti. Proprio come tu sei corrotta. Il vostro staff è corrotto e Meet the Press pure.
0: A dire vero, non sono disonesta, ma continuiamo.
1: Davvero? Beh, tu fai esattamente il loro gioco in questo. O sei corrotta o sei stupida. Fai esattamente il loro gioco con questa mossa. Sai che queste elezioni sono truccate. La tua rete sa che sono truccate. Sai che ho vinto un'elezione a valanga? E ho avuto il 94% di stampa negativa.
0: Ma signor Presidente, non ha mai presentato.
1: Sa perché l'ho ottenuto? Perché non avete credibilità.
0: Ma non ha mai presentato prove che fosse truccato. Continuiamo a parlare di... Voglio parlare di Todd.
1: Ah, altre prove. Ci sono più prove di quante ne siano mai state presentate.
0: Parliamo.
1: Le elezioni qui? Sembriamo un paese del terzo mondo. Elezioni truccate. E lei è corrotta. E Meet the Press è corrotto. E così la ABC e la CBS... La CNN, siete una rete corrotta e di parte. Va bene, chiudiamola qui perché ne ho abbastanza. Grazie, cara, buon divertimento.
0: Signor Presidente, per favore, ho viaggiato fino in Wisconsin.
1: Ho viaggiato sotto la pioggia per un'ora.
0: Ho viaggiato.
1: Sotto la pioggia a tratti ti ho dato abbastanza tempo. Dovresti sistemare la stampa. Sai perché?
0: Signor Presidente.
1: Niente grande paese con una stampa disonesta.
0: Abbiamo viaggiato fino in Wisconsin per questa intervista.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'Albania non è in vendita. Il popolo si ribella e i media tacciono. Matteo Gracis.
1: Guardate queste immagini. Provengono da Tirana, capitale dell'Albania. Da giorni, decine, centinaia di migliaia di persone, e sempre di più, stanno scendendo in piazza contro il governo del premier Edi Rama. E no, non si tratta solo di qualche manifestazione ambientalista o cose simili, come qualcuno sta cercando di raccontare. La scintilla è stata l'approvazione di enormi progetti immobiliari di lusso legati alla famiglia Trump, in particolare a Jared Kushner, genero del presidente americano e di origine ebraica. Resort giganteschi, hotel e villaggi turistici da miliardi di euro, previsti in alcune delle ultime aree naturali incontaminate del paese. Dietro a queste operazioni ci sarebbero favori politici, speculazione edilizia, interessi oligarchici e corruzione, soprattutto corruzione. E allora da giorni le piazze si sono riempite con slogan come «L'Albania non è in vendita». Ci sono stati scontri con la polizia, arresti e tensioni crescenti davanti agli edifici governativi. Ma questa protesta non nasce dal nulla. Da mesi in Albania cresce la rabbia contro il governo Rama, accusato dall'opposizione e da parte della popolazione di clientelismo, concentrazione del potere e scandali legati alla corruzione. Negli ultimi mesi ci sono già state grandi manifestazioni antigovernative con feriti, arresti e violenti scontri. E mentre qui da noi i media continuano a tacere e a distrarre l'opinione pubblica con notizie irrilevanti, nei Balcani c'è un popolo coraggioso che ha deciso di alzare la testa e di ribellarsi a oltranza finché non otterrà giustizia. Hanno paura a farvi vedere queste immagini. Sia mai che anche qui da noi qualcuno prenda coraggio e inizi a tirar fuori le palle.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.